Mi bastano i ricordi per sentirmi vivo. Crescendo solo sono diventato l'uomo di cui avevo bisogno quando ero bambino. Era più facile odiarti piuttosto che ammettere che mi manchi, smettere di pensarti. Un figlio che non piange agli occhi più grandi, come se fosse

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Amore, il dovere di farti sentire come quando eri bambino, come un posto perfetto dove scomparire sotto il cielo di Berlino. Ho seguito l'istinto perché è il mio destino starti vicino.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

Per me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera, e lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me, mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così, per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Imprenditori, professionisti, medici e altre figure sanitarie sono finiti coinvolti nell'inchiesta sulle presunte truffe al Servizio Sanitario Nazionale, un'inchiesta svolta dal Nucleo Antisofisticazione Sanità di Napoli sotto il coordinamento della Procura della Repubblica Partenopea. Sul tavolo le forniture di presidi ortopedici non autorizzati e visite fantasma. L'inchiesta conta complessivamente 109 indagati, tra i quali anche un sanitario di Formia, e le contestazioni a loro carico sono per associazione a delinquere, corruzione, falso e truffa. La procura ha chiesto misure cautelari, quali la custodia in carcere o gli arresti domiciliari per 86 persone e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un'altra. Il GIP ha fissato 43 interrogatori preventivi dal 19 al 29 ottobre, riservandosi la decisione sulle misure. Secondo l'accusa, le persone coinvolte nell'indagine dei NAS avrebbero prescritto dispositivi ortopedici a carico del Servizio Sanitario Nazionale, senza aver mai visitato i pazienti. Tutto per favorire, secondo gli inquirenti, gli interessi economici di alcune imprese attive nella vendita di questi dispositivi. In cambio i medici avrebbero ricevuto denaro e altri servizi. Regali, tra cui iPad, smartphone e altri doni. Sono 7 le associazioni collegate a ciascuna attività ortopedica. Infrastrutture, intermodalità e capacità di mettere in relazione il porto con il sistema produttivo regionale sono stati al centro dell'intervento del segretario generale dell'autorità di sistema portuale del Martirino Centro Settentrionale Fabrizio Urbani alla tavola rotonda promossa da Alas Confetra Lazio nell'ambito del convegno organizzato a Palazzo Colonna a Roma per gli 80 anni dell'associazione. Nel corso del dibattito sono state illustrate le prospettive di sviluppo del sistema portuale del Lazio, partendo dalla nuova sfida di Civitavecchia sul fronte della logistica e dei traffici commerciali. Il confronto si è quindi allargato anche agli altri scali gestiti dall'autorità di sistema portuale e alla complementarietà tra Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. A Gaeta gli interventi realizzati negli ultimi anni sulle infrastrutture portuali, ha sottolineato lo stesso Fabrizio Urbani, e hanno condiviso anche gli altri partecipanti alla tavola rotonda, stanno consentendo di ampliare le possibilità operative dello scalo e di rafforzarne la funzione commerciale oltre che quella per le crociere delle navi boutique. Il nostro obiettivo, ha concluso Urbani, è far crescere un sistema nel quale i tre porti possono valorizzare le proprie differenti vocazioni. Una discesa a mare in legno sul litorale di Sant'Agostino. Sono stati completati a Gaeta i lavori per la rampa in legno realizzata per le carrozzelle e per le persone con disabilità, oltre che per anziani, famiglie con passeggini, bambini e quanti hanno difficoltà a raggiungere la spiaggia. I lavori, iniziati a metà luglio per un importo di circa 70.000 euro sotto la direzione del progettista, l'architetto Elio Sasso, riguardano una struttura interamente in legno che supera un dislivello di oltre 2 metri tra la strada e la spiaggia, sviluppandosi per una lunghezza complessiva di oltre 40 metri attraverso più tratti e punti di sosta, ed è sostenuta da oltre 30 pali in legno trattato infissi nella sabbia fino a circa 4 metri di profondità. Inizialmente c'erano state difficoltà e polemiche sul tipo di passerella, che prevedeva una struttura con la presenza di cemento armato, ma il progetto è stato successivamente modificato e approvato in conferenza dei servizi, dando il via finalmente ai lavori che hanno permesso di assicurare, in uno dei tratti più suggestivi della costa, una passerella in legno senza barriere per anziani, famiglie con bambini e persone con difficoltà nel superamento dei dislivelli verso la spiaggia. Un'opera attesa da tempo, necessaria per garantire l'accesso al mare a chiunque, mediante una passerella sicura, comoda, che naturalmente avrà bisogno di manutenzione attenta e di controlli continui e minuziosi, specie in occasione di mareggiate di una certa consistenza. In quei casi bisognerà intervenire anche con dune o cumuli di sabbia per attenuare la forza dei marosi e proteggere con efficacia la struttura. chiusura. Completati i lavori, bisognerà ora attendere per l'apertura al pubblico le ultime verifiche tecniche e gli adempimenti necessari per assicurare la piena fruibilità della rampa, rendendo più inclusivo quel suggestivo tratto di litorale di Sant'Agostino, uno dei più belli della costa gaetana. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato variazioni di bilancio e slittato invece il DUP, il documento unico di programmazione. La seduta si è aperta con l'approvazione di due varianti di bilancio illustrate dall'assessore Elisa Venturo, tra cui un avanzo che è stato investito. Sui problemi citati sono intervenuti i consiglieri di opposizione Massimo Moni e La Rocca, che hanno chiesto delucidazioni in merito. Il documento unico di programmazione, su proposta dell'assessore Elisa Venturo, è stato invece rinviato in quanto necessita di un'ulteriore integrazione. Voto unanime è stato espresso sulla modifica del regolamento della biblioteca comunale, illustrato dalla delegata alla cultura Rita Alicandro, ed è stato dato inoltre l'ok alle integrazioni e modifiche allo statuto comunale. È stato presentato con successo presso il Club Nautico di Gaeta il volume Gaeta Program, sussidiario gaetano, un libro didattico e quaderno operativo, un manuale che coniuga conoscenze linguistiche, storia locale e attività operative per rendere la città di Gaeta un laboratorio didattico vivo. Il volume nasce da un'idea di Milena Mannucci. Preziosi i contributi di Massimo Amoroso, Silvia Bonanni, Fortuna Buonante, Valeria Carriere, Irene Centola, Sandra Cervoni, Max Condrias, Nicoletta Davella, Marco Del Bene, Luca Di Ciaccio, Daniela Di Milla, Carlo Di Nitto, Alessandra Di Perna, Valentina Ferraiuolo, Jason Forbus, che è anche l'editore del volume, Edoardo Gianni Livigni, Antonella Magliozzi, Zaira Magliozzi, Sabina Mitrano, Tiziana Pasciuto, Luigi Passeggio, Marzia Retina, Greta Salipante, Lino Sorabella, Annalisa Spinosa e Maria Stamegna. Le fotografie e le illustrazioni sono di Paolo Di Tucci e Gianluca Tolfa. L'introduzione all'incontro al Club Nautico è stato dello stesso presidente, l'architetto Paolo Michalizzi. In queste interviste, l'ideatrice del volume, Milena Mannucci, l'editore Jason Forbus, Fortuna Buonante e Antonella Magliozzi sottolineano il significato del libro. Gaeta Program, sussidiario gaetano. Il titolo del volume di Milena Mannucci con la collaborazione di tanti operatori culturali di Gaeta e del Golfo. Un libro presentato già sul litorale e poi al Club Nautico di Gaeta. Milena, come è venuta l'idea di questo libro?
4: Allora, Gaeta Program, sussidiario gaetano, nasce proprio per fornire ai nostri studenti uno strumento operativo efficace e innovativo per studiare la nostra città. Sappiamo che Gaeta è stato oggetto ed è tuttora oggetto di tanti studi, saggi, articoli molto approfonditi e accurati. Mancava però uno strumento più snello che consentisse di avere uno sguardo a 360 gradi sul territorio, e soprattutto mancava anche un libro operativo, cioè che consentisse anche agli alunni e anche ai docenti soprattutto di far svolgere proprio dei veri e propri esercizi dedicati agli articoli selezionati. Il volume nasce anche grazie alla collaborazione di autori importanti, firme storiche del nostro territorio, ma anche di giovani autori di tesi e di studi sul nostro territorio, quindi sono grata a tutti per aver partecipato. Jason Forbius è uno di questi, oltre ad essere un autore, uno scrittore, un poeta, è un editore illuminato che ha sposato immediatamente Gaeta Program, mettendo a disposizione tutto lo staff della sua casa editrice Ali Ribelli.
3: Una delle tante iniziative di Jason Forbus, l'ultima creatura è sempre forse la più bella.
5: È vero, Gaeta si fregia giustamente del titolo di città, ha ragione. Io ritengo che questo progetto editoriale Gaeta Program restituisca alla città quella dignità letteraria, riesce a colmare alcune lacune, ma soprattutto ha il grande merito di portarle nelle scuole. Quindi non un sussidiario nel senso classico del termine, quanto un progetto che vuole divulgare, far innamorare i ragazzi della storia, della letteratura, della cultura, di tutto quello che ha a che fare con Gaeta.
3: Un sussidiario dunque in chiave moderna, vero Fortuna Buonante, una delle preziose collaboratrici nella stesura di questo volume?
6: Un sussidiario diverso dal solito, non esercizi scolastici e didattici, ma esercizi che ti permettono di entrare in contatto con te stessa attraverso la conoscenza delle radici del proprio territorio. Quindi Gaeta Program deve entrare assolutamente nelle scuole tra i ragazzi per far sì che conoscano il territorio di Gaeta e apprezzare le loro radici.
7: Spazio ovviamente anche all'arte, Antonella Magliozzi.
8: Il mio contributo è stato fondamentale per me stessa, innanzitutto perché ho capito delle cose della mia vita, narrando anche la mia vita nel pezzo, e mi sono resa conto che l'arte per me è stata una grande amica, mi ha anche salvato la vita. Quindi l'arte, la musica, lo sport sono fondamentali per un ragazzo, una ragazza in via di sviluppo, perché molte volte può essere l'unico amico disponibile che ha in quel momento. E quindi per me è stato veramente un onore far parte di questo progetto e raccontare la mia esperienza.
3: Si concluderà il 5 ottobre presso la Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Gaeta la mostra fotografica Cuba no está sola del fotoreporter romano Marco Palombi, dedicata alla drammatica crisi che sta vivendo il popolo cubano. Sempre presso la Pinacoteca Comunale di Gaeta, venerdì alle 17.30 si terrà l'incontro sul tema Donna di parole, un omaggio ad Antonio Pozzi con Sandra Cervone, Max Gondrias, Francesca Di Fusco e Pamela Di Virgilio. L'ingresso è libero. Stamane alle 11 andrà in onda Radioformi alla trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, che illustrerà la 33esima edizione delle giornate di allergologia e pneumologia, e Vito Auriemma, presidente dell'associazione Sinus Formianum.
9: Radioformia informa.
3: Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha consegnato presso il municipio di Formia una targa celebrativa a Luca Rossini, preparatore atletico di volley femminile, nell'ambito dell'iniziativa Formia abbraccia lo sport, un'iniziativa dell'amministrazione comunale per celebrare gli sportivi della città che si sono distinti per risultati, impegno e professionalità. Cresciuto nel giovanile del Sud Pontino, Rossini ha intrapreso un percorso che lo ha portato dalla pallavolo Minturno alla Roma Volley fino all'esperienza ai massimi livelli della pallavolo italiana ed internazionale, dal lavoro con le nazionali israeliane e bulgare all'esperienza in Serie A1 con la Savino del Bene Scandicci e il Volley Bergamo, passando per il campionato francese con il Faidax Venel e numerose altre esperienze di prestigio. Nel 2025 Luca Rossini ha conquistato con la nazionale italiana femminile la medaglia d'oro alle Universiadi di Berlino, superando in finale il Giappone. Altra medaglia prestigiosa nel 2026, l'argento ai Giochi del Mediterraneo di Taranto con le Azzurre, un percorso che proseguirà nel mese di ottobre negli Stati Uniti, dove Rossini sarà il preparatore atletico della Love Atlanta Volleyball al fianco del tecnico Carlo Parisi. Alla cerimonia al Comune di Formia erano presenti anche l'assessore allo sport Fabio Papa, il giornalista sportivo Paolo Russo, tra i promotori insieme a Davide Staiano della manifestazione Formia abbraccia lo sport, nota anche come trofeo Golfo d'Oro. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Benvenuti, ben trovati come sempre ogni mattina alle ore 7, alle ore 8:10 Radio Formia, all'appuntamento con l'Oroscopo. Siamo giunti a mercoledì 30 settembre 2026, la chiesa ricorda San Girolamo Dottore, San Amato. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione. Salutiamo tutte casalinghe, la mattina per esserci una radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Ricordo mercoledì settimana legge di Scaulis, mercoledì in voce Eugenio Centola con la valida e preziosa valsa dei Cati Custano. Siamo pronti alle 12:16, cominciando come sempre la Ariete. Il nostro cammino è illuminato da aspetti brillanti, la luna, il sole e Giove vi garantiscono che potrete condurre in porto anche i progetti più ambiziosi. Dall'Ariete al Toro, il battibecco lunare con Urano preannuncia qualche seccante contrattempo. Per stare al passo con la vostra tabella di marcia occorre organizzazione, la grinta non manca e si vede. Dal Toro ai Gemelli, bella atmosfera grazie alla Luna e Giove che vi spianano la strada per portare a termine i vostri impegni di routine e danno una serata divertente, un'idea da realizzare senza porre tempo in mezzo. Dai Gemelli al Cancro, giorno indefinibile, un problema economico tiene banco da tempo la vostra mente e non vi consente di arrivare alla soluzione che sta oltre l'ostacolo. Non fatevi troppe domande, le risposte arriveranno. Dal Cancro al Leone, è un periodo troppo intenso e appagante per perdere tempo a rimuginare. Per oggi amate e divertitevi, a tutto il resto penserete con calma. Dal Leone alla Vergine, alcuni vostri atteggiamenti potrebbero venire fraintesi. Non chiudetevi in un ostinato silenzio, ma cercate uno scambio di idee aperto e sincero. Bilancia, occasione d'oro per allargare i vostri orizzonti, migliorare la disponibilità e la tolleranza nei confronti degli altri, altruismo e apertura mentale, incontri, amici, viaggi, iniziative divertenti. Scorpione, malumori in famiglia, vecchie questioni che raffioriranno, evidenziando problemi e incomprensioni non chiariti, un po' di amarezza nel cuore, contro i turbamenti, ascoltate della buona musica. Sagittario, progetti innovativi da portare avanti in gruppo, spettacoli, conferenze, meeting da non perdere ed elogi inaspettati che vi riempiono di gioia. Capricorno, qualche concessione alla mondanità vi potrà aiutare, facilitando sia nuove conoscenze sia l'estranearvi dai consueti e pesanti impegni di lavoro. Acquario, alle prese con incombenze improrogabili, vi sentite come uccellini in gabbia. Fortunatamente una mano gentile e vigorosa vi restituisce la libertà. Concludiamo lo scuo di oggi nei Pesci. La giornata procede senza grandi sussulti. La realtà può essere un momento di accoglimento che prelude a un brillante exploit. Lasciate che le cose scorrano con naturalezza. Bene, tutto anche questa mattina, mercoledì 30 settembre 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Girolamo Dottore e Sant'Amato. Il sole sorge alle 7:18, tramonterà alle 19:08, la luna calante si eleverà alle 20:41 questa sera, domani calerà alle 12:01. Diamo gli auguri a Renato Zero, e come 76 anni, a Giorgio Panariello, e come 66 anni, a Monica Bellucci, e come 62 anni. Qualche data da ricordare: 1960, debutta nell'emittente ABC la serie animata I Flintstones, realizzato da Hanna-Barbera Production. La frase del giorno: a chi tocca non si lamenta. Invece i pensieri di questa mattina sono: chi in presenza ti teme, in assenza ti nuoce. La guerra fra i ladri e la pace li impicca. La fretta e il bene non stanno mai insieme. Ancora buongiorno, buon lavoro, sul lavoro. È tutto per questo mercoledì 30 settembre di 2026 Radio Formia, all'appuntamento con le stelle, l'oroscopo. Un
grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, a tutti voi anche un buon fine mese, visto oggi è l'ultimo giorno di settembre. Ricordo mercoledì settimanale a Gay Descauri, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Imprenditori, professionisti, medici e altre figure sanitarie sono finiti coinvolti nell'inchiesta sulle presunte truffe al Servizio Sanitario Nazionale, un'inchiesta svolta dal Nucleo Antisofisticazione Sanità di Napoli sotto il coordinamento della Procura della Repubblica Partenopea. Sul tavolo le forniture di presidi ortopedici non autorizzati e visite fantasma. L'inchiesta conta complessivamente 109 indagati, tra i quali anche un sanitario di Formia, e le contestazioni a loro carico sono per associazione a delinquere, corruzione, falso e truffa. La procura ha chiesto misure cautelari, quali la custodia in carcere o gli arresti domiciliari per 86 persone e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un'altra. Il GIP ha fissato 43 interrogatori preventivi dal 19 al 29 ottobre, riservandosi la decisione sulle misure. Secondo l'accusa, le persone coinvolte nell'indagine dei NAS avrebbero prescritto dispositivi ortopedici a carico del Servizio Sanitario Nazionale, senza aver mai visitato i pazienti. Tutto per favorire, secondo gli inquirenti, gli interessi economici di alcune imprese attive nella vendita di questi dispositivi. In cambio i medici avrebbero ricevuto denaro e altri servizi. Regali, tra cui iPad, smartphone e altri doni. Sono 7 le associazioni collegate a ciascuna attività ortopedica. Infrastrutture, intermodalità e capacità di mettere in relazione il porto con il sistema produttivo regionale sono stati al centro dell'intervento del segretario generale dell'autorità di sistema portuale del Martirino Centro Settentrionale Fabrizio Urbani alla tavola rotonda promossa da Alas Confetra Lazio nell'ambito del convegno organizzato a Palazzo Colonna a Roma per gli 80 anni dell'associazione. Nel corso del dibattito sono state illustrate le prospettive di sviluppo del sistema portuale del Lazio, partendo dalla nuova sfida di Civitavecchia sul fronte della logistica e dei traffici commerciali. Il confronto si è quindi allargato anche agli altri scali gestiti dall'autorità di sistema portuale e alla complementarietà tra Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. A Gaeta gli interventi realizzati negli ultimi anni sulle infrastrutture portuali, ha sottolineato lo stesso Fabrizio Urbani, e hanno condiviso anche gli altri partecipanti alla tavola rotonda, stanno consentendo di ampliare le possibilità operative dello scalo e di rafforzarne la funzione commerciale oltre che quella per le crociere delle navi boutique. Il nostro obiettivo, ha concluso Urbani, è far crescere un sistema nel quale i tre porti possono valorizzare le proprie differenti vocazioni. Una discesa a mare in legno sul litorale di Sant'Agostino. Sono stati completati a Gaeta i lavori per la rampa in legno realizzata per le carrozzelle e per le persone con disabilità, oltre che per anziani, famiglie con passeggini, bambini e quanti hanno difficoltà a raggiungere la spiaggia. I lavori, iniziati a metà luglio per un importo di circa 70.000 euro sotto la direzione del progettista, l'architetto Elio Sasso, riguardano una struttura interamente in legno che supera un dislivello di oltre 2 metri tra la strada e la spiaggia, sviluppandosi per una lunghezza complessiva di oltre 40 metri attraverso più tratti e punti di sosta, ed è sostenuta da oltre 30 pali in legno trattato infissi nella sabbia fino a circa 4 metri di profondità. Inizialmente c'erano state difficoltà e polemiche sul tipo di passerella, che prevedeva una struttura con la presenza di cemento armato, ma il progetto è stato successivamente modificato e approvato in conferenza dei servizi, dando il via finalmente ai lavori che hanno permesso di assicurare, in uno dei tratti più suggestivi della costa, una passerella in legno senza barriere per anziani, famiglie con bambini e persone con difficoltà nel superamento dei dislivelli verso la spiaggia. Un'opera attesa da tempo, necessaria per garantire l'accesso al mare a chiunque, mediante una passerella sicura, comoda, che naturalmente avrà bisogno di manutenzione attenta e di controlli continui e minuziosi, specie in occasione di mareggiate di una certa consistenza. In quei casi bisognerà intervenire anche con dune o cumuli di sabbia per attenuare la forza dei marosi e proteggere con efficacia la struttura. chiusura. Completati i lavori, bisognerà ora attendere per l'apertura al pubblico le ultime verifiche tecniche e gli adempimenti necessari per assicurare la piena fruibilità della rampa, rendendo più inclusivo quel suggestivo tratto di litorale di Sant'Agostino, uno dei più belli della costa gaetana. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato variazioni di bilancio e slittato invece il DUP, il documento unico di programmazione. La seduta si è aperta con l'approvazione di due varianti di bilancio illustrate dall'assessore Elisa Venturo, tra cui un avanzo che è stato investito. Sui problemi citati sono intervenuti i consiglieri di opposizione Massimo Moni e La Rocca, che hanno chiesto delucidazioni in merito. Il documento unico di programmazione, su proposta dell'assessore Elisa Venturo, è stato invece rinviato in quanto necessita di un'ulteriore integrazione. Voto unanime è stato espresso sulla modifica del regolamento della biblioteca comunale, illustrato dalla delegata alla cultura Rita Alicandro, ed è stato dato inoltre l'ok alle integrazioni e modifiche allo statuto comunale. È stato presentato con successo presso il Club Nautico di Gaeta il volume Gaeta Program, sussidiario gaetano, un libro didattico e quaderno operativo, un manuale che coniuga conoscenze linguistiche, storia locale e attività operative per rendere la città di Gaeta un laboratorio didattico vivo. Il volume nasce da un'idea di Milena Mannucci. Preziosi i contributi di Massimo Amoroso, Silvia Bonanni, Fortuna Buonante, Valeria Carriere, Irene Centola, Sandra Cervoni, Max Condrias, Nicoletta Davella, Marco Del Bene, Luca Di Ciaccio, Daniela Di Milla, Carlo Di Nitto, Alessandra Di Perna, Valentina Ferraiuolo, Jason Forbus, che è anche l'editore del volume, Edoardo Gianni Livigni, Antonella Magliozzi, Zaira Magliozzi, Sabina Mitrano, Tiziana Pasciuto, Luigi Passeggio, Marzia Retina, Greta Salipante, Lino Sorabella, Annalisa Spinosa e Maria Stamegna. Le fotografie e le illustrazioni sono di Paolo Di Tucci e Gianluca Tolfa. L'introduzione all'incontro al Club Nautico è stato dello stesso presidente, l'architetto Paolo Michalizzi. In queste interviste, l'ideatrice del volume, Milena Mannucci, l'editore Jason Forbus, Fortuna Bonante e Antonella Magliozzi sottolineano il significato del libro. Gaeta Program, sussidiario gaetano. Il titolo del volume di Milena Mannucci con la collaborazione di tanti operatori culturali di Gaeta e del Golfo. Un libro presentato già sul litorale e poi al Club Nautico di Gaeta. Milena, come è venuta l'idea di questo libro?
3: Allora, Gaeta Program, sussidiario gaetano, nasce proprio per fornire ai nostri studenti uno strumento operativo efficace e innovativo per studiare la nostra città. Sappiamo che Gaeta è stato oggetto ed è tuttora oggetto di tanti studi, saggi, articoli molto approfonditi e accurati. Mancava però uno strumento più snello che consentisse di avere uno sguardo a 360 gradi sul territorio, e soprattutto mancava anche un libro operativo, cioè che consentisse anche agli alunni e anche ai docenti soprattutto di far svolgere proprio dei veri e propri esercizi dedicati agli articoli selezionati. Il volume nasce anche grazie alla collaborazione di autori importanti, firme storiche del nostro territorio, ma anche di giovani autori di tesi e di studi sul nostro territorio, quindi sono grata a tutti per aver partecipato. Jason Forbus è uno di questi, oltre ad essere un autore, uno scrittore, un poeta, è un editore illuminato che ha sposato immediatamente Gaeta Program, mettendo a disposizione tutto lo staff della sua casa editrice Ali Ribelli.
2: Una delle tante iniziative di Jason Forbus, L'ultima creatura è sempre forse la più bella.
4: È vero, Gaeta si fregia giustamente del titolo di città, ha ragione. Io ritengo che questo progetto editoriale Gaeta Program restituisca alla città quella dignità letteraria, riesce a colmare alcune lacune, ma soprattutto ha il grande merito di portarle nelle scuole, quindi non un sussidiario nel senso classico del termine, quanto un progetto che vuole divulgare, far innamorare i ragazzi della storia, della letteratura, della cultura, di tutto quello che ha a che fare con Gaeta.
2: Un sussidiario dunque in chiave moderna, vero Fortuna Bonante, una delle preziose collaboratrici nella stesura di questo volume?
5: Un sussidiario diverso dal solito, non esercizi scolastici e didattici, ma esercizi che ti permettono di entrare in contatto con te stessa attraverso la conoscenza delle radici del proprio territorio. Quindi Gaeta Program deve entrare assolutamente nelle scuole tra i ragazzi per far sì che conoscano il territorio di Gaeta e apprezzare le loro radici.
2: Spazio ovviamente anche all'arte, Antonella Magliozzi.
6: Il mio contributo è stato fondamentale per me stessa innanzitutto, perché ho capito delle cose della mia vita, narrando anche la mia vita nel pezzo, e mi sono resa conto che l'arte per me è stata una grande amica, mi ha anche salvato la vita. Quindi l'arte, la musica, lo sport sono fondamentali per un ragazzo, una ragazza in via di sviluppo, perché molte volte può essere l'unico amico disponibile che ha in quel momento, e quindi per me è stato veramente un onore far parte di questo progetto e raccontare la mia esperienza.
2: Si concluderà il 5 ottobre presso la Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Gaeta la mostra fotografica Cuba no está sola del fotoreporter romano Marco Palombi, dedicata alla drammatica crisi che sta vivendo il popolo cubano. Sempre presso la Pinacoteca Comunale di Gaeta, venerdì alle 17.30 si terrà l'incontro sul tema Donna di parole, un omaggio ad Antonio Pozzi, con Sandra Cervone, Max Gondrias, Francesca Di Fusco e Pamela Di Virgilio. L'ingresso è libero. Stamane alle 11 andrà in onda Radioformi alla trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, che illustrerà la 33esima edizione delle giornate di allergologia e pneumologia, e Vito Auriemma, presidente dell'associazione Sinus Formianum.
7: Radioformia informa.
2: Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha consegnato presso il municipio di Formia una targa celebrativa a Luca Rossini, preparatore atletico di volley femminile, nell'ambito dell'iniziativa Formia abbraccia lo sport, un'iniziativa dell'amministrazione comunale per celebrare gli sportivi della città che si sono distinti per risultati, impegno e professionalità. Cresciuto nel giovanile del Sud Pontino, Rossini ha intrapreso un percorso che lo ha portato dalla pallavolo Minturno alla Roma Volley, fino all'esperienza ai massimi livelli della pallavolo italiana ed internazionale, dal lavoro con le nazionali israeliane e bulgare all'esperienza in Serie 1 con la Savino del Bene Scandicci e il Volley Bergamo, passando per il campionato francese con il Faidax Venel e numerose altre esperienze di prestigio. Nel 2025 Luca Rossini ha conquistato con la nazionale italiana femminile la medaglia d'oro alle Universiadi di Berlino, superando in finale il Giappone. Altra medaglia prestigiosa nel 2026, l'argento ai Giochi del Mediterraneo di Taranto con le Azzurre, un percorso che proseguirà nel mese di ottobre negli Stati Uniti, dove Rossini sarà il preparatore atletico della Love Atlanta Volleyball al fianco del tecnico Carlo Parisi. Alla cerimonia al Comune di Formia erano presenti anche l'assessore allo sport Fabio Papa, il giornalista sportivo Paolo Russo, tra i promotori insieme a Davide Staiano della manifestazione Formia abbraccia lo sport, nota anche come trofeo Golfo d'Oro. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando

0: piangere, mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Sono le 7 e 36 minuti.
2: 30 settembre 2026 e mercoledì la chiesa ricorda San Girolamo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, tutti i gusti son gusti, ribadisce non solo il diritto alle proprie preferenze, ma anche che siano rispettate dagli altri. E si celebrano la giornata mondiale marittima e la giornata mondiale della traduzione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1791, prima rappresentazione a Vienna per l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, in cui le parti recitate vengono parlate anziché cantate come avviene nell'opera all'italiana. Nel 1846, in odontoiatria veniva usato per la prima volta l'anestetico. William Green Morton utilizzò l'etere per un'estrazione dentaria, rendendo meno doloroso l'intervento. Nel 1894, il discorso di Giosuè Carducci sulla libertà perpetua inaugurava il palazzo pubblico a San Marino. Nel 1943, la vittoria degli insorti contro le forze armate tedesche chiudeva le quattro giornate di Napoli. E nel 1948 arrivava in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, uno dei più celebri fumetti italiani. Nel 1975 a Roma, dal bagagliaio di una Fiat 127, i carabinieri liberavano Donatella Colasanti, una delle due vittime del massacro del Ciriceo, sfuggita all'omicidio fingendosi morta. Nel 1980 iniziavano le trasmissioni ufficiali di Canale 5, la rete TV di Silvio Berlusconi, con 5 emittenti regionali al nord Italia e altre consociate al centro e al sud a ripeterne i programmi nelle ore serali. Nel 2004 i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone riuscivano finalmente a fotografare un calamaro gigante vivo, era lungo circa 8 metri. E 10 anni fa, nel 2016, moriva 91enne a Milano l'imprenditore Bernardo Caprotti. Nel 1957 aveva aperto il primo supermercato italiano. Sono nati il 30 settembre, nel 1921 l'attrice Deborah Kerr, nel 1924 lo scrittore Truman Capote, nel 1942 il fumettista Francesco Tullio Altan e nel 1950 l'autore e cantante Renato Zero. Sono nati oggi anche gli attori Lella Costa nel 1952, Giorgio Panariello nel 1960, Monica Bellucci nel 1964 e Marion Cotillard nel 1975 e la tennista Martina Hingis, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per questo 30 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo. We'll be right back.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica, che mangi?
4: Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
8: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Imprenditori, professionisti, medici e altre figure sanitarie sono finiti coinvolti nell'inchiesta sulle presunte truffe al Servizio Sanitario Nazionale, un'inchiesta svolta dal Nucleo Antisofisticazione Sanità di Napoli sotto il coordinamento della Procura della Repubblica Partenopea. Sul tavolo le forniture di presidi ortopedici non autorizzati e visite fantasma. L'inchiesta conta complessivamente 109 indagati, tra i quali anche un sanitario di Formia, e le contestazioni a loro carico sono per associazione a delinquere, corruzione, falso e truffa. La procura ha chiesto misure cautelari, quali la custodia in carcere o gli arresti domiciliari per 86 persone e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un'altra. Il GIP ha fissato 43 interrogatori preventivi dal 19 al 29 ottobre, riservandosi la decisione sulle misure. Secondo l'accusa, le persone coinvolte nell'indagine dei NAS avrebbero prescritto dispositivi ortopedici a carico del Servizio Sanitario Nazionale, senza aver mai visitato i pazienti. Tutto per favorire, secondo gli inquirenti, gli interessi economici di alcune imprese attive nella vendita di questi dispositivi. In cambio i medici avrebbero ricevuto denaro e altri servizi. Regali, tra cui iPad, smartphone e altri doni. Sono 7 le associazioni collegate a ciascuna attività ortopedica. Infrastrutture, intermodalità e capacità di mettere in relazione il porto con il sistema produttivo regionale sono stati al centro dell'intervento del segretario generale dell'autorità di sistema portuale del Martirino Centro Settentrionale Fabrizio Urbani alla tavola rotonda promossa da Alas Confetra Lazio nell'ambito del convegno organizzato a Palazzo Colonna a Roma per gli 80 anni dell'associazione. Nel corso del dibattito sono state illustrate le prospettive di sviluppo del sistema portuale del Lazio Lazio, partendo dalla nuova sfida di Civitavecchia sul fronte della logistica e dei traffici commerciali. Il confronto si è quindi allargato anche agli altri scali gestiti dall'autorità di sistema portuale e alla complementarietà tra Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. A Gaeta gli interventi realizzati negli ultimi anni sulle infrastrutture portuali, ha sottolineato lo stesso Fabrizio Urbani, e hanno condiviso anche gli altri partecipanti alla tavola rotonda, stanno consentendo di ampliare le possibilità operative dello scalo e di rafforzarne la funzione commerciale oltre che quella per le crociere delle navi boutique. Il nostro obiettivo, ha concluso Urbani, è far crescere un sistema nel quale i tre porti possono valorizzare le proprie differenti vocazioni. Una discesa a mare in legno sul litorale di Sant'Agostino. Sono stati completati a Gaeta i lavori per la rampa in legno realizzata per le carrozzelle e per le persone con disabilità, oltre che per anziani, famiglie con passeggini, bambini e quanti hanno difficoltà a raggiungere la spiaggia. I lavori, iniziati a metà luglio per un importo di circa 70.000 euro sotto la direzione del progettista, l'architetto Elio Sasso, riguardano una struttura interamente in legno che supera un dislivello di oltre 2 metri tra la strada e la spiaggia, sviluppando per una lunghezza complessiva di oltre 40 metri attraverso più tratti e punti di sosta, ed è sostenuta da oltre 30 pali in legno trattato infissi nella sabbia fino a circa 4 metri di profondità. Inizialmente c'erano state difficoltà e polemiche sul tipo di passerella, che prevedeva una struttura con la presenza di cemento armato, ma il progetto è stato successivamente modificato e approvato in conferenza dei servizi, dando il via finalmente ai lavori che hanno permesso di assicurare, in uno dei tratti più suggestivi della costa, una passerella in legno senza barriere per anziani, famiglie con bambini e persone con difficoltà nel superamento dei dislivelli verso la spiaggia. Un'opera attesa da tempo, necessaria per garantire l'accesso al mare a chiunque, mediante una passerella sicura, comoda, che naturalmente avrà bisogno di manutenzione attenta e di controlli continui e minuziosi, specie in occasione di mareggiate di una certa consistenza. In quei casi bisognerà intervenire anche con dune o cumuli di sabbia per attenuare la forza dei marosi e proteggere con efficacia la struttura. Completati i lavori, bisognerà ora attendere per l'apertura al pubblico le ultime verifiche tecniche e gli adempimenti necessari per assicurare la piena fruibilità della rampa, rendendo più inclusivo quel suggestivo tratto del litorale di Sant'Agostino, uno dei più belli della costa gaetana. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato variazioni di bilancio e slittato invece il DUP, il documento unico di programmazione. La seduta si è aperta con l'approvazione di 2 varianti di bilancio illustrate dall'assessore Elisa Venturo, tra cui un avanzo che è stato investito. Sui problemi citati sono intervenuti i consiglieri di opposizione Massimo Moni e La Rocca, che hanno chiesto delucidazioni in merito. Il documento unico di programmazione, su proposta dell'assessore Elisa Venturo, è stato invece rinviato in quanto necessita di un'ulteriore integrazione. Voto unanime è stato espresso sulla modifica del regolamento della biblioteca comunale, illustrato dalla delegata alla cultura Rita Alicandro, ed è stato dato inoltre l'ok alle integrazioni e modifiche allo statuto comunale. È stato presentato con successo presso il Club Nautico di Gaeta il volume Gaeta Program, sussidiario gaetano, un libro didattico e quaderno operativo, un manuale che coniuga conoscenze linguistiche, storia locale e attività operative per rendere la città di Gaeta un laboratorio didattico vivo. Il volume nasce da un'idea di Milena Mannucci. Preziosi i contributi di Massimo Amoroso, Silvia Bonanni, Fortuna Buonante, Valeria Carriere, Irene Centola, Sandra Cervoni, Max Condrias, Nicoletta Davella, Marco Del Bene, Luca Di Ciaccio, Daniela Di Milla, Carlo Di Nitto, Alessandra Di Perna, Valentina Ferraiuolo, Jason Forbus, che è anche l'editore del volume, Edoardo Gianni Livigni, Antonella Magliozzi, Zaira Magliozzi, Sabina Mitrano, Tiziana Pasciuto, Luigi Passeggio, Marzia Retina, Greta Salipante, Lino Sorabella, Annalisa Spinosa e Maria Stamegna. Le fotografie e le illustrazioni sono di Paolo Di Tucci e Gianluca Tolfa. L'introduzione all'incontro al Club Nautico è stato dello stesso presidente, l'architetto Paolo Michalizzi. In queste interviste, l'ideatrice del volume, Milena Mannucci, l'editore Jason Forbus, Fortuna Buonante e Antonella Magliozzi sottolineano il significato del libro.
9: Gaeta Program Sussidiario Gaetano, il titolo del volume di Milena Mannucci con la collaborazione di tanti operatori culturali di Gaeta e del Golfo, un libro presentato già sul litorale e poi al Club Nautico di Gaeta. Milena, come è venuta l'idea di questo libro?
10: Allora, Gaeta Program Sussidiario Gaetano nasce proprio per fornire ai nostri studenti uno strumento operativo efficace e innovativo per studiare la nostra città. Sappiamo che Gaeta è stato oggetto ed è tuttora oggetto di tanti studi, saggi, articoli molto approfonditi e accurati. Mancava però uno strumento più snello che consentisse di avere uno sguardo a 360 gradi sul territorio, e soprattutto mancava anche un libro operativo, cioè che consentisse anche agli alunni e anche ai docenti soprattutto di far svolgere proprio dei veri e propri esercizi dedicati agli articoli selezionati. Il volume nasce anche grazie alla collaborazione di autori importanti, firme storiche del nostro territorio, ma anche di giovani autori di tesi e di studi sul nostro territorio, a cui sono grata a tutti per aver partecipato. Jason Forbius è uno di questi. Oltre ad essere un autore, uno scrittore, un poeta, è un editore illuminato che ha sposato immediatamente Gaeta Program, mettendo a disposizione tutto lo staff della sua casa editrice Ali Ribelli.
9: Una delle tante iniziative di Jason Forbus, l'ultima creatura è sempre forse la più bella.
11: È vero, è vero. Gaeta si fregia giustamente del titolo di città, ha ragione. Io ritengo che questo progetto editoriale Gaeta Program restituisca alla città quella dignità letteraria, riesce a colmare alcune lacune, ma soprattutto ha il grande merito di portarle nelle scuole. Quindi non un sussidiario nel senso classico del termine, quanto un progetto che vuole divulgare, far innamorare i ragazzi della storia, della letteratura, della cultura, di tutto quello che ha a che fare con Gaeta.
9: Un sussidiario dunque in chiave moderna, vero Fortuna Bonante, una delle preziose collaboratrici nella stesura di questo volume?
12: Un sussidiario diverso dal solito, non esercizi scolastici e didattici, ma esercizi che ti permettono di entrare in contatto con te stessa attraverso la conoscenza delle radici del proprio territorio. Quindi Gaeta Program deve entrare assolutamente nelle scuole tra i ragazzi per far sì che conoscano il territorio di Gaeta e apprezzare le loro radici.
9: Spazio ovviamente anche all'arte, Antonella Magliozzi.
13: Il mio contributo è stato fondamentale per me stessa, innanzitutto perché ho capito delle cose della mia vita, narrando anche la mia vita nel pezzo, e mi sono resa conto che l'arte per me è stata una grande amica, mi ha anche salvato la vita. Quindi l'arte, la musica, lo sport sono fondamentali per un ragazzo, una ragazza in via di sviluppo, perché molte volte può essere l'unico amico disponibile che ha in quel momento, e quindi per me è stato veramente un onore far parte di questo progetto e raccontare la mia esperienza.
9: Si concluderà il 5 ottobre presso la Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Gaeta la mostra fotografica Cuba no está sola del fotoreporter romano Marco Palombi, dedicata alla drammatica crisi che sta vivendo il popolo cubano. Sempre presso la Pinacoteca Comunale di Gaeta, venerdì alle 17.30 si terrà l'incontro sul tema Donna di parole, un omaggio ad Antonio Pozzi, con Sandra Cervone, Max Gondrias, Francesca Di Fusco e Pamela Di Virgilio. L'ingresso è libero. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formi alla trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, che illustrerà la 33esima edizione delle giornate di allergologia e pneumologia, e Vito Auriemma, presidente dell'associazione Sinus Formianum.
2: Radio Formia informa.
9: Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha consegnato presso il municipio di Formia una targa celebrativa a Luca Rossini, preparatore atletico di volley femminile, nell'ambito dell'iniziativa Formia Abbraccia lo Sport, un'iniziativa dell'amministrazione comunale per celebrare gli sportivi della città che sono distinti per risultati, impegno e professionalità. Cresciuto nel giovanile del Sud Pontino, Rossini ha intrapreso un percorso che lo ha portato dalla pallavolo Minturno alla Roma Volley fino all'esperienza ai massimi livelli livelli della pallavolo italiana ed internazionale, dal lavoro con le nazionali israeliane e bulgare all'esperienza in Serie A1 con la Savino del Bene Scandicci e il Volley Bergamo, passando per il campionato francese con il Faidax Venel e numerose altre esperienze di prestigio. Nel 2025 Luca Rossini ha conquistato con la nazionale italiana femminile la medaglia d'oro alle Universiadi di Berlino, superando in finale il Giappone. Altra medaglia prestigiosa nel 2026, l'argento ai Giochi del Mediterraneo di Taranto con le Azzurre, un percorso che proseguirà nel mese di ottobre negli Stati Uniti, dove Rossini sarà il preparatore atletico della Love Atlanta Volleyball al fianco del tecnico Carlo Parisi. Alla cerimonia al Comune di Formia erano presenti anche l'assessore allo sport Fabio Papa, il giornalista sportivo Paolo Russo, tra i promotori insieme a Davide Staiano della manifestazione Formia abbraccia lo sport, nota anche come trofeo Golfo d'Oro. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Benvenuti, ben trovati come sempre ogni mattina alle ore 7, alle ore 8:10 Radio Formia, all'appuntamento con l'Oroscopo. Siamo giunti a mercoledì 30 settembre 2026, la chiesa ricorda San Girolamo Dottore, San Amato. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione. Salutiamo tutte casalinghe, la mattina per esserci una radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Ricordo mercoledì settimana legge di Scaulis, mercoledì in voce Eugenio Centola con la valida e preziosa con sede di Cusano. Siamo pronti alle 12:16, cominciando come sempre la Riete. Il nostro cammino è illuminato da aspetti brillanti, la luna, il sole e Giove vi garantiscono che potrete condurre in porto anche i progetti più ambiziosi. Dall'Ariete al Toro, il battibecco lunare con Urano preannuncia qualche seccante contrattempo. Per stare al passo con la vostra tabella di marcia occorre organizzazione, la grinta non manca e si vede. Dal Toro ai Gemelli, bella atmosfera grazie alla Luna e Giove che vi spianano la strada per portare a termine i vostri impegni di routine e danno una serata divertente. Un'idea da realizzare senza porre tempo in mezzo. Dai Gemelli al Cancro, giorno indefinibile. Un problema economico tiene banco da tempo la vostra mente e non vi consente di arrivare alla soluzione che sta oltre l'ostacolo. Non fatevi troppe domande, le risposte arriveranno. Dal Cancro al Leone, è un periodo troppo intenso e appagante per perdere tempo a rimuginare. Per oggi amate e divertitevi, a tutto il resto penserete con calma. Dal Leone alla Vergine, alcuni vostri atteggiamenti potrebbero venire fraintesi. Non chiudetevi in un ostinato silenzio, ma cercate uno scambio di idee aperto e sincero. Bilancia, occasione d'oro per allargare i vostri orizzonti e migliorare la disponibilità e la tolleranza nei confronti degli altri. Altruismo e apertura mentale, incontri, amici, viaggi, iniziative divertenti. Scorpione, malumori in famiglia, vecchie questioni che raffioriranno, evidenziando problemi e inconvenzioni non chiariti, un po' di amarezza nel cuore, contro i turbamenti, ascoltate della buona musica. Sagittario, progetti innovativi da portare avanti in gruppo, spettacoli, conferenze, meeting da non perdere ed elogi inaspettati che vi riempiono di gioia. Capricorno, qualche concessione alla mondanità vi potrà aiutare, facilitando sia nuove conoscenze sia l'estranearvi dai consueti e pesanti impegni di lavoro. Acquario, alle prese con incombenze improrogabili, vi sentite come uccellini in gabbia. Fortunatamente una mano gentile e vigorosa vi restituisce la libertà. Concludiamo lo scuo di oggi nei Pesci. La giornata procede senza grandi sussulti. La realtà può essere un momento di accoglimento che prelude a un brillante exploit. Lasciate che le cose scorrano con naturalezza. Bene, tutto anche questa mattina, mercoledì 30 settembre 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Girolamo Dottore e Sant'Amato. Il sole sorge alle 7:18, tramonterà alle 19:08, la luna calante si eleverà alle 20:41 questa sera, domani calerà alle 12:01. Diamo gli auguri a Renato Zero, che come 76 anni, a Giorgio Panariello, che come 66 anni, a Monica Bellucci, che come 62 anni. Qualche data da ricordare: 1960, debutta nell'emittente ABC la serie animata I Flintstones, realizzato da Hanna-Barbera Production. La frase del giorno: a chi tocca non si lamenta. Invece i pensieri di questa mattina sono: chi in presenza ti teme, in assenza ti nuoce. La guerra fra i ladri e la pace l'impicca. La fretta e il bene non stanno mai insieme. Ancora buongiorno, buon lavoro e solo lavoro. È tutto per questo mercoledì 30 settembre di 2026 Radio Formia, all'appuntamento con le stelle e l'oroscopo. Un
grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, a tutti voi anche un buon fine mese, visto oggi è l'ultimo giorno di settembre. Ricordo mercato settimanale a Gay Descauri, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e di Latina. Partiamo da Frosinone, coda a tratti sulla via Perfiuggi da via Casamaria a via Catullo verso quest'ultima. Si procede a rilento sulla dei Monti Lepini da via Berna alla rotonda per via Landolfi e da qui fino alla rotatoria per via Calvosa in uscita. Sempre sulla dei Monti Lepini, altre code all'altezza di via Valle Fioretta nelle due direzioni. Usciamo da Frosinone, a Cassino si rallenta su via Lebonomi nei pressi di via Dante in uscita, anche su via De Nicola nei pressi di via L'Europa verso via Pasqua. Ora la situazione del traffico a Latina: si sta in coda sulla dei Monti Lepini a Borgo Faiti verso Borgo San Michele, restiamo sulla dei Monti Lepini, altre code nei pressi di strada Bassianese verso quest'ultima, e code in aumento sulla statale Pontina ora localizzate da via Migliara 43 alla rotonda per strada Piccarello in quest'ultima direzione. Siamo in chiusura allo sciopero del trasporto ferroviario in programma per venerdì 2 ottobre. L'agitazione sarà di 3 ore dalle 11 alle 14. Da Gina Pandolfo e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: Sono le 9:02.
6: 30 settembre 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Girolamo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, tutti i gusti son gusti, ribadisce non solo il diritto alle proprie preferenze, ma anche che siano rispettate dagli altri. E si celebrano la giornata mondiale marittima e la giornata mondiale della traduzione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1791, prima rappresentazione a Vienna per l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, in cui le parti recitate vengono parlate anziché cantate come avviene nell'opera all'italiana. Nel 1846, in odontoiatria veniva usato per la prima volta l'anestetico. William Green Morton utilizzò l'etere per un'estrazione dentaria, rendendo meno doloroso l'intervento. Nel 1894, il discorso di Giosuè Carducci sulla libertà perpetua inaugurava il palazzo pubblico a San Marino. Nel 1943, la vittoria degli insorti contro le forze armate tedesche chiudeva le quattro giornate di Napoli. E nel 1948 arrivava in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, uno dei più celebri fumetti italiani. Nel 1975 a Roma, dal bagagliaio di una Fiat 127, i carabinieri liberavano Donatella Colasanti, una delle due vittime del massacro del Circeo, sfuggita all'omicidio fingendosi morta. Nel 1980 iniziavano le trasmissioni ufficiali di Canale 5, la rete TV di Silvio Berlusconi, con 5 emittenti regionali al nord Italia e altre consociate al centro e al sud a ripeterne i programmi nelle ore serali. Nel 2004 i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone riuscivano finalmente a fotografare un calamaro gigante vivo, era lungo circa 8 metri. E 10 anni fa, nel 2016, moriva 91enne a Milano l'imprenditore Bernardo Caprotti. Nel 1957 aveva aperto il primo supermercato italiano. Sono nati il 30 settembre, nel 1921 l'attrice Deborah Kerr, nel 1924 lo scrittore Truman Capote, nel 1942 il fumettista Francesco Tullio Altan e nel 1950 l'autore e cantante Renato Zero. Sono nati oggi anche gli attori Lella Costa nel 1952, Giorgio Panariello nel 1960, Monica Bellucci nel 1964 e Marion Cotillard nel 1975 e la tennista Martina Hingis, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per questo 30 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
7: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
10: Hit Parade.
11: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
12: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni, insieme all'Ottica Iride siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Oggi ascolteremo le canzoni che erano in classifica la prima settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. Non ci sono nuove entrate, ma solo qualche cambio di posizione, e allora andiamo in ordine ascoltando chi c'è nella casella numero 10. Can You Forgive It? I Pet Shop Boys.

Erano i Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive al numero 10 della nostra classifica, che vede invece al numero 9 A Bigger Day, italiano.

perdono ben 4 posizioni, dalla numero 5 alla numero 9 il brano dei Talesa, A Bigger Day. Invece alla numero 8 c'è Can We Get In Hour, The Prince of Rap.

con il brano Can We Get Enough alla posizione numero 8. Continuando a scalare la nostra classifica, troviamo alla posizione numero 7 All That She Want di Ace of Base.

Rap perdono 4 posizioni, dalla numero 3 della scorsa settimana alla numero 7 odierna. È la volta ora dell'ascolto della numero 6 in classifica, Rain, Madonna.

era numero 10 la scorsa settimana e guadagna così 4 posizioni, passando nella casella numero 6 il brano di Madonna, Rain. E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica la prima settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Rotta per casa di Dio, gli 883.

guadagnano 3 posizioni dal numero 8 alla numero 5, gli 883 con la loro Rotta per casa di Dio. Passiamo ora ad ascoltare chi c'è al numero 4 della nostra classifica. Life, The Other Way.

erano gli Hathaway con la loro Life alla posizione numero 4. Termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.

0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
6: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
7: Hit Parade.
8: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
9: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3.
10: What's up, i Four Non Blonde.

Posizione numero 3 per i Forno Blonde con la loro WhatsApp. Invece al numero 2 troviamo Living on My Own, Freddie Mercury.

rimane stabile alla posizione numero 2 il brano di Freddie Mercury, Living on My Own. Ascoltiamo ora la nostra numero 1 in classifica, What is Love, di Hathaway.

0: era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina. What is love? What is love? Li had away. Le abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica la prima settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Can You Forgive i Pet Shop Boys. Nona, A Bigger Day, Talesa. Ottava, Can We Get In Aug, The Prince of Rap. Settima, All That She Want, The Ace of Base. Sesta, Rain, Madonna. Quinta, Rotta per Casa di Dio, gli 883. Quarta, Life, The Other Way. Terza, What's Up, i Four Non Blonde. Seconda, Living On My Own, Freddie Mercury. E ancora prima, What Is Love, The Other Way. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro, che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade,
3: le canzoni più ascoltate degli anni 90.
4: Astral Infomobilità.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e di Latina. Partiamo da Frosinone, coda a tratti sulla via Perfiugi da via Casamari a via Catullo verso quest'ultima. Si procede a rilento sulla De Monti Lepini da via Berna alla rotonda per via Landolfi e da qui fino alla rotatoria per via Calvosa in uscita. Sempre sulla De Monti Lepini, altre code all'altezza di via Valle Fioretta nelle due direzioni. Usciamo da Frosinone, a Cassino si rallenta su via Le Bonomi nei pressi di via Dante in uscita, anche su via De Nicola nei pressi di via L'Europa verso via Pasqua. Ora la situazione del traffico a Latina: si sta in coda sulla De Monti Lepini a Borgo Faiti verso Borgo San Michele, restiamo sulla De Monti Lepini, altre code nei pressi di strada Bassianese verso quest'ultima, e code in aumento sulla statale Pontina, ora localizzate da via Migliara 43 alla rotonda per strada Piccarello in quest'ultima direzione. Siamo in chiusura allo sciopero del trasporto ferroviario in programma per venerdì 2 ottobre. L'agitazione sarà di 3 ore dalle 11 alle 14. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per averci seguito.
4: Un servizio della Regione Lazio.
6: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Imprenditori, professionisti, medici e altre figure sanitarie sono finiti coinvolti nell'inchiesta sulle presunte truffe al Servizio Sanitario Nazionale, un'inchiesta svolta dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Napoli sotto il coordinamento della Procura della Repubblica Partenopea. Sul tavolo le forniture di presidi ortopedici non autorizzati e visite fantasma. L'inchiesta conta complessivamente 109 indagati, tra i quali anche un sanitario di Formia, e le contestazioni a loro carico sono per associazione a delinquere, corruzione, falso e truffa. La procura ha chiesto misure cautelari, quali la custodia in carcere o gli arresti domiciliari per 86 persone e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un'altra. Il GIP ha fissato 43 interrogatori preventivi dal 19 al 29 ottobre, riservandosi la decisione sulle misure. Secondo l'accusa, le persone coinvolte nell'indagine dei NAS avrebbero prescritto dispositivi ortopedici a carico del Servizio Sanitario Nazionale, senza aver mai visitato i pazienti. Tutto per favorire, secondo gli inquirenti, gli interessi economici di alcune imprese attive nella vendita di questi dispositivi. In cambio i medici avrebbero ricevuto denaro e altri servizi. Regali, tra cui iPad, smartphone e altri doni. Sono 7 le associazioni collegate a ciascuna attività ortopedica. Infrastrutture, intermodalità e capacità di mettere in relazione il porto con il sistema produttivo regionale sono stati al centro dell'intervento del segretario generale dell'autorità di sistema portuale del Martirino Centro Settentrionale Fabrizio Urbani alla tavola rotonda promossa da Alas Confetra Lazio nell'ambito del convegno organizzato a Palazzo Colonna a Roma per gli 80 anni dell'associazione. Nel corso del dibattito sono state illustrate le prospettive di sviluppo del sistema portuale del Lazio, partendo dalla nuova sfida di Civitavecchia sul fronte della logistica e dei traffici commerciali. Il confronto si è quindi allargato anche agli altri scali gestiti dall'autorità di sistema portuale e alla complementarietà tra Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. A Gaeta gli interventi realizzati negli ultimi anni sulle infrastrutture portuali, ha sottolineato lo stesso Fabrizio Urbani, e hanno condiviso anche gli altri partecipanti alla tavola rotonda, stanno consentendo di ampliare le possibilità operative dello scalo e di rafforzarne la funzione commerciale oltre che quella per le crociere delle navi boutique. Il nostro obiettivo, ha concluso Urbani, è far crescere un sistema nel quale i tre porti possono valorizzare le proprie differenti vocazioni. una discesa a mare in legno sul litorale di Sant'Agostino. Sono stati completati a Gaeta i lavori per la rampa in legno realizzata per le carrozzelle e per le persone con disabilità, oltre che per anziani, famiglie con passeggini, bambini e quanti hanno difficoltà a raggiungere la spiaggia. I lavori, iniziati a metà luglio per un importo di circa 70.000 euro sotto la direzione del progettista, l'architetto Elio Sasso, riguardano una struttura interamente in legno che supera un dislivello di oltre 2 metri tra la strada e la spiaggia, sviluppandosi per una lunghezza complessiva di oltre 40 metri attraverso più tratti e punti di sosta, ed è sostenuta da oltre 30 pali in legno trattato infissi nella sabbia fino a circa 4 metri di profondità. Inizialmente c'erano state difficoltà e polemiche sul tipo di passerella, che prevedeva una struttura con la presenza di cemento armato, ma il progetto è stato successivamente modificato e approvato in conferenza dei servizi, dando il via finalmente ai lavori che hanno permesso di assicurare, in uno dei tratti più suggestivi della costa, una passerella in legno senza barriere per anziani, famiglie con bambini e persone con difficoltà nel superamento dei dislivelli verso la spiaggia. Un'opera attesa da tempo, necessaria per garantire l'accesso al mare a chiunque, mediante una passerella sicura, comoda, che naturalmente avrà bisogno di manutenzione attenta e di controlli continui e minuziosi, specie in occasione di mareggiate di una certa consistenza. In quei casi bisognerà intervenire anche con dune o cumuli di sabbia per attenuare la forza dei marosi e proteggere con efficacia la struttura. Completati i lavori, bisognerà ora attendere per l'apertura al pubblico le ultime verifiche tecniche e gli adempimenti necessari per assicurare la piena fruibilità della rampa, rendendo più inclusivo quel suggestivo tratto del litorale di Sant'Agostino, uno dei più belli della costa gaetana. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato variazioni di bilancio e slittato invece il DUP, il documento unico di programmazione. La seduta si è aperta con l'approvazione di 2 varianti di bilancio illustrate dall'assessore Elisa Venturo, tra cui un avanzo che è stato investito. Sui problemi citati sono intervenuti i consiglieri di opposizione Massimo Moni e La Rocca, che hanno chiesto delucidazioni in merito. Il documento unico di programmazione, su proposta dell'assessore Elisa Venturo, è stato invece rinviato in quanto necessita di una ulteriore integrazione. Voto unanime è stato espresso sulla modifica del regolamento della biblioteca comunale, illustrato dalla delegata alla cultura Rita Alicandro, ed è stato dato inoltre l'ok alle integrazioni e modifiche allo statuto comunale. È stato presentato con successo presso il Club Nautico di Gaeta il volume Gaeta Program, sussidiario gaetano, un libro didattico e quaderno operativo, un manuale che coniuga conoscenze linguistiche, storia locale e attività operative per rendere la città di Gaeta un laboratorio didattico vivo. Il volume nasce da un'idea di Milena Mannucci. Preziosi i contributi di Massimo Amoroso, Silvia Bonanni, Fortuna Buonante, Valeria Carriere, Irene Centola, Sandra Cervone, Max Condrias, Nicoletta Davella, Marco Del Bene, Luca Di Ciaccio, Daniela Di Milla, Carlo Di Nitto, Alessandra Di Perna, Valentina Ferraiuolo, Jason Forbus, che è anche l'editore del volume, Edoardo Gianni Livigni, Antonella Magliozzi, Zaira Magliozzi, Sabina Mitrano, Tiziana Pasciuto, Luigi Passeggio, Marzia Retina, Greta Salipante, Lino Sorabella, Annalisa Spinosa e Maria Stamegna. Le fotografie e le illustrazioni sono di Paolo Di Tucci e Gianluca Tolfa. L'introduzione all'incontro al Club Nautico è stato dello stesso presidente, l'architetto Paolo Michalizzi. In queste interviste, l'ideatrice del volume, Milena Mannucci, l'editore Jason Forbus, Fortuna Bonante e Antonella Magliozzi sottolineano il significato del libro.
3: Gaeta Program, sussidiario gaetano. Il titolo del volume di Milena Mannucci, con la collaborazione di tanti operatori culturali di Gaeta e del Golfo. Un libro presentato già sul litorale e poi al Club Nautico di Gaeta. Milena, come è venuta l'idea di questo libro?
4: Allora, Gaeta Program, sussidiario gaetano, nasce proprio per fornire ai nostri studenti uno strumento operativo efficace e innovativo per studiare la nostra città. Sappiamo che Gaeta è stato oggetto ed è tuttora oggetto di tanti studi, saggi, articoli molto approfonditi e accurati. Mancava però uno strumento più snello che consentisse di avere uno sguardo a 360 gradi sul territorio, e soprattutto mancava anche un libro operativo, cioè che consentisse anche agli alunni e anche ai docenti soprattutto di far svolgere proprio dei veri e propri esercizi dedicati agli articoli selezionati. Il volume nasce anche grazie alla collaborazione di autori importanti, firme storiche del nostro territorio, ma anche di giovani autori di tesi e di studi sul nostro territorio, quindi sono grata a tutti per aver partecipato. Jason Forbius è uno di questi, oltre ad essere un autore, uno scrittore, un poeta, è un editore illuminato che ha sposato immediatamente Caglietta Program, mettendo a disposizione tutto lo staff della sua casa editrice Ali Ribelli.
3: Una delle tante iniziative di Jason Forbius, L'ultima creatura è sempre forse la più bella.
5: È vero, Gaeta si fregia giustamente del titolo di città, ha ragione. Io ritengo che questo progetto editoriale Caglietta Program restituisca alla città quella dignità letteraria, riesce a colmare alcune lacune, ma soprattutto ha il grande merito di portarle nelle scuole. Quindi non un sussidiario nel senso classico del termine, quanto un progetto che vuole divulgare, far innamorare i ragazzi della storia, della letteratura, della cultura, di tutto quello che ha a che fare con Gaeta.
3: Un sussidiario dunque in chiave moderna, vero Tuna Bonante, una delle preziose collaboratrici nella stesura di questo volume?
6: Un sussidiario diverso dal solito, non esercizi scolastici e didattici, ma esercizi che ti permettono di entrare in contatto con te stessa attraverso la conoscenza delle radici del proprio territorio. Quindi Caglietta Program deve entrare assolutamente nelle scuole tra i ragazzi per far sì che conoscano il territorio di Gaeta e apprezzare le loro radici.
3: Spazio ovviamente anche all'arte, Antonella Magliocci.
7: Il mio contributo è stato fondamentale per me stessa innanzitutto, perché ho capito delle cose della mia vita, narrando anche la mia vita nel pezzo, e mi sono resa conto che l'arte per me è stata una grande amica, mi ha anche salvato la vita. Quindi l'arte, la musica, lo sport sono fondamentali per un ragazzo, una ragazza in via di sviluppo, perché molte volte può essere l'unico amico disponibile che ha in quel momento, e quindi per me è stato veramente un onore far parte di questo progetto e raccontare la mia esperienza.
2: Si concluderà il 5 ottobre presso la Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Gaeta la mostra fotografica Cuba no está sola del fotoreporter romano Marco Palombi, dedicata alla drammatica crisi che sta vivendo il popolo cubano. Sempre presso la Pinacoteca Comunale di Gaeta, venerdì alle 17:30 si terrà l'incontro sul tema Donna di parole, un omaggio ad Antonio Pozzi, con Sandra Cervone, Max Gondrias, Francesca Di Fusco e Pamela Di Virgilio. L'ingresso è libero. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, che illustrerà la 33esima edizione delle giornate di allergologia e pneumologia, e Vito Auriemma, presidente dell'associazione Sinus Formianum.
8: Radio Formia informa.
2: Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha consegnato presso il municipio di Formia una targa celebrativa a Luca Rossini, preparatore atletico di volley femminile, nell'ambito dell'iniziativa Formia abbraccia lo sport, un'iniziativa dell'amministrazione comunale per celebrare gli sportivi della città che si sono distinti per risultati, impegno e professionalità. Cresciuto nel giovanile del Sud Pontino, Rossini ha intrapreso un percorso che lo ha portato dalla pallavolo Minturno alla Roma Volley fino all'esperienza ai massimi livelli della pallavolo italiana ed internazionale, dal lavoro con le nazionali israeliane e bulgare all'esperienza in Serie A1 con la Savino del Bene Scandicci e il Volley Bergamo, passando per il campionato francese con il Faidax Venel e numerose altre esperienze di prestigio. Nel 2025 Luca Rossini ha conquistato con la nazionale italiana femminile la medaglia d'oro alle Universiadi di Berlino, superando in finale il Giappone. Altra medaglia prestigiosa nel 2026, l'argento ai Giochi del Mediterraneo di Taranto con le Azzurre, un percorso che proseguirà nel mese di ottobre negli Stati Uniti, dove Rossini sarà il preparatore atletico della Love Atlanta Volleyball al fianco del tecnico Carlo Parisi. Alla cerimonia al Comune di Formia erano presenti anche l'assessore allo sport Fabio Papa, il giornalista sportivo Paolo Russo, tra i promotori insieme a Davide Staiano della manifestazione Formia abbraccia lo sport, nota anche come trofeo Golfo d'Oro. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Fresco.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Yaya e Sira conducono Rumore. Un programma di Radio Formia.

0: E buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, come sempre dalle frequenze di Radio Formia, anche questo mercoledì saremo insieme. Come sera buongiorno e come al solito il nostro programma si divide in due. Allora oggi...
1: Buongiorno Iaia e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Allora, oggi abbiamo, Sira, in occasione della 33esima edizione, come ogni anno abbiamo questo appuntamento molto interessante, abbiamo con noi per la 33esima edizione delle giornate di allergologia e pneumologia il professor Ermanno Kugler, che ormai tutti quanti conoscono. Questi avranno inizio il 9 ottobre e finiranno il 10. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ok. Allora, professore, queste giornate iniziano, quindi abbiamo detto, il 9 ottobre, che è sabato, giusto? Sabato 9 ottobre.
2: No, 9 ottobre è venerdì.
0: Venerdì
2: di pomeriggio, i lavori iniziano alle 14:30 e si svolgeranno nell'hotel Summit, che sarà il quartier generale di questo congresso, che comunque è un congresso ministeriale rivolto non solo a medici e a specialisti, ma anche a farmacisti, infermieri e fisioterapisti.
0: Bene, queste giornate, professore, dunque, quindi dove si svolgono? Abbiamo detto il 9 ottobre inizieranno. Dove e a chi sono rivolte? Abbiamo già detto agli infermieri, pneumologi, eccetera. La prima giornata in che cosa consiste?
2: Sono rivolte a queste categorie con dei punteggi ECM, che sono dei punti che devono acquisire queste figure professionali durante un anno per poter proseguire la professione, e sono date dal Ministero, il Ministero della Salute, che ha accreditato questo evento come un evento formativo. E nella prima giornata ci saranno degli argomenti rivolti non solo a pneumologi, allergologi e ad altre figure, perché sarà multidisciplinare questo evento. Avremo otorini, cardiologi, perché purtroppo i pazienti con le loro patologie sono presi in carico da più figure, da più discipline e figure professionali. E quindi si svolgerà la sessione sulla, per esempio, sulla immunoterapia dell'asma bronchiale, perché purtroppo quando i bambini sono piccoli il medico, il pediatra dice vabbè, non ti preoccupare, poi quello cresce e si toglie tutto. Il problema è che l'allergia è generica, quindi non è così, perché noi ci ritroviamo poi gli adulti, i ragazzi, nei nostri ambulatori con asma, con allergie, e che dobbiamo poi intervenire con terapie più massicce. Allora, la prevenzione in questi casi deve essere fatta con questa immunoterapia specifica, che oggi è rappresentata dalle proteine del polline di paretaria, del polline di graminace, dell'acaro della polvere, che inducono malattia, quindi asma, rinite, sinusite, laringite, eccetera. Facendo questa terapia, iniettando queste proteine che inducono malattia, l'organismo diventa resistente, produce anticorpi e quindi vanno via i sintomi e le patologie associate a queste allergie.
1: Professore, scusi, io le volevo invece fare una domanda prima di entrare nel tecnico delle giornate. Le volevo intanto chiedere se queste patologie nel tempo sono rimaste uguali, se sono aumentate nel numero, se sono cambiate nella tipologia, prima ancora di entrare proprio nello specifico dei temi trattati. Intanto come siamo messi da questo punto di vista?
2: Purtroppo male, perché un po' per l'affinamento diagnostico, un po' per l'ambiente che ci circonda, sia climatico che alimentare, abbiamo un forte incremento delle allergie e anche delle intolleranze. E questo ha fatto salire molto le percentuali, soprattutto nella popolazione pediatrica. E allora il discorso dell'immunoterapia si fa ancora più forte, perché questo poi tra l'altro è il sistema che noi usiamo, il sistema diciamo terapeutico, che usiamo anche per le allergie agli imenotteri, ai calabroni, alle vespe, alle api, perché somministrando l'allergene, cioè la sostanza che induce la malattia, come una sorta di omeopatia, come una sorta di medicina omeopatica, questa somministrazione induce resistenza nell'organismo. E quindi senza usare un farmaco, ma usare la stessa sostanza naturale che per quel paziente è un veleno, noi arriviamo all'eliminazione dei sintomi dell'allergia.
1: Professore, un'altra cosa le volevo chiedere. Queste terapie nella nostra zona ci sono arrivate? Chi le fa? Quali sono le strutture che le somministrano?
2: Ma noi nella nostra zona siamo sufficienti, autosufficienti a fare queste cose, anche a livello di struttura pubblica, perché si può far ricorso al servizio di pneumologia allergologia dell'ospedale di Gaeta, all'ospedale di Formia per quanto riguarda gli imenotteri, perché io comunque ho lasciato dei servizi efficienti ed attivi, oltre alle strutture private e convenzionate come la clinica Casa del Sole, la clinica Costa, i servizi del GAMED, quindi c'è la possibilità di fare tutto in zona, non c'è bisogno di spostarsi come una volta i pazienti andavano a Firenze, ai Gemelli, perché poi tra l'altro è diventato sempre più difficile arrivare ad una prenotazione per queste strutture nelle grandi città.
0: Professore, scusami Sira, volevo chiedere al professore, ovviamente chi ha determinate situazioni va prima dal medico curante, che poi ti può indirizzare alla struttura giusta, giusto?
2: Certo, il percorso si può fare anche con le impegnative del sistema sanitario. Il medico curante nel forte sospetto deve indirizzare tramite impegnativa intanto a una visita pneumologica e allergologica, e poi eventualmente lo specialista decide gli esami e le prestazioni più idonee per quel paziente.
0: Bene, bene, e quindi diciamo è una cosa che è semplice, cioè nel senso che basta un po' di attenzione sia da parte di chi ha magari qualche sintomo di andare subito a farsi controllare dal medico, e dal medico curante magari essere più attento a determinati esami che lei già l'anno scorso mi ha detto che sono semplici e li possono fare tranquillamente loro.
2: Certamente, per fare queste cose non c'è bisogno di espatriare su altri in altre città, si può fare tutto nella nostra zona, e il discorso di prevenzione è importantissimo, perché dobbiamo evitare che poi soprattutto la patologia asmatica, che è correlata a questa allergia, non diventi poi un asma serio, non controllato, e quindi in quel caso resistenti addirittura anche alle terapie farmacologiche. E arrivare a questo punto significa poi passare alle terapie biologiche, e qui i costi sono altissimi per trattare questi pazienti. Noi dobbiamo cercare di curare bene e cercare di risparmiare anche, quindi non arrivare ad usare farmaci biologici che per guarire un asma costano l'ira di Dio. E nello stesso momento pensare anche alla qualità di vita di questi pazienti, perché non è possibile trascinare queste patologie con palliativi, cioè con farmaci che servono solo per attutire i sintomi, per attutire l'infiammazione in modo stagionale, però la malattia è lì, rimane là e va avanti, coinvolgendo anche la trasformazione delle strutture del nostro corpo, perché un soggetto che si trascina per anni un'allergia si trasforma in senso negativo la struttura della sinusite, la struttura del bronco, la struttura della laringe, della trachea. Quindi questo è un discorso che va approfondito in questo senso e che approfondiremo con i nostri specialisti, anche non pneumologi allergologi, perché io, la scuola di specializzazione di otorinolaringologia parteciperà con noi a queste giornate per dimostrarci come l'allergia porta alla poliposi nasale, che viene operata tante volte, che recidiva, e che per fortuna oggi abbiamo anche qui dei trattamenti biologici che ci frenano la crescita di questi polipi nasali. Ma sono poi cose costose, sia dal punto di vista chirurgico e sia dal punto di vista farmacologico, senza contare il disagio del paziente.
1: Lei ci ha già detto, professore, che quindi purtroppo queste patologie sono in aumento, e lei le ha messe in relazione un po' all'ambiente, ma così, da persona assolutamente non addetta ai lavori, notiamo sempre di più che queste patologie riguardanti, diciamo, tutta la parte polmonare, anche una semplice influenza oggi diventa molto aggressiva, non abbiamo più quelle influenze che comunque arrivano stagionali e poi piano piano, insomma, come dire, con un po' di riguardo passano. Mi sembrano così, da osservatore, le patologie polmonari mi sembrano sempre più aggressive. Questo ha a che fare con il sistema immunitario, oppure noi facciamo troppo poco per rinforzarlo, in ragione del fatto che comunque tanti vaccini, tante cose magari l'hanno un po' pure, non lo so, stimolato o fiaccato, non lo so, è una domanda da proprio, ecco, da non addetti ai lavori, professore, però è una curiosità che sento, è una domanda che sento ripetere spesso anche semplicemente nei consessi così di una cena, no? Dice, ma il nostro sistema immunitario si è abbassato, cioè le difese immunitarie si sono abbassate, perché queste influenze sono sempre più aggressive, o anche le, appunto, le allergie piuttosto che...
2: Purtroppo c'è una, è vero, purtroppo è vero, e c'è anche una risposta, perché il discorso cade proprio sul sistema immunitario. L'ambiente che ci circonda oggi lo trasforma, perché non posso elencare tutti gli elementi che convergono in questo discorso, ma il particolato che noi respiriamo, le particelle del diesel, vanno a trasformare proprio le cellule delle mucose respiratorie, che sono deputate alla produzione di anticorpi e alla trasformazione del sistema immunitario, che orienta la formazione di cellule verso l'allergia. Un'allergia latente e silente viene sviluppata dall'inquinamento, sia aereo che alimentare. Nel momento in cui avviene questo, e parliamo adesso quindi del paziente allergico, è predisposto ad avere delle reazioni più esagerate nei confronti di una infezione virale, che può essere anche un semplice raffreddore, non solamente un'influenza. Quindi, trovando un sistema immunitario alterato per l'allergia, per il particolato che respira, per il diesel, per alcuni tipi di alimenti, soprattutto additivi e conservanti, l'organismo si trova un sistema immunitario non in grado di combattere il virus che arriva. E il virus diventa fortemente asmogeno o addirittura lesivo per il polmone, dando poi quelle famose polmoniti interstiziali che abbiamo visto tante durante il Covid, che poi trascinandosele in modo cronico nel tempo, tutti questi soggetti che hanno queste patologie fibrotiche e interstiziali vengono etichettate come bronchite, bronchite, bronchite, ma poi alla fine non vengono curati, curati male perché c'è una diagnosi errata ab initio. Ecco perché questo sistema benedetto immunitario è importante ed è il primo moens delle patologie che si sviluppano in modo esagerato dal punto di vista respiratorio.
1: E questo è proprio uno dei temi che voi tratterete in queste giornate, giusto, professore?
2: Sì, perché proprio con queste tematiche noi affronteremo le terapie per rinforzare, per cambiare e per aiutare questo sistema immunitario a reagire ad essere orientato nel modo giusto per intervenire nelle riacutizzazioni dei soggetti respiratori cronici, nella bronchite cronico-ostruttiva, nell'enfisema, anche nelle banali infezioni virali, che in un soggetto normale, non allergico, può essere una cosa molto lieve, mentre in questi casi diventa polmonite, diventa una malattia molto debilitante.
1: Professore, ma se le chiedessero chi deve fare queste terapie per rinforzare le difese immunitarie, oltre ai soggetti allergici, lei suggerirebbe a tutti, grandi, piccoli, a prescindere dall'età?
2: Certo che non esiste età per queste cure, quindi quando sono indicate in quel soggetto non è questione di età, perché si devono fare sia nel pediatrico che nell'adulto. Individuando bene il soggetto è chiaro che le può programmare anche il medico di medicina generale, il medico di famiglia. Però deve essere etichettato, studiato il paziente perché così in base alla diversificazione dei problemi si può prescrivere la terapia più adatta e più giusta. Il discorso, terapeutico poi è che, va a monte, creato con la prevenzione vaccinale, perché sia nel bambino, sia nel pediatrico, sia nell'adulto, noi dobbiamo tener conto di un sistema frontale di vaccinazioni, molte obbligatorie addirittura nei bambini, come sappiamo, altre non obbligatorie ma necessarie nell'adulto. E mi riferisco all'antinfluenzale, soprattutto nel cronico respiratorio. Quindi parliamo di antinfluenzale, parliamo di antipneumococcica per polmonite, parliamo di anti-herpes zoster, cioè il fuoco di Sant'Antonio, che
0: E
2: ci
0: oggi,
2: dà.
0: professore, se ne parla tantissimo di questo fuoco di Sant'Antonio che è diventato, cioè,
2: Ma il
0: molto, molto
2: problema.
0: aggressivo, no? Rispetto a quello che era prima, o almeno a quello che si sapeva prima.
2: Ma anche quello è determinato da un virus, che poi sarebbe è il virus della varicella.
0: Esatto. Ma
2: Quindi.
0: professore, mi scusi, a proposito di questa cosa, se una persona ha avuto la varicella, è giusto comunque fare il vaccino o no? Oppure non si ricorda? Perché ovviamente queste sono cose, diciamo, di quando uno era molto bambino, no? E magari i genitori non ci sono più, eccetera. Quindi uno magari non sa, non si ricorda se la varicella l'ha avuta o no. Quindi cosa deve fare?
2: Ma questo è semplice perché vanno dosato gli anticorpi, cioè va fatta un'analisi. Dall'analisi uno vede se ci sono gli anticorpi.
0: E quindi poi nel caso vedere se fare o no il vaccino, perché diciamo che se uno ha avuto la varicella il vaccino non è necessario, giusto?
2: Sì, ma tutto dipende dal tasso di anticorpi presenti e dallo stato clinico anche del paziente, dalla debilitazione che ha. Quindi
0: Ok.
2: Poi queste cose vanno valutate anche caso,
0: certo,
2: per caso.
0: Caso su caso. Allora, un attimo solo, volevo dire, dunque, allora, il 9 ottobre si inizierà appunto alle ore 14 con la sua presentazione, con la presentazione quindi del direttore scientifico Ermanno Kugler, inizierà questo convegno, giusto?
2: Sì, quello era anche 14.30.
0: Ok, okay. E finirà, diciamo, si chiude alle 19.30.
2: Sì.
0: Della giornata di venerdì 9. Poi il 10 inizierà di nuovo, diciamo, si riapre il convegno alle ore 9, giusto?
2: Sì.
0: E si parlerà quindi di altro. Dunque.
2: Sì, parleremo di altro, ma volevo precisare che siccome è patrocinato anche da associazioni di varie, compresa associazione anche di pazienti, eccetera, il sul sito dell'Ordine dei Medici, ma anche sul sito del provider ministeriale, che lo dico, se i radioascoltatori hanno carta e penna, molto semplice, possono scrivere questo sito, che è www.fisioair.it, possono trovare tutto in modo dettagliato queste giornate, perché può capitare che a qualche paziente possa interessare un argomento, non è che viene là e rimane due giorni bloccato a sentire tutte le nostre chiacchiere, però potrebbe avere interesse ad ascoltare qualche argomento inerente magari anche alla sua problematica, alla sua salute. E quindi non è che viene mandato via, perché può entrare a sedersi e ascoltare senza nessun problema. Quindi dicevo, per la seconda giornata noi metteremo in campo un processo con regolare giudice, pubblico ministero e avvocato difensore, eccetera. Perché? Perché sarà, come argomento avrà, il nodulo polmonare. E questo non solo per un parto scientifico e da linee guida come comportarsi, ma perché abbiamo notato che da quando la TAC è diventato di uso comune, quasi in tutti i soggetti compare qualche nodulo polmonare in queste TAC. E allora si scatena un putiferio con una serie di esami inutili, costosi, e a volte, quando si tratta di esami radiografici, con un TAC che è molto più potente di una semplice radiografia, i pazienti arrivano da noi negli ambulatori tutti spaventati, e magari con TAC su TAC ripetute varie volte, PET, eccetera, senza però un criterio esatto di valutazione e di prosieguo in base alle linee guida.
0: È perché quindi, quando uno, secondo me, professore, sente nodulo, cioè ovviamente si allarma in maniera esagerata, quindi
2: esatto.
0: Ovviamente
2: però,
0: per fortuna
2: la maggior parte di questi noduli sono espressione di una forma cicatriziale, di una infiammazione pregressa, di una bronchite, di tante cose banali che non devono poi allarmarci e fare questo spreco di risorse che a volte sono anche dannose. Allora, per questo io ho organizzato questo processo al nodulo polmonare, che poi è un processo al comportamento dei medici, sia specialisti che medici del territorio, del medici di famiglia, in modo che uno si viene a fare una cultura di come comportarsi in base poi alle varie situazioni in cui poi ci troviamo di fronte, e evitiamo di sprecare soldi e di danneggiare il paziente nella massima sicurezza. Dopo di questo ci sarà l'enfisema genetico, perché questo è il mio campo di battaglia, perché Gaeta è partito qualche decennio fa questo centro, dove abbiamo diagnosticato e curato questi casi, che come malattia rara abbiamo dimostrato che rara non è, perché non viene cercata, perché da un quadro proteico e da un dosaggio di alfa 1 antitripsina che costa 3 euro non si fa nei soggetti respiratori che hanno sintomi di asma, di bronchite e di enfisema. Non lo fanno né i medici di base, di famiglia, né gli specialisti degli ambulatori di pneumologia, che con questa cultura che stiamo facendo da qualche anno sta incominciando a dare però i suoi frutti, perché il medico incomincia a pensare anche a questo enzima, a questo deficit, a questa carenza, e vediamo di arrivare poi al trapianto di polmone, perché purtroppo anche noi a Gaeta, dall'ospedale di Gaeta, abbiamo dovuto trapiantare pazienti, che uno addirittura, ricordo 19 aprile del 2020, in piena epidemia di Covid all'Umberto I a Roma, e per fortuna questo paziente sta benissimo, perché ha i polmoni nuovi e è stato svezzato dall'ossigenazione continua, e quindi di questo andiamo fieri. È un po' il caso emblematico delle nostre attività per questo argomento. Per finire, ci sarà un nuovo argomento, che è l'ossigenoterapia ad alti flussi, che abbiamo notato un grosso vantaggio nei pazienti con bronchiettasie e con sindrome catarrali, perché con questo sistema, rispetto all'ossigeno normale, noi otteniamo una kinesiterapia respiratoria con pulizia dei bronchi, con ossigenazione migliore e anche con comfort maggiore da parte del paziente. E in ultimo, le spirometrie. Dico le spirometrie perché la spirometria non è una. Spesso, ecco, pazienti che hanno queste patologie, viene chiesto la spirometria, ma poi viene fatta una spirometria semplice. E invece no, perché un paziente che ha una situazione interstiziale, non solo bronchitica, oppure una malattia reumatica, perché come noi sappiamo le malattie reumatiche aggrediscono l'interstizio polmonare e quindi patologie polmonare, che vanno girando tra i vari ambulatori come bronchite e bronchite, devono segnarsi questo nome, cioè spirometria globale con diffusione alveolo capillare, oppure nell'asmatico, che non viene diagnosticato con la semplice spirometria, con la spirometria semplice, deve fare la spirometria con test di reversibilità e così via. Non vado facendo l'elenco perché non abbiamo il tempo, perché chiudo qui, ma esattamente la spirometria che ci serve va fatta per una diagnosi non solo di precisione per la terapia che poi dovrà fare il paziente, ma questi esami sono innocui perché bisogna farli o respirando vicino a un computer o in una cabina, in un plethysmografo, senza raggi, senza tossicità, con una innocuità massima per il paziente, che si vede i fatti suoi senza rovinarsi altre cose. Quindi questo è l'appello che faccio non solo ai pazienti, ma soprattutto ai medici, che venendo a queste giornate, come ogni anno, spero che portino a casa nel bagaglio professionale qualche cosa in più che possa aiutare la cura dei nostri pazienti.
1: Professore, questo sicuramente, perché insomma lei è arrivata ben alla 33esima edizione di queste giornate, quindi è evidente che non soltanto riscuotono tantissimo interesse da parte dei suoi colleghi, ma che appunto ogni anno magari il bagaglio di tutti, di chi è addetto ai lavori, ma anche dei pazienti, si arricchisce di qualcosa di più. E lei che insomma da tanti anni dedica il suo tempo, la sua passione, la sua professionalità a questo evento è per tutti noi un
0: È
1: fiore
0: è
1: all'occhiello.
0: un punto di riferimento
1: Punto
0: per
1: di
0: tutti.
1: riferimento e anche un fiore all'occhiello. Quindi insomma noi intanto la ringraziamo a nome di tutti coloro che
0: Sira, scusami,
1: benefiteranno.
0: sì, volevo solo riepilogare che quindi la 33esima edizione delle giornate di allergologia e pneumologia si terrà all'Hotel Summit e inizierà venerdì 9 ottobre alle ore 14:00-14:30, con chiusura il 10 ottobre. Sempre alle 19, giusto professore?
2: Sì, però la parte pomeridiana non è più tecnica, diciamo, non, la chiusura per chi viene è sempre verso l'una, ecco, verso le 13.
0: Ok, quindi tranquillamente si può andare sia per ovviamente le persone del settore, sia anche per i non addetti ai lavori, giusto? Ecco, quindi l'ingresso è libero, giusto?
2: Sì.
0: Ok. Professore, io la ringrazio e comunque volevo dire a tutti i nostri radioascoltatori che ci risentiremo mercoledì 14. Per vedere come sono andata con il professor Kugler, per vedere come sono andate questo convegno, come è andato queste giornate, giusto?
2: Volentieri, certo.
0: Va bene. Grazie professore. Allora, Sira, io volevo dare un attimo il via alla pubblicità e poi abbiamo in studio l'altro ospite.
2: Grazie a voi.
0: Grazie professore, arrivederci.
2: Arrivederci.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: Allora, rieccoci di nuovo insieme. Allora, sì, abbiamo con noi Vito Auriemma, che ormai tutti conoscono, che è il direttore, presidente del Sinus Formianus, che è da una vita che, diciamo, tutti quanti sappiamo, quando si parla di cose antiche, di monumenti che sono stati portati veramente in una situazione un po' diversa, diciamo, perché Vito ha fatto delle cose bellissime alla tomba di Cicerone, quando all'epoca era fattibile.
1: Sì.
0: È vero, buongiorno Vito, scusami, ho anche dato la parola.
1: Sì.
0: E quindi oggi l'abbiamo con noi perché Sira, in occasione dell'Appia Day 2026, domenica 4 ottobre, ci sarà un evento gratuito, Regina Viarum, nei luoghi di Cicero, Appia Antica. È una cosa molto bella, particolare. Speriamo che ci assista il tempo.
1: Noi siamo la mattina, quindi teoricamente non dovremmo avere grandi problemi, perché sembra che il tempo parta nel pomeriggio. Quindi...
0: Meno male. Va bene. Allora, Sira, tu ci senti, vero?
2: Sì, okay. Ci sono. Intanto, buongiorno.
1: Buongiorno Sira.
2: Buongiorno, dottor Auriemma. Allora, intanto, evidentemente questa associazione che a Formia, insomma, non ha bisogno di presentazioni, tende a valorizzare tutto quello che di archeologico, di storico abbiamo su questo territorio, e lo fa attraverso degli eventi. E quindi oggi lo abbiamo invitato per parlare di questo ultimo evento, e magari se ce lo racconta lui poi noi interveniamo con le domande per chiarire anche a chi ci ascolta come fruire di questi eventi e di queste giornate organizzate dal presidente e dall'associazione tutta.
1: Allora, grazie a voi per avermi invitato. Io volevo
0: un attimo, prima di tutto facciamo gli auguri a Vito, che oggi è il suo compleanno. Lo volevo dire, poi l'età, capito? La mia età, cioè, capito? Allora volevo dire tanti auguri, Vito.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Ecco, adesso ci parlo della...
1: visto che gli uomini lo possono dire, entriamo nei 74.
0: Congratulazioni.
1: Grazie. Allora, volevo fare una premessa. Noi in questi ultimi periodi stiamo facendo un po' di iniziative varie nei siti, e le due ultime che abbiamo fatto sono quelle di Cicerone e la Regina Viarum, sia nell'area archeologica di Caposele che nella tomba di Cicerone, che per quella occasione è rimasta aperta. Quindi domenica mattina noi stavamo alla tomba di Cicerone e abbiamo onestamente avuto una grande rispondenza. Più di 142 persone si sono registrate per poter fare le visite con le nostre guide abilitate, e lo stesso è avvenuto all'area archeologica di Caposele, dove si sono registrate 96 persone. Quindi, diciamo, per noi che siamo piccolissimi, questi sono numeri importanti, e quindi cercheremo di proseguire su queste cose, anche se ormai il vero problema sono i permessi. Giusto per... Allora, mentre questa operazione che faremo domenica, che è nei luoghi di Cicero è un nostro marchio registrato che abbiamo registrato molti anni fa, più di 15 anni fa, che riguarda naturalmente tutti i luoghi dove Cicero era vissuto, e tra questi luoghi c'è anche il luogo di Formia. E nei luoghi di Cicero, Appia Antica, che cosa vuole fare? Prima di tutto è uno di quelle iniziative che è stata messa in tutto il programma del Via Appia Regina Viarum, cioè praticamente è un'iniziativa che noi facciamo in collaborazione con il Parco degli Aurunci, che è stata inserita in tutto questo programma che è stato in qualche maniera iniziato dal dottor Stefanelli, l'ex presidente della provincia, e adesso
0: Gerardo
1: che
0: l'ho visto stava qui stamattina.
1: Esatto, Gerardo Stefanelli, e poi continua adesso con il dottor Carnevale, che è il nuovo presidente della provincia. Ci sono ancora molte manifestazioni da fare in giro. Questa manifestazione noi l'abbiamo già fatta un mese fa solo per i bambini, e adesso si chiamava Regina Viarum Junior. Adesso la facciamo solo per gli adulti, E purtroppo, siccome entra nell'Appia Dei non si può prenotare direttamente da noi, va prenotata direttamente sul sito nazionale dell'Appia Dei. Faremo due turni di visite, uno alle 10 e un altro alle 11:30. Le persone che non riescono a prenotarsi sull'Appia Dei possono tranquillamente rivolgersi a noi, così gli facciamo noi la registrazione, che questa è una situazione particolare, se no non riescono a prenotarsi, perché il sito dell'Appia Dei un giorno prima della manifestazione ci manderà la lista delle persone prenotate, però se le persone non si prenotano noi quella lista non l'avremo, e quindi occorre fare questo piccolo sacrificio. Basta mandare un WhatsApp al mio numero di telefono 349-53-28-280, scrivendo nome, cognome, indirizzo email e telefono. Con queste quattro operazioni si riesce a prenotare e loro avranno sulla loro email la conferma della prenotazione.
0: Allora, in che cosa
2: una domanda, Iaia, è a numero chiuso? O
1: sì, è a numero, ci hanno stabilito un numero chiuso di 50 persone, quindi noi tecnicamente faremo queste 50 persone 25 al turno delle 10 e 25 al turno delle 11:30.
0: In che cosa consiste quindi?
1: Adesso questa qui è una passeggiata sui Basoli Romani,
0: okay,
1: dove
0: che
1: noi
0: parte da?
1: Parte dal lato di fondi, cioè da dove ci sta l'area dei tavoli, l'area dell'alimentazione, e su quell'area ci stanno anche i parcheggi, quindi uno può arrivare direttamente con la macchina proprio all'inizio della strada e parcheggia la macchina vicino all'area.
0: Allora io sinceramente l'ho vista, sì, andando a fondi per la sala, si vede questa, diciamo,
1: sì, si vede
0: questa strada,
1: si vede questo
0: col
1: tratto,
0: basolato,
1: questa,
0: sì, quella,
1: esatto.
0: Però non ho capito da dove parte.
1: Allora questa strada può partire da due versanti,
0: certo.
1: Il primo versante è quello di Itri, se tu vai da Formia trovi il versante,
0: esatto,
1: di
0: Itri,
1: non si deve entrare in quel versante,
0: okay,
1: lì si deve proseguire più avanti per circa 1,5 km,
0: no, quindi dopo Itri, andando verso fondi
1: si trova l'indicazione di girare a sinistra, si fa una strada sterrata di circa 900 metri e si arriva a...
0: C'è un'insegna.
1: Sì, c'è un'insegna, ci mettiamo anche noi un manifesto per evitare...
0: Esatto, perché io non l'ho mai vista,
1: sì,
0: devo,
1: esatto,
0: essere sincera, cioè ho sempre visto questo basolato, ho detto ma da dove si prende?
1: Il basolato è molto bello, l'ultimo periodo si stanno facendo anche un po' di lavori, hanno cambiato i tavoli e così via, ma comunque è una zona che va assolutamente curata. Il Parco degli Aurungi si è impegnato a curarla e vedremo un po' cosa succede. Allora, una volta arrivati lì al parcheggio, si parcheggia, si arriva all'area dove si mangia praticamente. Noi ci saremo lì con il nostro gazebo. Ci saranno le guide autorizzate per fare il percorso, e a metà del percorso, cioè tra le 10 e le 11:30, ritornano di là. Quelli dell'11:30 dovrebbero ripartire per il nuovo turno. Alle 11:15 noi faremo per i primi e per i secondi una degustazione gastronomica che riguarda proprio i luoghi che stiamo frequentando,
0: quelli di una volta, quindi
1: quelle
0: come,
1: di una volta,
0: come,
1: esatto,
0: facevi anche alla tomba di Cicerone,
1: esatto. Va bene, quindi, diciamo che molta gente verrà prima per la degustazione gastronomica e poi per visitare questo. Mentre invece è molto interessante camminare su una strada di 2200 anni fa, questa è la vera, e in quel momento faremo delle piccole soste con delle narrazioni speciali su quello che era avvenuto nel corso degli anni.
0: Secondo me questi luoghi si dovrebbero sfruttare molto di
1: moltissimo,
0: più.
1: Moltissimo,
0: anche con altre.
2: Voglio fare invece una domanda, Iaia, perché c'è un numero chiuso così esiguo?
1: Perché l'ha stabilito tecnicamente la dichiarazione nazionale, cioè Appia Dei è una manifestazione nazionale. In quella giornata e qualche volta anche nella giornata precedente avvengono tantissime iniziative. Allora loro, per evitare che qualcuno va su una sola iniziativa e non va su altre, hanno stabilito un numero per quasi tutte le cose. Ma il vero problema non è stabilire il numero, il vero problema è capire come si fa a fare questa registrazione. Cioè, per noi era molto più semplice, noi con il nostro WhatsApp riusciamo a recuperare molta gente, ma quando facciamo così ci sta un sistema burocratico che non ci consente di capire come saranno queste prenotazioni?
0: Anche perché non è una cosa, diciamo, è un basolato, diciamo, fatto che ha resistito fino adesso.
1: Fino adesso, non è che, non è che facciamo 100 persone in basolato
0: crolla.
1: Che crolla, no?
0: C'è un punto che,
2: effettivamente il numero è esiguo perché
1: abbiamo delle situazioni tecniche
0: certo.
1: Per cui la guida abilitata non può fare più di 25 persone per volta. Allora noi quella mattina facciamo due turni, potevamo fare anche un terzo turno, però c'è il problema che loro quel turno non lo possono fare perché ci sono altre iniziative in altri luoghi. Cioè questa qui è una situazione nazionale, non è una situazione locale, capito?
0: Ma non la potreste ripetere?
1: La rifaremo
0: magari non nel periodo non dove si
1: probabilmente la faremo alla fine di novembre, prima di Natale, e faremo un'altra operazione di questo tipo.
0: Abbiamo anche il clima che ce lo consente,
1: esatto,
0: tra virgolette.
1: Che la faremo a livello nostro personale, quindi a livello della sola associazione, perché in questo caso noi dobbiamo mantenere i requisiti che ci hanno dato gli altri. Questa è tutta l'operazione.
0: Ma scusami Vito, volevo capire, questo tratto di strada è, quando non viene utilizzato,
1: è abbandonato.
0: Ma è chiuso?
1: No, è aperto, è aperto, tutto aperto. Tieni presente che l'altra volta che
0: potrebbe essere bello organizzare perché all'epoca su queste strade ci si andava a cavallo, no? Sì. Con le carrozze. Allora, per far rivivere determinate cose sarebbe bello proprio
1: sarebbe bello organizzare con tante associazioni, perché
0: esatto.
1: Un'associazione sola non potrà mai permettersi
0: certo.
1: Questo costo e così via. Già noi abbiamo delle situazioni critiche per poter gestire queste cose, però diciamo un'operazione di contributo dei parchi, 5-6 associazioni insieme, si riuscirebbe a fare un'operazione
0: molto di più.
1: Però il vero problema è: noi da quanti anni stiamo parlando di queste cose? Ogni volta ognuno di noi cammina in maniera singola, non riesce a unirsi con gli altri, ognuno poi ha altri problemi, altre situazioni, e quindi rimaniamo tutti quanti un po' spaesati e un po' abbandonati. Naturalmente da tutte le amministrazioni, perché sennò ci dicono che non è questa amministrazione, un'altra amministrazione, sono tutte le amministrazioni che probabilmente non hanno l'interesse sui siti archeologici, perché i siti archeologici hanno bisogno di molto tempo per poter essere produttivi, mentre le amministrazioni hanno bisogno di poco tempo per poter rendere l'operazione.
0: Okay.
1: Ecco, diciamo, ci stanno tante possibilità. Noi abbiamo anche un programma per novembre e dicembre che stiamo cercando di attuare, e cercheremo di fare un'operazione sull'olio dei Romani. Che adesso tutti quanti parlano dell'olio, ci stanno manifestazioni di qualunque tipo per poter promuovere l'olio, però nessuno riesce a parlare di quest'olio, come veniva utilizzato nell'antichità, perché l'olio, l'olivo è una pianta antichissima, i Romani la sfruttavano appieno e avevano la possibilità con i torci e con gli altri strumenti di poter fare l'olio d'oliva, che veniva utilizzato in tantissime

0: particolari. Cioè, adesso la gente o altre situazioni vanno sulla festa libera, cioè sulla festa dove si mangia, sulla festa in piazza, che naturalmente ha le sue necessità, le sue cose, ma non riguarda la rivalutazione dei siti.
1: Vito però quest'estate ha fatto anche tantissime altre manifestazioni, sì, che sono state molto carine, tipo come rifare un mosaico romano.
0: Infatti, il mosaico romano, abbiamo fatto l'archeologia al buio al museo,
1: esatto,
0: con tantissimi bambini, abbiamo fatto lo scavo simulato. Lo scavo simulato, esatto, lo stiamo portando nelle scuole, quindi perché adesso c'è un problema anche tecnico delle scuole. Con il costo dei bus, le scuole non possono più permettersi di andare ai parchi e allora non riescono più a fare le cosiddette giornate di studio. E per poter evitare questo, noi portiamo nelle scuole lo scavo simulato con il nostro furgone, e basta avere una piazzola o basta avere un prato, lì riusciamo a fare lo scavo simulato. Nelle scuole riusciamo a fare anche il mosaico romano, perché è una situazione che si fa in classe. Quindi,
1: I ragazzi
0: sono molto interessati i docenti. Prima perché risparmiano.
1: Però l'importante è sapere se i ragazzi
0: I ragazzi, in particolare sullo scavo simulato e sul mosaico romano, sono interessatissimi. Noi a volte gli facciamo. Perché adesso ci sono.
1: Voi prendete una foto di un qualcosa e gliela fate riproporre?
0: No, allora noi abbiamo una serie di versioni. Cioè, le versioni per i bambini molto piccoli fanno un unico mosaico che noi gli indichiamo già, che in genere è una greca, no? E quindi il piccolo riesce a fare la greca. Il ragazzo di 10 anni, di 11 anni, può anche fare un delfino. Quindi noi gli diamo la foto del delfino, le operazioni per cui deve fare quello. Poi si deve scegliere tutte le tessere per poter fare, secondo la sua necessità, il disegno che vuole fare. E tieni presente che il mosaico romano dura un po' di più dello scavo simulato, perché il mosaico devi mettere lì
1: i pezzettini.
0: Poi noi gli facciamo prima una preparazione, prima capire come avviene questo fatto del mosaico. Gli facciamo l'attestato del piccolo musivo, quello che mette queste cose. Insomma, questo tipo di programma è un programma che sta andando bene nelle scuole. Probabilmente sta andando bene anche in questo momento, perché in questo momento il costo del gasolio e della benzina è veramente elevato. Quindi tentano adesso con la nuova programmazione scolastica, le scuole tendano a rimanere
1: in classe. Senza certo, perché i costi
0: e poi cercano di utilizzare un'associazione, perché l'associazione, essendo senza scopo di lucro, ha dei costi minori, e noi finché ci sta la passione riusciamo a farlo. Poi quando mancherà la passione non faremo più niente.
1: Quindi speriamo che Vito rimanga sempre, perché poi le persone che
2: vedono. Un'altra domanda, queste associazioni hanno possibilità di accedere a qualche finanziamento, qualche fondo comunale, regionale, non so,
0: allora,
2: per aiutate in queste iniziative?
0: Adesso le associazioni tendono quasi tutte di partecipare ai fondi regionali, perché i comuni o destinano questi fondi ad altre situazioni di turismo, tipo la festa, il concerto, la cosa e così via, con costi molto elevati, e non le finanziano le associazioni, mentre ci sono dei bandi regionali, dove però il concetto è che negli ultimi anni il bando regionale diventa un terno all'otto, perché ci partecipano tantissime associazioni. Quindi se un bando prevede 1 milione di euro a 20.000 euro ad associazione, significa che praticamente ci sono 40 associazioni che 50 associazioni che possono vincere, ma se si presentano 1.700 associazioni, voi capite che è proprio un terno all'otto, mentre con i piccoli contributi sono quasi tutti scomparsi. Cioè adesso quando uno dice dammi un contributo di 1.500 euro perché gli altri 1.500 ce li metto io per poter fare questa manifestazione, non lo prendono proprio in considerazione, perché i comuni hanno bisogno di grandi cose, però forse messe tutte insieme le piccole

0: con le cose, diventano una grande cosa.
1: I soldi loro, quindi poi alla fine.
2: Certo, quindi diciamo strategia utile sarebbe appunto quella di consorziarsi tra associazioni per poter
0: partecipare
1: anche insieme e poi dividere appunto quello che
2: è un rapporto di base sul quale poi ecco tutti insieme collaborano, ove si riuscisse diciamo a ottenere questi finanziamenti.
0: Il problema vero è un altro: noi discutiamo di queste cose da molto tempo e ogni volta però arriviamo sempre a delle conclusioni. Noi siamo in un luogo bellissimo, ma se questo luogo bellissimo non crea un circuito turistico che parte da Sperlonga e arriva al Garigliano, e in tutto questo circuito turistico ci devono stare i siti aperti, ci devono stare le persone che li tengono con cura, da Sperlonga al Garigliano ci sono 5 comuni, e quindi forse più che consorziarsi prima le associazioni, sarebbe utile che si consorziano prima i comuni e poi non si accavallano nelle manifestazioni, perché mentre ci sta una manifestazione sul vino a Gaeta, ci sta una manifestazione sul vino a Formia, ci sta una manifestazione sul vino a Miturno, cioè creare, io non dico,
2: ma lì c'è l'impedimento della politica,
0: c'è ancora adesso l'impedimento della politica, anzi di più,
2: nei comuni c'è l'impedimento della politica, magari le associazioni potrebbero fare diciamo più corpo,
1: esatto,
2: perché
1: tra di loro, ma tanto anche lì c'è la politica,
0: anche qui ci sono degli impedimenti. Dai, se mi posso permettere, adesso le associazioni registrate al comune di Formia sono 687. Voi vi rendete conto di queste 687 associazioni? Quali sono le associazioni che effettivamente operano? Poi alcune di queste associazioni
2: potrebbero consorziarsi?
0: No, perché queste 687 associazioni non sono 687 associazioni vive. Non so se riesco ad esprimermi.
2: Ma io quando parlavo di mettersi insieme, chiaramente, che ne so, quelle sportive, culturali, quelle che promuovono, che ne so, un'altra cosa. Cioè,
1: le sportive tutte insieme, le culturali tutte insieme.
0: È un po' difficile metterle insieme, anche perché adesso voi sapete che c'è, con l'iscrizione al registro nazionale, al RUNTS, c'è la suddivisione tra le associazioni APS, le associazioni, gli organismi di volontariato e le associazioni sportive. Quindi anche quel tipo di iscrizione limita un po' le operazioni. E poi oggi c'è una burocrazia che noi dobbiamo affrontare.
1: La burocrazia ci distrugge l'Italia. Sì. Perché...
0: quindi invece di migliorare siamo tantissimo peggiorati, perché noi in un'associazione dobbiamo avere il 40% della situazione che facciamo come progetto, che deve essere sulla carta, sulle rendicontazioni.
1: Vito, io dico sempre che paga sempre il giusto per il peccatore, perché in altri tempi si è fatto di come tutto. si suol dire carne macella,
0: esatto.
1: No? Ok, per cui vabbè. Allora ritorniamo alle nostre cose. Allora Regina,
2: Fai ricapitolare un po' tutto, perché
1: quindi Regina Viarum nei luoghi di Cicero, Appia Antica, ci sarà quindi con l'Appia Day 2026 domenica 4 ottobre. Si parte alle...
0: Allora, il primo turno parte alle 10.
1: Da dove? Diciamo.
0: Dall'ingresso lato fondi della via Appia antica. Il secondo turno avverrà alle 11:30. Tra il primo e il secondo turno faremo una operazione gastronomica che andrà a coprire sia quelli che ritornano dal primo turno, sia quello che dovrebbero partire con il secondo turno.
1: Ok, ci sono posti, c'è una guida ovviamente.
0: C'è una guida abilitata, ci sono dei volontari nostri, ci sono anche delle persone del parco che staranno attenti quando vanno a fare l'operazione, che non debordano dalla strada in qualche maniera.
1: I posti sono limitati, quindi bisogna
0: prenotare già da adesso. Allora, se eventualmente
1: telefono per informazioni, dammi un numero di telefono. Allora, per informazioni telefonate al 349 53 28 800-280.
0: Anche WhatsApp, possono anche scrivere WhatsApp. Anche un messaggio.
1: Esatto.
0: Allora, okay. La cosa che volevo avvisare, qualcuno a volte non riesce ad entrare nel sito di Appia Day. Non c'è problema, chi vuole prenotare, manda un WhatsApp su questo numero.
1: Che adesso ripeto.
0: Allora, 349-53-28-280. Indicando il nome, il cognome, il telefono e l'email, e glielo registriamo noi.
1: Ok, quindi risolto il problema se avete delle problematiche
0: di
1: natura tecnica per fare questa registrazione. L'evento è gratuito, sì. Quindi affrettatevi, perché appunto 50 persone si possono, sì. Cioè 25 al primo turno e 25 al secondo turno, quindi approfittatene. Vito, allora io ti ringrazio per essere stato con noi, per essere stato. Quando fai queste cose, cioè informaci, così ne parliamo. E Sira, ti volevo salutare.
2: Sì, a noi non ci resta che salutarlo e fare l'in bocca al lupo per questa iniziativa.
0: Grazie, Sira.
2: Io la conosco questa strada, che abbiamo già fatto altre iniziative anche l'anno scorso, cioè siamo andati anche autonomamente, perché sì. Questo che bisogna dire a chi vive qua, è chiaro che con una guida che ti racconta è tutt'altra cosa, ma questo pezzo di Appia è fruibile anche dai singoli che volessero andare a fare una passeggiata la domenica. Io l'ho fatto in autonomia e poi l'ho fatto anche con una guida ed è bellissimo, effettivamente, insomma, vale la pena.
0: E poi proprio sempre da soli possono portarsi una merenda, lì ci sono i posti, certo, per potersi sedere, indipendentemente dall'operazione, sì, dell'associazione, certo, possono andare, sì, anche nei giorni feriali, per esempio.
2: Esatto, ecco. Esatto, tra l'altro la passeggiata non è lunghissima, quindi sì, è alla portata davvero di tutti ed è molto bella, è molto suggestivo, quindi insomma io come mio personale contributo posso dire a chi ascolta, se non riuscite ad andare domenica perché i posti sono pochi, sicuramente insomma andate,
0: potete andare altri giorni oppure aspettate grosso modo la fine di novembre
1: che ci sarà un altro evento, allora ne parleremo, sì. Tu avvisaci così ne parliamo, va bene. Allora Sira, un saluto, ancora auguri a Vito e per il suo compleanno e noi ci risentiamo mercoledì prossimo come
2: grazie
1: al solito.
2: Al prossimo mercoledì. Grazie, Vito.
0: Grazie a tutti.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Imprenditori, professionisti, medici e altre figure sanitarie sono finiti coinvolti nell'inchiesta sulle presunte truffe al Servizio Sanitario Nazionale, un'inchiesta svolta dal Nucleo Antisofisticazione Sanità di Napoli sotto il coordinamento della Procura della Repubblica Partenopea. Sul tavolo le forniture di presidi ortopedici non autorizzati e visite fantasma. L'inchiesta conta complessivamente 109 indagati, tra i quali anche un sanitario di Formia, e le contestazioni a loro carico sono per associazione a delinquere, corruzione, falso e truffa. La procura ha chiesto misure cautelari, quali la custodia in carcere o gli arresti domiciliari per 86 persone e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un'altra. Il GIP ha fissato 43 interrogatori preventivi dal 19 al 29 ottobre, riservandosi la decisione sulle misure. Secondo l'accusa, le persone coinvolte nell'indagine dei NAS avrebbero prescritto dispositivi ortopedici a carico del Servizio Sanitario Nazionale, senza aver mai visitato i pazienti. Tutto per favorire, secondo gli inquirenti, gli interessi economici di alcune imprese attive nella vendita di questi dispositivi. In cambio i medici avrebbero ricevuto denaro e altri servizi regali, tra cui iPad, smartphone e altri doni. Sono 7 le associazioni collegate a ciascuna attività ortopedica. Infrastrutture, intermodalità e capacità di mettere in relazione il porto con il sistema produttivo regionale sono stati al centro dell'intervento del segretario generale dell'autorità di sistema portuale del Martirino Centro Settentrionale Fabrizio Urbani alla tavola rotonda promossa da Alas Confetra Lazio nell'ambito del convegno organizzato a Palazzo Colonna a Roma per gli 80 anni dell'associazione. Nel corso del dibattito sono state illustrate le prospettive di sviluppo del sistema portuale del Lazio, partendo dalla nuova sfida di Civitavecchia sul fronte della logistica e dei traffici commerciali. Il confronto si è quindi allargato anche agli altri scali gestiti dall'autorità di sistema portuale e alla complementarietà tra Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. A Gaeta gli interventi realizzati negli ultimi anni sulle infrastrutture portuali, ha sottolineato lo stesso Fabrizio Urbani, e hanno condiviso anche gli altri partecipanti alla tavola rotonda, stanno consentendo di ampliare le possibilità operative dello scalo e di rafforzarne la funzione commerciale oltre che quella per le crociere delle navi boutique. Il nostro obiettivo, ha concluso Urbani, è far crescere un sistema nel quale i tre porti possono valorizzare le proprie differenti vocazioni. una discesa a mare in legno sul litorale di Sant'Agostino. Sono stati completati a Gaeta i lavori per la rampa in legno realizzata per le carrozzelle e per le persone con disabilità, oltre che per anziani, famiglie con passeggini, bambini e quanti hanno difficoltà a raggiungere la spiaggia. I lavori, iniziati a metà luglio per un importo di circa 70.000 euro sotto la direzione del progettista, l'architetto Elio Sasso, riguardano una struttura interamente in legno che supera un dislivello di oltre 2 metri tra la strada e la spiaggia, sviluppandosi per una lunghezza complessiva di oltre 40 metri attraverso più tratti e punti di sosta, ed è sostenuta da oltre 30 pali in legno trattato infissi nella sabbia fino a circa 4 metri di profondità. Inizialmente c'erano state difficoltà e polemiche sul tipo di passerella, che prevedeva una struttura con la presenza di cemento armato, ma il progetto è stato successivamente modificato e approvato in conferenza dei servizi, dando il via finalmente ai lavori che hanno permesso di assicurare, in uno dei tratti più suggestivi della costa, una passerella in legno senza barriere per anziani, famiglie con bambini e persone con difficoltà nel superamento dei dislivelli verso la spiaggia. Un'opera attesa da tempo, necessaria per garantire l'accesso al mare a chiunque, mediante una passerella sicura, comoda, che naturalmente avrà bisogno di manutenzione attenta e di controlli continui e minuziosi, specie in occasione di mareggiate di una certa consistenza. In quei casi bisognerà intervenire anche con dune o cumuli di sabbia per attenuare la forza dei marosi e proteggere con efficacia la struttura. Completati i lavori, bisognerà ora attendere per l'apertura al pubblico le ultime verifiche tecniche e gli adempimenti necessari per assicurare la piena fruibilità della rampa, rendendo più inclusivo quel suggestivo tratto di litorale di Sant'Agostino, uno dei più belli della costa gaetana. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato variazioni di bilancio e slittato invece il DUP, il documento unico di programmazione. La seduta si è aperta con l'approvazione di 2 varianti di bilancio illustrate dall'assessore Elisa Venturo, tra cui un avanzo che è stato investito. Sui problemi citati sono intervenuti i consiglieri di opposizione Massimo Moni e La Rocca, che hanno chiesto delucidazioni in merito. Il documento unico di programmazione, su proposta dell'assessore Elisa Venturo, è stato invece rinviato in quanto necessita di un'ulteriore integrazione. Voto unanime è stato espresso sulla modifica del regolamento della biblioteca comunale, illustrato dalla delegata alla cultura Rita Alicandro, ed è stato dato inoltre l'ok alle integrazioni e modifiche allo statuto comunale. È stato presentato con successo presso il Club Nautico di Gaeta il volume Gaeta Program, sussidiario gaetano, un libro didattico e quaderno operativo, un manuale che coniuga conoscenze linguistiche, storia locale e attività operative per rendere la città di Gaeta un laboratorio didattico vivo. Il volume nasce da un'idea di Milena Mannucci. Preziosi i contributi di Massimo Amoroso, Silvia Bonanni, Fortuna Buonante, Valeria Carriere, Irene Centola, Sandra Cervoni, Max Condrias, Nicoletta D'Avella, Marco Del Bene, Luca Di Ciaccio, Daniela Di Milla, Carlo Di Nitto, Alessandra Di Perna, Valentina Ferraiuolo, Jason Forbus, che è anche l'editore del volume, Edoardo Gianni Livigni, Antonella Magliozzi, Zaira Magliozzi, Sabina Mitrano, Tiziana Pasciuto, Luigi Passeggio, Marzia Retina, Greta Salipante, Lino Sorabella, Annalisa Spinosa e Maria Stamegna. Le fotografie, le illustrazioni sono di Paolo Di Tucci e Gianluca Tolfa. L'introduzione all'incontro al Club Nautico è stato dello stesso presidente, l'architetto Paolo Michalizzi. In queste interviste, l'ideatrice del volume, Milena Mannucci, l'editore Jason Forbus, Fortuna Bonante e Antonella Magliozzi sottolineano il significato del libro. Gaeta Program, sussidiario gaetano. Il titolo del volume di Milena Mannucci, con la collaborazione di tanti operatori culturali di Gaeta e del Golfo. Un libro presentato già sul litorale, poi al Club Nautico di Gaeta. Milena, come è venuta l'idea di questo libro?
3: Allora, Gaeta Program, sussidiario gaetano, nasce proprio per fornire ai nostri studenti uno strumento operativo efficace e innovativo per studiare la nostra città. Sappiamo che Gaeta è stato oggetto, ed è tuttora oggetto, di tanti studi, saggi, articoli molto approfonditi e accurati. Mancava però uno strumento più snello che consentisse di avere uno sguardo a 360 gradi sul territorio, e soprattutto mancava anche un libro operativo, cioè che consentisse anche agli alunni e anche ai docenti soprattutto di far svolgere proprio dei veri e propri esercizi dedicati agli articoli selezionati. Il volume nasce anche grazie alla collaborazione di autori importanti, firme storiche del nostro territorio, ma anche di giovani autori di tesi e di studi sul nostro territorio, e quindi sono grata a tutti per aver partecipato. Jason Forbius è uno di questi, oltre ad essere un autore, uno scrittore, un poeta, è un editore illuminato che ha sposato immediatamente Caglieta Program, mettendo a disposizione tutto lo staff della sua casa editrice Ali Ribelli.
2: Una delle tante iniziative di Jason Forbius, L'ultima creatura è sempre forse la più bella.
4: È vero, Gaeta si fregia giustamente del titolo di città, ha ragione. Io ritengo che questo progetto editoriale Caglieta Program restituisca alla città quella dignità letteraria, riesce a colmare alcune lacune, ma soprattutto ha il grande merito di portarle nelle scuole, quindi non un sussidiario nel senso classico del termine, quanto un progetto che vuole divulgare, far innamorare i ragazzi della storia, della letteratura, della cultura, di tutto quello che ha a che fare con Gaeta.
2: Un sussidiario dunque in chiave moderna, vero Fortuna Bonante, una delle preziose collaboratrici nella stesura di questo volume?
5: Un sussidiario diverso dal solito, non esercizi scolastici e didattici, ma esercizi che ti permettono di entrare in contatto con te stessa attraverso la conoscenza delle radici del proprio territorio. Quindi Caglieta Program deve entrare assolutamente nelle scuole tra i ragazzi per far sì che conoscano il territorio di Gaeta e apprezzare le loro radici.
2: Spazio ovviamente anche all'arte, Antonella Magliozzi.
6: Il mio contributo è stato fondamentale per me stessa, innanzitutto perché ho capito delle cose della mia vita, narrando anche la mia vita nel pezzo, e mi sono resa conto che l'arte per me è stata una grande amica, mi ha anche salvato la vita. Quindi l'arte, la musica, lo sport sono fondamentali per un ragazzo, una ragazza in via di sviluppo, perché molte volte può essere l'unico amico disponibile che ha in quel momento, e quindi per me è stato veramente un onore far parte di questo progetto e raccontare la mia esperienza.
2: Si concluderà il 5 ottobre presso la Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Gaeta la mostra fotografica Cuba no está sola del fotoreporter romano Marco Palombi, dedicata alla drammatica crisi che sta vivendo il popolo cubano. Sempre presso la Pinacoteca Comunale di Gaeta, venerdì alle 17.30 si terrà l'incontro sul tema Donna di parole, un omaggio ad Antonio Pozzi con Sandra Cervone, Max Gondrias, Francesca Di Fusco e Pamela Di Virgilio. L'ingresso è libero.
7: Radio Formia informa.
2: Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha consegnato presso il municipio di Formia una targa celebrativa a Luca Rossini, preparatore atletico di volley femminile, nell'ambito dell'iniziativa Formia Abbraccia lo Sport, un'iniziativa dell'amministrazione comunale per celebrare gli sportivi della città che sono distinti per risultati, impegno e professionalità. Cresciuto nelle giovanili del Sud Pontino, Rossini ha intrapreso un percorso che lo ha portato dalla pallavolo Minturno alla Roma Volley fino all'esperienza ai massimi livelli della pallavolo italiana ed internazionale, dal lavoro con le nazionali israeliane e bulgare all'esperienza in Serie A1 con la Savino del Bene Scandicci e il Volley Bergamo, passando per il campionato francese con il Faidax Venel e numerose altre esperienze di prestigio. Nel 2025 Luca Rossini ha conquistato con la nazionale italiana femminile la medaglia d'oro alle Universiadi di Berlino, superando in finale il Giappone. Altra medaglia prestigiosa nel 2026, l'argento ai Giochi del Mediterraneo di Taranto con le Azzurre, un percorso che proseguirà nel mese di ottobre negli Stati Uniti, dove Rossini sarà il preparatore atletico della Love Atlanta Volleyball al fianco del tecnico Carlo Parisi. Alla cerimonia al Comune di Formia erano presenti anche l'assessore allo sport Fabio Papa, il giornalista sportivo Paolo Russo, tra i promotori insieme a Davide Staiano della manifestazione Formia Abbraccia lo Sport, nota anche come trofeo Golfo d'Oro. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Siamo dunque al mercoledì 30 di settembre, si chiude un altro mese e naturalmente. Allora, andiamo a vedere un po' la giornata, cosa festeggia oggi San Girolamo Dottore, Sant'Onorio e Beata Felicia. Questi sono i nomi da ricordare, per quanto sia lungo il giorno, finisce alla notte. Ecco, inesorabilmente. Allora, vi ricordo da tenere in mente il 2 di novembre, che non è soltanto la commemorazione dei defunti, ma è anche un qualche cosa di importante per voi e per noi, naturalmente. Il numero uscirà in tutte le edicole su Di Più TV, numero 43, il 2 di novembre. Ricordate questa data, perché ci sarà un servizio sul sottoscritto, su Radio Formia e i 50 anni, naturalmente, di questa emittente. Allora, una cosa importantissima da non dimenticare, su Di Più TV numero 43 il 2 di novembre, comunque acquistate il settimanale, naturalmente tutti i giorni, anche per saperne di più sui programmi della televisione, della radio e via dicendo. Allora, siamo all'appuntamento del mercoledì, comunque ne parleremo ancora di questo giornale, di questo settimanale. Intanto vi ricordo naturalmente di ascoltare il nostro carissimo Roberto Polisano, che ci ha fatto avere anche un suo lavoro qualche tempo fa, Se Magia, Roberto Polisano. Allora, siamo all'appuntamento del mercoledì, non resta che augurare a tutti quanti voi una buona giornata, come sempre, dalla Di Formia, siamo pronti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria, il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale.

0: giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Imprenditori, professionisti, medici e altre figure sanitarie sono finiti coinvolti nell'inchiesta sulle presunte truffe al Servizio Sanitario Nazionale, un'inchiesta svolta dal Nucleo Antisofisticazione Sanità di Napoli sotto il coordinamento della Procura della Repubblica Partenopea. Sul tavolo le forniture di presidi ortopedici non autorizzati e visite fantasma. L'inchiesta conta complessivamente 109 indagati, tra i quali anche un sanitario di Formia, e le contestazioni a loro carico sono per associazione a delinquere, corruzione, falso e truffa. La procura ha chiesto misure cautelari, quali la custodia in carcere o gli arresti domiciliari per 86 persone e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un'altra. Il GIP ha fissato 43 interrogatori preventivi dal 19 al 29 ottobre, riservandosi la decisione sulle misure. Secondo l'accusa, le persone coinvolte nell'indagine dei NAS avrebbero prescritto dispositivi ortopedici a carico del Servizio Sanitario Nazionale, senza aver mai visitato i pazienti. Tutto per favorire, secondo gli inquirenti, gli interessi economici di alcune imprese attive nella vendita di questi dispositivi. In cambio i medici avrebbero ricevuto denaro e altri servizi. Regali tra cui iPad, smartphone e altri doni. Sono 7 le associazioni collegate a ciascuna attività ortopedica. Infrastrutture, intermodalità e capacità di mettere in relazione il porto con il sistema produttivo regionale sono stati al centro dell'intervento del segretario generale dell'autorità di sistema portuale del Martirino Centro Settentrionale Fabrizio Urbani alla tavola rotonda promossa da Alas Confetra Lazio nell'ambito del convegno organizzato a Palazzo Colonna a Roma per gli 80 anni dell'associazione. Nel corso del dibattito sono state illustrate le prospettive di sviluppo del sistema portuale del Lazio, partendo dalla nuova sfida di Civitavecchia sul fronte della logistica e dei traffici commerciali. Il confronto si è quindi allargato anche agli altri scali gestiti dall'autorità di sistema portuale e alla complementarietà tra Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. A Gaeta gli interventi realizzati negli ultimi anni sulle infrastrutture portuali, ha sottolineato lo stesso Fabrizio Urbani, e hanno condiviso anche gli altri partecipanti alla tavola rotonda, stanno consentendo di ampliare le possibilità operative dello scalo e di rafforzarne la funzione commerciale oltre che quella per le crociere delle navi boutique. Il nostro obiettivo, ha concluso Urbani, è far crescere un sistema nel quale i tre porti possono valorizzare le proprie differenti vocazioni. Una discesa a mare in legno sul litorale di Sant'Agostino. Sono stati completati a Gaeta i lavori per la rampa in legno realizzata per le carrozzelle e per le persone con disabilità, oltre che per anziani, famiglie con passeggini, bambini e quanti hanno difficoltà a raggiungere la spiaggia. I lavori, iniziati a metà luglio per un importo di circa 70.000 euro sotto la direzione del progettista, l'architetto Elio Sasso, riguardano una struttura interamente in legno che supera un dislivello di oltre 2 metri tra la strada e la spiaggia, sviluppando per una lunghezza complessiva di oltre 40 metri attraverso più tratti e punti di sosta, ed è sostenuta da oltre 30 pali in legno trattato infissi nella sabbia fino a circa 4 metri di profondità. Inizialmente c'erano state difficoltà e polemiche sul tipo di passerella che prevedeva una struttura con la presenza di cemento armato, ma il progetto è stato successivamente modificato e approvato in conferenza dei servizi, dando il via finalmente ai lavori che hanno permesso di assicurare, in uno dei tratti più suggestivi della costa, una passerella in legno senza barriere per anziani, famiglie con bambini e persone con difficoltà nel superamento dei dislivelli verso la spiaggia. Un'opera attesa da tempo, necessaria per garantire l'accesso al mare a chiunque, mediante una passerella sicura, comoda, che naturalmente avrà bisogno di manutenzione attenta e di controlli continui e minuziosi, specie in occasione di mareggiate di una certa consistenza. In quei casi bisognerà intervenire anche con dune o cumuli di sabbia per attenuare la forza dei marosi e proteggere con efficacia la struttura. Completati i lavori, bisognerà ora attendere per l'apertura al pubblico le ultime verifiche tecniche e gli adempimenti necessari per assicurare la piena fruibilità della rampa, rendendo più inclusivo quel suggestivo tratto del litorale di Sant'Agostino, uno dei più belli della costa gaetana. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato variazioni di bilancio e slittato invece il DUP, il documento unico di programmazione. La seduta si è aperta con l'approvazione di due varianti di bilancio illustrate dall'assessore Elisa Venturo, tra cui un avanzo che è stato investito. Sui problemi citati sono intervenuti i consiglieri di opposizione Massimo Moni e La Rocca, che hanno chiesto delucidazioni in merito. Il documento unico di programmazione, su proposta dell'assessore Elisa Venturo, è stato invece rinviato in quanto necessita di un'ulteriore integrazione. Voto unanime è stato espresso sulla modifica del regolamento della biblioteca comunale, illustrato dalla delegata alla cultura Rita Alicandro, ed è stato dato inoltre l'ok alle integrazioni e modifiche allo statuto comunale. È stato presentato con successo presso il Club Nautico di Gaeta il volume Gaeta Program, sussidiario gaetano, un libro didattico e quaderno operativo, un manuale che coniuga conoscenze linguistiche, storia locale e attività operative per rendere la città di Gaeta un laboratorio didattico vivo. Il volume nasce da un'idea di Milena Mannucci, preziosi i contributi di Massimo Amoroso, Silvia Bonanni, Fortuna Buonante, Valeria Carriere, Irene Centola, Sandra Cervoni, Max Condrias, Nicoletta Davella, Marco Del Bene, Luca Di Ciaccio, Daniela Di Milla, Carlo Di Nitto, Alessandra Di Perna, Valentina Ferraiuolo, Jason Forbus, che è anche l'editore del volume, Edoardo Gianni Livigni, Antonella Magliozzi, Zaira Magliozzi, Sabina Mitrano, Tiziana Pasciuto, Luigi Passeggio, Marzia Retina, Greta Salipante, Lino Sorabella, Annalisa Spinosa e Maria Stamegna. Le fotografie e le illustrazioni sono di Paolo Di Tucci e Gianluca Tolfa. L'introduzione all'incontro al Club Nautico è stato dello stesso presidente, l'architetto Paolo Michalizzi. In queste interviste, l'ideatrice del volume, Milena Mannucci, l'editore Jason Forbus, Fortuna Buonante e Antonella Magliozzi sottolineano il significato del libro. Gaeta Program, sussidiario gaetano. Il titolo del volume di Milena Mannucci con la collaborazione di tanti operatori culturali di Gaeta e del Golfo. Un libro presentato già sul litorale e poi al Club Nautico di Gaeta. Milena, come è venuta l'idea di questo libro?
4: Allora, Gaeta Program, sussidiario gaetano, nasce proprio per fornire ai nostri studenti uno strumento operativo efficace e innovativo per studiare la nostra città. Sappiamo che Gaeta è stato oggetto ed è tuttora oggetto di tanti studi, saggi, articoli molto approfonditi e accurati. Mancava però uno strumento più snello che consentisse di avere uno sguardo a 360 gradi sul territorio, e soprattutto mancava anche un libro operativo, cioè che consentisse anche agli alunni e anche ai docenti soprattutto di far svolgere proprio dei veri e propri esercizi dedicati agli articoli selezionati. Il volume nasce anche grazie alla collaborazione di autori importanti, firme storiche del nostro territorio, ma anche di giovani autori di tesi e di studi sul nostro territorio, quindi sono grata a tutti per aver partecipato. Jason Forbus è uno di questi, oltre ad essere un autore, uno scrittore, un poeta, è un editore illuminato che ha sposato immediatamente Gaeta Program, mettendo a disposizione tutto lo staff della sua casa editrice Ali Ribelli.
3: Una delle tante iniziative di Jason Forbus, l'ultima creatura è sempre forse la più bella.
5: È vero, è vero. Gaeta si fregia giustamente del titolo di città, ha ragione. Io ritengo che questo progetto editoriale Gaeta Program restituisca alla città quella dignità letteraria, riesce a colmare alcune lacune, ma soprattutto ha il grande merito di portarle nelle scuole, quindi non un sussidiario nel senso classico del termine, quanto un progetto che vuole divulgare, far innamorare i ragazzi della storia, della letteratura, della cultura, di tutto quello che ha a che fare con Gaeta.
3: Un sussidiario dunque in chiave moderna, vero Fortuna Buonante, una delle preziose collaboratrici nella stesura di questo volume?
6: Un sussidiario diverso dal solito, non esercizi scolastici e didattici, ma esercizi che ti permettono di entrare in contatto con te stessa attraverso la conoscenza delle radici del proprio territorio. Quindi Gaeta Program deve entrare assolutamente nelle scuole tra i ragazzi per far sì che conoscano il territorio di Gaeta e apprezzare le loro radici.
3: Spazio ovviamente anche all'arte, Antonella Magliozzi.
7: Il mio contributo è stato fondamentale per me stessa innanzitutto, perché ho capito delle cose della mia vita, narrando anche la mia vita nel pezzo, e mi sono resa conto che l'arte per me è stata una grande amica, mi ha anche salvato la vita. Quindi l'arte, la musica, lo sport sono fondamentali per un ragazzo, una ragazza in via di sviluppo, perché molte volte può essere l'unico amico disponibile che ha in quel momento, e quindi per me è stato veramente un onore far parte di questo progetto e raccontare la mia esperienza.
3: Si concluderà il 5 ottobre presso la Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Gaeta la mostra fotografica Cuba no está sola del fotoreporter romano Marco Palombi, dedicata alla drammatica crisi che sta vivendo il popolo cubano. Sempre presso la Pinacoteca Comunale di Gaeta, venerdì alle 17.30 si terrà l'incontro sul tema Donna di parole, un omaggio ad Antonio Pozzi, con Sandra Cervone, Max Gondrias, Francesca Di Fusco e Pamela Di Virginia. Giglio. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia vi informa. Sport.
3: Il sindaco di Formia Gianluca Taddeo ha consegnato presso il municipio di Formia una targa celebrativa a Luca Rossini, preparatore atletico di volley femminile, nell'ambito dell'iniziativa Formia abbraccia lo sport, un'iniziativa dell'amministrazione comunale per celebrare gli sportivi della città che si sono distinti per risultati, impegno e professionalità. Cresciuto nel giovanile del Sud Pontino, Rossini ha intrapreso un percorso che lo ha portato dalla pallavolo Minturno alla Roma Volley fino all'esperienza ai massimi livelli della pallavolo italiana ed internazionale, dal lavoro con le nazionali israeliane e bulgare all'esperienza in Serie A1 con la Savino del Bene Scandicci e il Volley Bergamo, passando per il campionato francese con il Faidax Venel e numerose altre esperienze di prestigio. Nel 2025 Luca Rossini ha conquistato con la nazionale italiana femminile la medaglia d'oro alle Universiadi di Berlino, superando in finale il Giappone. Altra medaglia prestigiosa nel 2026, l'argento ai Giochi del Mediterraneo di Taranto con le Azzurre, un percorso che proseguirà nel mese di ottobre negli Stati Uniti, dove Rossini sarà il preparatore atletico della Love Atlanta Volleyball al fianco del tecnico Carlo Parisi. Alla cerimonia al Comune di Formia erano presenti anche l'assessore allo sport Fabio Papa, il giornalista sportivo Paolo Russo, tra i promotori insieme a Davide Staiano della manifestazione Formia abbraccia lo sport, nota anche come trofeo Golfo d'Oro. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Secondo appuntamento del programma Il Musichiere, come sempre buon ascolto da Radio Formia. Bene, oggi è una giornata importante, si festeggiano i compleanni di Nato Zero, quello di Bari, tutti i 30 sono nati a quanto pare. Allora, auguri ai nostri carissimi personaggi che fanno parte un po' della nostra storia. Allora, una cosa importantissima da ricordare per quanto riguarda questi nostri appuntamenti. Allora, tutto a posto? Sì, pare di sì. Allora, vediamo un po' che cosa andiamo a ricordare. Che per quanto riguarda il numero che uscirà in tutte le edicole su Di Più TV, numero 43, si parlerà di noi, del Musichiere, di Radio Formia, dei 50 anni della nostra emittente. Questo è dunque il 2 di novembre 2026, allora il numero uscirà in tutte le edicole su Di Più TV, numero 43. Ecco, allora mi raccomando, compratelo, perché si parla di noi. Allora, intanto salutiamo Roberto Polisano, salutiamo naturalmente tutti i giornalisti e gli editori di questo Di Più TV, numero 43 dunque, numero da ricordare, 43 va giocato. Allora, siamo all'appuntamento del nostro programma, come sempre. Come sempre un buon ascolto da Radio Formia, come sempre andiamo avanti con un consueto saluto agli amici della pubblicità.
1: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: sempre più solo, naturalmente mi sento solo con Gazebuli Perrucci, naturalmente la voce di Leo Perrucci. Per quanto riguarda la giornata di oggi, molto probabilmente concluderemo prima il nostro appuntamento, visto che c'è il consiglio comunale, dovrebbe iniziare intorno alle 14:30. Comunque noi andiamo avanti con Renato Zero e Nicola Di Bari, che festeggiano il loro compleanno nella giornata di oggi. Intanto non è mai allora, non è nel cuore con Eugenio Pinardi, questo per salutare. Dunque, salutiamo i nostri amici Carlo, un saluto a Mimma, un saluto a Danilo e a tutto lo staff, naturalmente il gruppo. Allora, su un brano a piacere vi faccio gli auguri per questo bellissimo traguardo. Naturalmente io festeggerò il 2 di ottobre, una data che abbiamo scelto per festeggiare i 50 anni miei. La radio festeggia i 50 anni complessivi, naturalmente. Allora, vi ricordo che allora, il 2 di novembre uscirà Di Più TV, numero 43, dove ci saremo noi, ve lo ricordo. Intanto saluto Danilo, saluto tutto il gruppo, saluto tutti da parte di Carlo, da parte naturalmente di Mimma, da parte nostra, un saluto ai nostri amici all'ascolto, magari con Eugenio Pinardi che si ripropone con Non è nel cuore. E dove sarà mai se non è nel cuore? Lo scopriremo adesso ascoltando.
1: È stato un gran che divertente, ero teso, ero spaventato, era un momento troppo importante.

questo suo Non è nel cuore, il brano che abbiamo ascoltato. Un saluto a Danilo, un saluto a Marco, un saluto a Mimma, un saluto a Gianni, un saluto a Francesco, un saluto a tutti e a Fabrizio naturalmente. Allora, andiamo avanti con la trasmissione, anche perché c'è da dire che oggi il programma terminerà molto probabilmente appena inizierà il consiglio comunale. Non si sente ancora nessuno, comunque noi andiamo avanti a oltranza. Dunque, andiamo avanti con il momento musicale. Allora, lo ricordo che oggi festeggiano i compleanni Serena Zero e Nicola Di Bari. Allora, Pierre, eh sì, è uno dei momenti musicali dei Pooh.

Il brano che abbiamo proposto. Allora, oggi anticipiamo un po' tutto, visto che abbiamo il consiglio comunale. Comunque io non sento ancora nessuno. Allora, vediamo un po' se possiamo andare a salutare Lamberto. Salutiamo Lidia con Una donna può cambiare la vita. Il brano ce lo propone Iglesias. Buon pomeriggio, naturalmente, ai nostri amici.

Voce di Iglesias per salutare naturalmente Lamberto e Lidia. Una donna può cambiare la vita, questo è il momento musicale che abbiamo ascoltato. Buon compleanno a Renato Zero con il suo momento in incisione di buon compleanno insieme a Villa. Con buon compleanno lo riascoltiamo naturalmente dopo aver salutato Rossana e Franco, Gabriele Giuseppe Testa, salutiamo Giulio Armede e Tullio. Allora, abbiamo detto Villa e Renato Zero insieme per buon compleanno, naturalmente questo è il nostro saluto anche per Renato Zero che festeggia il suo compleanno.

Accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu. Con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni, sei così.

Da buon compleanno con Renato Zero e Villa insieme si passa a Pino di Capri con un suo classico Bucenotte, nella sua versione naturalmente un classico scritto da De Curtis e Nicola Ardi. Salutiamo Enza, salutiamo gli amici di Giano e Santoianni, così come salutiamo con questo brano tutti quanti gli amici all'ascolto. Saluto Civite Giuliano insieme a Gabriella, Dina, Marco, Monica e Andrea con questo momento musicale dal titolo Voce e Notte, Pino di Capri.

Michele Pri con Voce Notte. Allora, tra poco dovrebbe iniziare il consiglio comunale, intanto andiamo avanti con la trasmissione, poi ci diranno qualche cosa. Oh, dunque saluto Gina e saluto Salvatore con il nostro buon pomeriggio. Adamo, eccolo lì.

Crema il vento mentre al comune si stanno preparando, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione. Allora, intanto andiamo a salutare Nicola Di Bari che festeggia il compleanno, altro importante momento per Nicola Di Bari che ha regalato tanto a noi altri e alla musica in genere italiana, amico intimo, strabediva per Luigi Tenco, il nostro carissimo amico. Allora, io approfitto per salutare Velia, buon pomeriggio, naturalmente, con Sai che bevo, sai che fumo, Nicola Di Bari.

me e tanto meno il cuore tuo. Sai che ascolto solo i sensi e non i sentimenti, perciò bambina non bruciarti adesso, sai la verità. Sai che bevo, sai che fumo.

Sai che bevo, sai che fumo è un altro dei momenti musicali che abbiamo ascoltato attraverso la voce di Nicola Di Bari che festeggia il suo compleanno. Allora, andiamo avanti ad oltranza, tra poco ci sarà il consiglio comunale in diretta da Radio Formia, come sempre la nostra diretta. Intanto andiamo a salutare Roberto Polisano, Sei Magia, il brano lo ascoltiamo naturalmente da Roberto Polisano, che saluto, con il brano che dà anche titolo a questo lavoro, naturalmente Sei Magia. Roberto Polisano, ascoltiamolo insieme.

Roberto Polisano con Sei Magia. Allora ricordo che il 2 di novembre uscirà un settimanale, naturalmente già il settimanale conosciutissimo con TV di più TV. Allora il numero 43 parlerà di noi altri di Radio Formia, grazie al Polisano naturalmente, che saluto. Allora questo è il momento musicale. Il microfono è andato, sì. Allora vediamo un po' di che cosa si tratta. Roberto Polisano intanto uscirà in tutte le edicole sul Di Più TV numero 43 il 2 di novembre 2026, questo per ricordare gli appuntamenti con noi altri per festeggiare i 50 anni insieme. Allora andiamo avanti invece con la musica di sempre. Un saluto ad Angela, un saluto naturalmente a Tolino, poi la pubblicità, intanto musica con Nico Fidenco.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Allora, anticipiamo naturalmente il nostro non stop, vista la giornata. Allora, i saluti li abbiamo mandato. Anticipiamo il nostro non stop, naturalmente, visto che tra poco inizierà il Consiglio Comunale, almeno spero. Intanto, buon ascolto, alla prossima, con più calma, naturalmente.

ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Tentativo di
3: Radio Formia in diretta da consiglio comunale,
2: che ribadisco e ribadiamo, anche perché la scadenza del servizio di sosta alla KCD, cioè il vecchio gestore privato, era a settembre del 2025, con un'amministrazione che si insedia nel 2021. Quindi c'erano 4 anni per gestire questo percorso, c'era tutto il tempo, anche perché questa decisione appunto della gestione in house sarà anche manifestata a tempo precedente, per farlo diversamente con tempi consoni, anche perché siamo stati quasi, diciamo, presi in giro anche sulla stampa su questo, ma le conseguenze di questo percorso, che dire pasticciato forse è anche usare un termine troppo leggero, sono tante e le vedremo anche nel corso del dibattito. Anche perché poi di fatto siamo da aprile, di fatto senza il servizio di sosta, questa è stata fatta passare come una scelta, ma quando scelta non è stata. Tutto è iniziato a luglio, il primo atto ufficiale di questa amministrazione è stato fatto il 24 luglio con l'approvazione dell'atto di indirizzo sull'affidamento in house, e questo già lo segnalammo allora. Uno dei motivi perché appunto si è fatto a luglio, si sapeva che un affidamento, un percorso del genere, richiedeva sicuramente una complessità e dei tempi completamente diversi. Detto questo, poi ci sono anche dei dubbi nel merito di questo piano, iniziando da il tema ad esempio delle strisce blu a piazzale Amerigo Vespucci. Innanzitutto noi, questo è un tema politico, non tecnico, avevamo già chiesto che in qualche modo si provasse almeno a elaborare un piano urbano del traffico, all'interno del quale c'è anche un piano della sosta e c'è comunque una visione, diciamo, complessiva della città. E poi una domanda, ma anche un'affermazione, a prescindere dal discorso delle strisce blu e delle strisce bianche, dietro c'è una valutazione di organizzazione della città o è una scelta legata semplicemente ad evitare che la lunga sosta avvenga, diciamo, in quel piazzale? Perché il rischio di mettere soprattutto sul centro della città un'ipoteca importante c'è, nel senso che quello era il serbatoio anche con il quale si potevano spostare le macchine dal centro della città a una zona, diciamo, un po' più periferica, e favorì appunto che chi venisse da fuori potesse parcheggiare lì per poi raggiungere a piedi la città. Quindi diciamo che all'indietro c'è un'idea di mobilità. Ad oggi con questo piano questa cosa non avviene più, quella zona diventa una zona di parcheggio come tutte le altre, e questo porterà sicuramente una congestione maggiore al centro della città, perché parcheggiare in quel luogo o parcheggiare altrove avrà lo stesso costo. È stata fatta questo tipo di valutazione, è una scelta che rientra, diciamo, in una valutazione più globale, che lì riguarda il centro della città, ma più in generale riguarda anche le altre aree di sosta, per non parlare del tema anche della sosta libera, che comunque una città deve garantire. È vero che non c'è un limite di legge, però attenzione, perché la legge comunque presuppone che ci sia una relazione su quelle che sono gli stalli che non siano a pagamento, che venga fatta anche una valutazione ufficiale per cui quelli vengono considerati sufficienti. Ma al di là di questo c'è proprio un tema anche strategico di organizzazione della città. C'è il dubbio anche dei parcometri, delle strutture che vengono inserite all'interno del PEF, passiamo da 80 a 35. E inoltre l'altra domanda, io mi aspettavo anche magari qualche numero venisse in qualche modo spiegato meglio, che ci sia sapere un attimo le varie differenze che sono tra le relazioni del Bona, che è stata portata qua a marzo, e il PEF della Forma di Fui Zero. Alcuni dati sono fortemente discostanti, partendo dai ricavi ipotizzati, 1.400.000 in questo piano, 1.100.000 in quello di Del Bona, ma anche i numeri sul personale, il costo del personale, e anche qui una domanda, negli interventi quelli iniziali si parla di 57.000 euro di spese per la selezione del personale. Allora, fermo restando, magari l'elenco è molto generico e quindi con questo, con questa voce spero si intenda anche altro, ma è possibile una cifra del genere per la selezione del personale, cioè di 12 persone? E poi c'è l'altro tema che abbiamo più volte sollevato, e qui magari, ma ripeto, la risposta mi auguro che sia politica più che tecnica, c'è il tema appunto del personale. Questo era un problema che era stato segnalato dall'inizio, ed è uno dei motivi per cui era stato anche chiesto che questo percorso fosse fatto con un minimo di senso amministrativo, perché non essendoci continuità nel servizio, ovviamente le clausole sociali non valgono. Tutti i dipendenti di questo comune, anche nel passato, chi sia chi, tutti o la stragrande maggioranza, assunti direttamente dal comune o in società, diciamo, esternalizzate, dritto o storto, anche se con difficoltà, sono sempre stati garantiti dall'amministrazione pubblica. Io penso che questa sia la prima volta che questa garanzia probabilmente non c'è più, è molto complessa. A questo stesso dubbio a suo tempo anche il sindaco aveva risposto che si era in contatto con i sindacati e che in qualche modo questo aspetto lo si sarebbe tutelato. Io vorrei sapere come, visto che anche nel contratto, a prescindere da quello che è il riferimento ovviamente alle norme di legge, nel contratto manco c'è scritto, si dà un indirizzo su quelli che possono essere le modalità di assunzione da parte della Formula Fiori Zero, che ovviamente essendo una società pubblica ha delle modalità di assunzioni che sono stabilite dalla legge, ma c'è anche un indirizzo che può essere inserito. E quindi dopo mesi di rassicurazioni oggi arriviamo qui. Io spero che qualcuno qualche cosa in più sappia dire. In realtà c'è poco da dire, perché verrà fatto un bando. Per come è strutturato anche il contratto e capitolato e tutti i vari altri indirizzi, non mi sembra manco che ci siano, diciamo, inseriti parametri particolari che almeno provano a garantire e dare continuità occupazionale a chi questo servizio lo ha gestito. Ripeto, è la prima volta che succede una cosa del genere, nel senso sarebbe la prima volta che chi ha svolto un servizio per il comune di Formia non viene garantito nel passaggio, nel cambio di gestione del servizio stesso. È valso in tante situazioni, è valso per tante amministrazioni, e questa sarebbe probabilmente la prima volta che questa cosa invece non avviene, e mi dispiace che anche su questo c'è stata poca chiarezza, perché questa cosa si sapeva dall'inizio, perché la legge è chiara e anche l'amministrazione poteva in qualche modo esprimere più chiaramente quello che era la sua opinione, cioè che questo non era assolutamente un problema o una preoccupazione garantire la continuità occupazionale, perché della discontinuità del servizio lo si sapeva. E quindi poi appunto l'altra domanda è questa, insomma, capire questo percorso anche di concertazione con le sigle sindacali, come sia andato a finire, come si esplica concretamente, anche perché nei punti anche del capitolato del contratto in cui si nominano i dipendenti si fa riferimento alle norme di legge, però vorrei dire, mi sembra una cosa scontata, ed è che è normale che si fa sempre riferimento alla legge. E quindi ripeto, le domande sono queste, quelle tecniche, insomma, capire perché cioè quelle che sono le differenze di valori delle due relazioni, sapere se dietro le valutazioni anche delle varie aree di sosta c'è dietro un piano di sosta o se è un discorso diciamo casuale o altro. In particolare questa voce pure delle procedure di selezione di 57.000 euro, cosa si intende, se semplicemente il bando, immagino di no. E nulla, quindi per chiudere, non è possibile oggi, a prescindere da quello che può essere anche un'idea condivisa, cioè della gestione pubblica di questo tipo di servizi, però qualche spiegazione in più su quello che è stato il percorso, non da parte della parte tecnica ovviamente, quindi dei dirigenti, ma dalla parte politica, forse sia qualche chiarimento e forse anche qualche scusa andrebbe fatta. Grazie.
4: Grazie a lei, altri che si intervento, Carta, prego. Poi Ardone.
5: Sì, grazie. Allora, io non mi dilungherò sulla ricostruzione che perfettamente ha fatto il consigliere Magliozzi, su quello che è successo, quello che è stato il percorso, le procedure e il fatto oggettivo che siamo stati senza sosta per tutti questi mesi e ha creato un caos totale in città, che quindi è sotto gli occhi di tutti. Quindi i cittadini hanno giudicato con i loro occhi quello che poi, per come è stata gestita questa fase amministrativa. Io però vorrei evidenziare alcuni aspetti che sono usciti nella commissione che abbiamo svolto un paio di giorni fa, dove la dirigente ci ha illustrato diciamo tutti gli atti che poi sarebbero poi venuti in consiglio comunale. E su questo voglio dire due cose. Innanzitutto dico che questo è un modus operandi che abbiamo visto in questi 5 anni, quindi diciamo che ormai ci siamo rassegnati al fatto che le commissioni vengono fatte soltanto appunto per portare poi gli atti in consiglio comunale, e quindi si fanno senza il che minimo, come dire, la idea di poter in qualche modo interloquire con l'opposizione e raccogliere anche qualche proposta, qualche criticità che forse noi possiamo anche avanzare. Ogni tanto forse qualche cosa giusta la diciamo, no? E secondo me sono emerse cose importanti in quella commissione, perché innanzitutto la cosa che più mi ha lasciato, come dire, senza parole è stata la frase della dottoressa Sciarra in riferimento alla questione degli stalli bianchi. Quindi con il fatto che, come si è detto, Molo Vespucci in particolare, che quindi dispone attualmente di tanti posti, diciamo, dove non si paga la sosta, e alla domanda mia, alla domanda nostra, alla dottoressa Sciarra, in cui chiedevamo qual era la quota di stalli bianchi presenti in città, che è una quota che comunque deve essere garantita per legge, perché la legge prevede appunto che vi debba essere un'adeguata presenza di stalli bianchi, la dirigente ci ha detto che per legge non deve esistere una quota, l'importante è che sia in qualche modo rispettato il dettato normativo di adeguata presenza. Il problema è che non si capisce quanti posti ci siano bianchi in questa città e come in qualche modo il comune lo debba in qualche modo certificare, perché altrimenti come si fa a verificare l'adeguata presenza appunto di stalli bianchi? Quindi questa, diciamo, è la prima, diciamo, questione, criticità che è emersa, e sinceramente mi ha anche un po' sorpreso la giustificazione, con tutto il rispetto dottoressa, però la sua considerazione dicendo abbiamo 150 posti per i motocicli e quindi in qualche modo compensano questa situazione. Ha detto che comunque ci sono 150 posti di motocicli e quindi potevano essere considerati nel conteggio complessivo degli stalli bianchi, e non mi sembra una risposta in qualche modo, diciamo, nel senso corretta, nel senso che parliamo di stalli per le auto, non mi si può rispondere ma ci sono quelli per i motocicli. E quindi vorrei che in qualche modo il comune, l'amministrazione ci chiarisca attualmente a Formia quanti sono gli stalli bianchi, che in passato comunque sono anche diminuiti, quindi dovremmo anche capire, diciamo, attenzionare questo dato. Un'altra cosa che è emersa riguarda la questione che abbiamo portato in evidenza in commissione del parcheggio della stazione. Un parcheggio che abbiamo raccolto più segnalazioni e proteste da parte dei pendolari, perché diciamo che il sistema precedente in qualche modo garantiva, o comunque per alcuni questa nuova modalità ha comportato sicuramente un aumento di spesa, perché mentre nel sistema, diciamo, precedente si pagava per l'effettivo utilizzo del parcheggio, perché c'era una quota di 2 euro, diciamo, per i pendolari che potevano appunto parcheggiare se trovavano posto, adesso si prevede un abbonamento di 35 euro al mese e 385 euro l'anno, che però in qualche modo va a penalizzare alcuni, diciamo, lavoratori che in qualche modo non prendono ad esempio il treno tutti i giorni. Quindi ad esempio, quindi, diciamo, con lo smart working ci sono tanti concittadini che grazie a Dio anche sono tornati a vivere nella nostra città e in qualche modo vengono penalizzati perché si trovano a dover sostenere una spesa per un servizio che in alcuni giorni non possono, diciamo, usufruirne, e in qualche modo non hanno neanche garanzia di poter parcheggiare la macchina, perché nel momento in cui io acquisto un abbonamento è chiaro che poi non ho più garanzia. È vero che neanche prima c'era, però il fatto di poter pagare e quindi, diciamo, utilizzare il servizio

0: tizio soltanto se c'era il cosa che spero che il dirigente appunto chiarisca, perché è una cosa che è emersa in commissione. Un'altra questione su cui volevo, diciamo, intervenire, l'ha detto già il consigliere Magliozzi, è la questione però dei lavoratori, che è una cosa importante che abbiamo sempre sottolineato, e anche il sindaco giustamente ha sempre detto ho un'interlocuzione costante con i sindacati, però è chiaro che poi adesso, diciamo, è quello che poi tutti noi pensavamo, chiaramente non essendoci stata più continuità, quindi le clausole sociali non valgono più, essendo una società in house del comune di Formia è chiaro che si faranno tre bandi, cioè ci è stato spiegato che saranno tre bandi, uno per amministrativi, uno per front office e gli altri per gli ausiliari, e in qualche modo appunto ci sarà, questo bisogna dirlo chiaramente, la possibilità, come è giusto che sia, che partecipino anche altri, diciamo, di altri comuni, quindi, come dire, tutti quelli che possono partecipare, e chiaramente, come diceva il collega Magliozzi, non ci sono tante garanzie per chi già appunto lavorava, perché sono bandi pubblici e quindi chiaramente poi al di là di come sono strutturati, e lo vedremo, chiaramente non possono inserire delle clausole di maggior favore per chi già lavorava, ma chiaramente immagino che prevederanno appunto dei punteggi maggiori per chi ha già lavorato nel settore. Ciò non toglie che appunto ci potrebbero essere persone di altri comuni che hanno maturato esperienza nel settore della gestione della sosta e quindi potranno appunto partecipare. Lo dico soltanto per chiarezza, perché parlando con alcuni cittadini non era ben chiaro, diciamo, questa cosa. Molti si aspettavano che in qualche modo si applicasse la clausola, la clausola sociale, e quindi venissero automaticamente reintegrati i lavoratori. E poi è stato già detto la questione dei parcometri, che in qualche modo un po' ci sorprende, perché passare da 84 a 35 parcometri, per quanto, diciamo, negli ultimi anni sia sempre di più stato utilizzato il pagamento tramite app, in qualche modo ci lascia perplessi, perché chiaramente può comportare un disagio soprattutto per chi non è dotato di smartphone. Con le app credo che si paghi anche forse di più la commissione, non ricordo, però mi sembra di ricordare così, e quindi in qualche modo con chi non vuole utilizzare un servizio, diciamo, tramite app, e quindi chiaramente 35 parcometri rispetto a 84 mi sembra un bel calo drastico. Quindi in generale spero che la dottoressa ci dia in qualche modo delle risposte maggiori rispetto a quelle fornite in commissione. Forse sarebbe stato più giusto che avesse partecipato alla commissione, o anche oggi, l'ingegnere che ha redatto il piano economico finanziario, al quale forse avremmo potuto fare delle domande più specifiche, al quale appunto ci avrebbe potuto fornire delle risposte. E rimane appunto, come dire, diciamo, la nostra contrarietà a come è stata gestita questa procedura. Abbiamo, come diceva il collega Magliozzi, votato a favore per quanto riguarda l'indirizzo, ma per come è stata portata avanti questa procedura, per il mancato coinvolgimento dell'opposizione, un coinvolgimento che poteva essere veramente, che sta nelle norme basilari della democrazia, un coinvolgimento che non c'è stato, come del resto accade da 5 anni su tutte le questioni, il nostro voto sarà contrario. Grazie.
1: Grazie a lei, dottoressa Arnone, si era prenotata, prego dottoressa.
2: Allora, niente, mi ha fatto piacere leggere nella delibera sulla tariffazione cose che dico da tempo, che diciamo da tempo, che la disciplina della sosta veicolare costituisce parte integrante delle politiche comunali di mobilità urbana e rappresentano gli strumenti attraverso i quali l'amministrazione persegue il razionale utilizzo dello spazio pubblico, la regolamentazione dei flussi di traffico, la rotazione dell'utilizzo degli strati e una migliore accessibilità alle diverse zone del territorio comunale. Questa diciamo, trovo una premessa utile e interessante, perché finalmente dopo 9 mesi di delirio, dove si è pensato di regalare ai turisti, di regalare ai formiani questa libertà della sosta, dove chiaramente abbiamo visto cose indescrivibili rispetto all'aumento del traffico, aumento della sosta selvaggia, difficoltà a trovare un posto macchina, difficoltà anche per chi vive una città turistica di poter sostare con una certa organizzazione, con un certo tempo e con una certa possibilità di fare tutto quello che compete. E quindi sinceramente questo mi ha un po' stupita, ma mi ha resa assolutamente contenta, perché vuol dire che dopo un po' di tempo la pensiamo allo stesso modo rispetto a quello che è l'utilità di una sosta pubblica regolamentata e di una sosta pubblica organizzata. E riguardo alla situazione che poi si è scusate, non sto parlando, cioè non lo so, è corretto questo modo di fare? No, figo. Penso che sia anche, dicevo prima, sia importante capire un po' meglio quello che sta succedendo, che questo nuovo piano della sosta urbana in realtà, millantato come risparmio, mette maggiormente le mani nelle tasche dei cittadini, perché viene praticamente occupato militarmente tutto il territorio, cioè zone dove prima si poteva sostare liberamente, zone come Molo Vespucci, tra l'altro io non capisco, poi magari ci chiarirete, c'è una concessione per quello che riguarda, noi sappiamo perfettamente che quella zona è di proprietà del demanio marittimo e c'era una concessione nel 2005, scaduta nel 2008, poi rinnovata soltanto per delibera. Adesso io mi chiedo, il piano urbano del tra questo piano urbano dei parcheggi poteva essere questa vacazio così lunga di 9 mesi l'occasione per

ne abbiamo, che sono stati praticamente deliberati a luglio. In più ci sta tutto i soldi non entrati dalle multe elevate dagli ausiliari del traffico, che ho potuto fare una valutazione che soltanto in questo periodo di tempo, nel 2025, quelli accertati e riscossi, quelli accertati erano molto di più, ancora non riscossi, se parliamo di circa 120.000 euro, quindi parliamo di una perdita effettiva di questo periodo di circa 600.000 euro per il comune di Formia. Ricordo che questi soldi sono finalizzati a determinate cose, perché hanno un capitolo d'entrata, un capitolo d'uscita. Il capitolo d'uscita è sulla manutenzione stradale, sulla manutenzione delle piazze, sulla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e quant'altro. Quindi, diciamo, determinate attività di manutenzione ordinaria sono state stralciate, sono stati spostati altri soldi. Certo che la coperta è quella, se la togli di qua, la metti di là, alla fine comunque qualcuno perde sempre. Quindi, premesso ciò, poteva però essere un'occasione per fare una valutazione molto più capillare, molto più corretta, molto più attinente alle esigenze degli abitanti del nostro territorio. Per esempio, sulla questione del parcheggio e dei pendolari, ne abbiamo parlato più volte, ma perché non si è fatto un incontro con i portatori di interesse rispetto a questa cosa? Perché non si è visto insieme a loro, facendo un attimo di valutazione, quella che poteva essere la soluzione migliore? Sappiamo dallo schema che ci sono circa 150 posti sul parcheggio della stazione, cioè questi posti chiaramente non sono garantiti per chi fa un abbonamento di 385 euro l'anno, che sono veramente tanti, invece potevano essere utilizzati a consumo, come diceva il consigliere Carta. E poi avevamo tutta, diciamo, la parte di sfogo di Molo Vespucci, che in qualche modo accoglieva e cercava di alleggerire quello che era il carico della stazione, accogliendo i pendolari che la mattina andavano su alla stazione. Quindi tutto questo veramente ha creato una sorta di militarizzazione, di voler batter cassa a tutti i costi, e questo si evidenzia anche dalla discrasia che ci sta tra la relazione di Dibona, che parla di un vantaggio col 55% di circa 250, cioè di un gap di circa 250.000 euro nei 10 anni. Qua si parla di quasi 8 milioni. Mi sembra un gap enorme, forse non veritiero, forse da valutare, perché secondo me ci sta veramente una differenza abissale che magari va un po' meglio approfondita. E in più ci sono anche delle discrasie tecniche rispetto alla tariffazione che è stata stabilita dalla delibera che parla dell'orario, vabbè, questo magari sarà un refuso di Molo Vespucci, parla dell'orario di Via Vitruvio e di Piazza Mattei, che chiaramente non subiscono della stagionalità, ma vengono a rotazione messi a disposizione. La delibera parla dalle 22 alle 9. Il piano parla dalle 22 alle 8, vabbè, questo magari poi si capirà, così in modo da non disorientare gli utenti, come quale deve essere veramente l'orario stabilito. Quindi, e poi c'è un problema anche legato alle macchine elettriche. Siamo l'unico comune che ai residenti non mette a disposizione il parcheggio gratuito per le macchine elettriche. Cioè, non ho capito per quale motivo, visto che il comune di Minturno lo fa, il comune di Gaeta lo fa, il comune di Sperlonga lo fa, addirittura per i turisti, i comuni di Gaeta e Minturno mettono a disposizione 3 ore di sosta per le macchine elettriche gratuita, alla quarta ora scatta il pagamento. Qui non esiste niente, neanche per le minicar. Per le minicar non è previsto, sappiamo che le minicar sono macchine di utilizzo dei ragazzi, non è previsto neanche, diciamo, una tariffazione, un abbonamento ridotto. Niente, segue abbonamento normale come se fosse una macchina qualsiasi, per lo più sono No, teoricamente ci dovrebbero essere degli stalli diversi per le macchine elettriche, perché occupano meno posto. Vabbè, comunque si dovrebbe, e so, per le macchine, per le minicar, e poi comunque sono per lo più macchine elettriche. Se uno vuole, come dire, incentivare la popolazione per quello che riguarda l'uso di macchine poco inquinanti,

0: città più sostenibile, io penso che questa poteva essere un punto a favore. E poi la gratuità e la mancanza di parcometri a stretto giro, cioè la normativa dice che ci devono essere 3 parcometri ogni 100 stalli. Noi siamo arrivati da 80 parcometri a 35 parcometri, e anche questo acquisto di parcometri, praticamente verranno acquistati 27 parcometri, ma sono di nuova generazione, perché questo non si è capito, perché l'ingegner Di Bona parlava di parcometri con pannellini solari per poter operare un risparmio energetico. Noi addirittura prendiamo 8 parcometri rigenerati, boh, manco fosse un telefonino, quindi chiaramente andiamo a un prezzo sicuramente più ridotto. In più abbiamo questa spesa iniziale per la startup di 160.000 euro, cioè non si fanno mutui, non si fanno mutui, però si va a prendere dalla FRZ, dalla cassa della FRZ. Questo è un altro problema. Io quello che ho detto anche l'altra volta riguardo a luglio 2025 è che devono essere due gestioni conti separati, non può essere che poi si appesantisce e si confondono sempre i piani, perché devono essere due gestioni assolutamente autonome. Forse bisognava pensare a prendere uno specialista, una persona che aveva il know-how per poter intervenire in maniera precisa e corretta su una soluzione così importante. Poi un'altra cosa che ho visto sparire rispetto... Ma qualcuno di là che c'ha il microfono acceso forse? Poi mi ricordo che quando è stata fatta, no, cioè forse il comune di Formia, c'è il microfono a me. C'è qualcuno che c'ha il microfono aperto?
1: C'è qualcuno collegato che ha il microfono aperto?
0: Ma adesso si sente, sì. Il videoproiettore.
1: Ripete la Juvat, quindi lo sentiremo due volte.
0: Va bene. Posso? Adesso mi pare che non c'è, no, c'è il ritorno. Adesso mi pare di no, andata bene, sì. E poi ritorno anche io sulla questione degli stalli bianchi. Per quanto si dica, cioè non si può pensare, la Corte di Cassazione si pronuncia in maniera chiara su questa questione. Parla di parcheggio, il comune non può istituire parcheggio a pagamento senza garantire nella stessa zona adeguate aree di sosta libera, tranne specifiche eccezioni che sono quelle là riguardo al centro storico. Infatti noi abbiamo tutta la zona centrale di Formia che ha strisce blu, proprio perché ci avevamo il polmone di Molo Vespucci e strisce bianche. Dove viste le strisce bianche, scusa, nella zona centrale di Formia? Perché mi guardi così? Allora, là è un'altra questione. La questione del parcheggio. No, aspetta, la questione del parcheggio ripurificato, quello nasce come un Proust. Ad oggi non è ancora, è ancora demanio, perché non è stato formalizzato il passaggio al comune di Formia. Ma che c'entra? Ma tu lo devi a parte il fatto che la Corte di Cassazione, tu dovresti saperlo visto che sei avvocato meglio di me, ha confermato che l'istituzione di parcheggi a pagamento è subordinata alla presenza di aree gratuite nelle vicinanze. Se io parcheggio a Piazza Mattei, devo andare al parcheggio di Purificato giù là per poter avere una strisce bianche? Allora c'è la Corte di Cassazione che dice che l'annullamento delle sanzioni in assenza.
2: Prima ha portato gli esempi di Gate. A Gate dove sono?
0: Ma che me ne importa a me di Gate? Ma io non sono, io faccio il consigliere comunale di Formia, non faccio il consigliere comunale di Gaeta. Io ho portato l'esempio di Gaeta riguardo le macchine elettriche, c'entra niente le strisce bianche. Sta di fatto che noi stiamo in una sorta di legittimità, almeno che voi non cacciate, come dire, il coniglio dal cilindro e dite quelle saranno le strisce bianche, quelle saranno. Dove? Dove sta?
3: Intervengo solo su questo punto tecnicamente, e cioè per quanto riguarda appunto quest'area, diciamo sotto
4: la direzione Pescheria Purificato, per intenderci, così come anche tutta l'area del Molo Vespucci, è integralmente nella disponibilità dell'ente, perché il demanio marittimo è passato con norma di legge al comune, non è più capitaneria di porto, non sono altri enti, quindi abbiamo piena prerogativa e piena gestione di entrambe le aree, tant'è vero che quell'area, sono 60 stalli circa, già ora non sono stalli blu e sono area gratuita parcheggio comunale, l'area che porta alla Pescheria Purificato.
0: Va bene, poi magari dottoressa ci produce gli atti così ne avremo contezza anche noi in maniera precisa, magari ce li manda tramite PEC. Sì, infatti lei ha detto, noi questa cosa l'abbiamo anche evidenziata in commissione, lei ha detto che c'era un'interlocuzione verbale con il demanio marittimo.
3: Cioè, perché oggettivamente la capitaneria di porto è lì, quindi comunque loro rilasceranno un parere diciamo tra virgolette bonario, non vincolante. Abbiamo, ripeto, piena prerogativa sull'area.
0: Io da quello che mi risulta il parcheggio di Purificato, essendo diciamo un Proust, è ancora intestato a Purificato, quindi va bene, poi magari ci produrrà gli atti, noi ne visioneremo e quindi saremo, però al di là del parcheggio delle strisce bianche, che comunque la Corte di Cassazione parla chiaro, che dice che praticamente le strisce devono essere di prossimità alle strisce blu, quindi non mi pare che se io parcheggio a Piazza Mattei ho le strisce bianche a Piazza Risorgimento siano proprio di prossimità. È vero che uno si deve mantenere in forma, deve camminare, però insomma ce ne sta di Via Tonetti, strisce bianche. Via Tonetti, strisce bianche, io non le ho viste, sai, abito là, non le ho mai viste. Ma poi magari, visto che siete così precisi, fateci un bel piano, perché oltre a fare il piano delle strisce blu, fateci anche il piano delle strisce bianche. 50, io abito a Piazza dell'Olmo, 50 non le ho mai contate. Poi consigliere, andiamo insieme, vediamo dove stanno queste strisce bianche. Va bene, lasciando per. Non ci sono. Ma dove stanno? Io abito là, non lo so. Vabbè, poi magari ci fa pure un piano particolareggiato delle strisce bianche, perché questo è un problema importante per quello che riguarda eventuali sanzioni a cui andiamo incontro. Tra l'altro la Corte di Cassazione parla chiaro e dice che assolutamente non ci sono, si rischia di avere diciamo una situazione di illegittimità. E poi C'è un'altra questione che abbiamo più volte anche insomma chiesto come si poteva fare riguardo all'affidamento delle, della sosta pubblica. C'era a luglio e forse abbiamo ritrovato anche a marzo, mamma mia, è la questione della rimozione delle auto. Nell'affidamento all'epoca si parlava che alla Formia rifiuti zero andava oltre la sosta a pagamento anche la rimozione delle auto. Adesso io non l'ho trovato né nel capitolato né nel contratto, quindi questa cosa è saltata? Cioè si procede diversamente, rimettiamo, diamo l'appalto a Palmieri e Treglia, come funziona, a chi per esso? Cioè perché quella delle rimozioni delle auto era nell'oggetto sociale, nell'oggetto di che si è votato a luglio dell'anno scorso, cioè che chi si occupava della sosta pubblica a pagamento doveva occuparsi anche della rimozione. Infatti abbiamo avanzato e sollevato un po' di dubbi rispetto a questa situazione. E poi un ultimo inciso voglio farlo anche riguardo a, come dicevano i colleghi prima, riguardo alla questione degli ausiliari del traffico, dei dipendenti che sono stati diciamo completamente abbandonati o completamente, non lo so, che comunque hanno vissuto mesi di difficoltà rispetto a una riduzione dello stipendio abbastanza importante e rispetto a quello che sarà un'eventuale riassunzione. Come diceva anche il collega Carta, bisogna chiarire che comunque diceva anche la dottoressa Sciarra in commissione, diciamo che ci sarà in questo bando pubblico di valutazione poi 57.000 euro, ma noi sappiamo quando si fanno le cose alla FRZ si fanno sempre in maniera molto onerose per fare una valutazione e una come dire, selezione del personale, mi sembra veramente esagerato, però va detto che nel bando ci sarà inserito magari un punteggio più alto perché ha esperienza, come in qualsiasi bando pubblico, cioè chi ha maturato l'esperienza nel settore in qualche modo viene a essere aiutato. Abbiamo visto anche con i vigili, abbiamo visto anche in altre situazioni, però chiaramente non ci sono clausole di altro genere, quindi se in qualche modo parteciperà una persona qualsiasi avente diritto che ha le stesse caratteristiche e le stesse potenzialità, non è detto che ciò accada. E poi che in qualche modo le persone che hanno sempre lavorato per il nostro comune, che hanno sempre lavorato in quest'ambito, possano in qualche modo rientrare. Intanto va detto che se dovesse partire il 1° dicembre il servizio, verranno prese soltanto 5 ausiliari del traffico, 2 diciamo front office part time più un amministrativo. Gli altri 4 eventualmente partiranno dal 1° gennaio, si rifarà nuovamente questa evidenza per poterli assumere. E magari dottoressa, nel momento in cui avrà il bando, magari se lo può girare ai consiglieri, il bando che lei ieri ha detto che immediatamente dopo l'approvazione della delibera dovrebbe partire, e speriamo che il 1° dicembre parta, anche perché nel piano industriale si è valutato che il mese di dicembre si incasserà circa 85.000 euro, quindi al di là delle previsioni in qualche modo fatte, valutate durante sempre quella relazione inserita negli equilibri di bilancio che parlava di 42.000 euro. E poi sinceramente va anche valutata questa discrasia fortissima che nel giro di 10 anni, diciamo, il comune come aggio del 55% dovrebbe prendere 8.585.000, che è praticamente una cifra enorme rispetto a quella valutata dall'ingegner Di Bona. La domanda è: ma Stingegner di Bona ci ha visto proprio male, cioè abbiamo buttato 10.000 euro e non ci ha capito niente, o c'è qualche problema di contrasto e magari approfondire un pochino meglio questo aspetto?
1: Grazie, altri che si intervento, prego, dottoressa Villa.
5: Sì, grazie. Io vorrei fare delle domande riferite a una serie di criticità. Allora, innanzitutto la prima criticità è che speravo lunedì di avere delle notizie un po' più precise, anche se una commissione noi l'avevamo chiesta. Allora, noi il 23 giugno 2026 abbiamo fatto una commissione in merito al parcheggio. E a quella commissione era presente anche il dottor Rizzo della FRZ. A quella commissione noi abbiamo fatto una serie di domande, ma a mio avviso anche giustamente il dottor Rizzo diceva ci sono tutta una serie di criticità a cui dobbiamo ancora far fronte, ci dovete dare il tempo di vedere ancora quella commissione. Lui disse testuali parole: non abbiamo ancora contezza degli stalli totali a cui noi andremo a far fronte per mettere la FRZ in capo alla gestione del parcheggio. E sempre in quella commissione emerse, e era presente anche il sindaco, emerse che i dati che erano venuti fuori dalla relazione di Di Bona non corrispondevano poi, dati tecnici sui dati reali tecnici della gestione data che doveva essere data FRZ. E quindi io mi trovo in una completa confusione, perché poi andando a leggere la relazione di Di Bona, i dati di Di Bona sono, per quanto riguarda il numero degli stalli, qui noi abbiamo 2.000, qui vengono insomma sono circa 2.900, poco più di 2.900 stalli, io mi ritrovo nella relazione, quindi non capisco quali erano le criticità. E poi in quella commissione, sempre del 23 giugno, io insieme ad altri consiglieri, in particolar modo io, insistetti del fatto che bisognava confrontarsi prima di arrivare a questo quadro, a questa tabella, sia alla mappa, quella fatta vedere poc'anzi dai consiglieri, sia proprio lo schema, quello multicolor di tutti i vari parcheggi messi. Io chiesi se c'era il confronto, perché ad esempio il dottor Rizzo parlò della messa a pagamento del parcheggio sotterraneo di Largo Paone, e io dissi potrebbe essere una buona idea, ma confrontiamoci vedendo anche tutti gli altri stalli. Così non è stato. A 48 ore da questo consiglio comunale veniamo convocati, addirittura facciamo prima la capigruppo e poi, per convocare il consiglio comunale in tempi utili, e poi facciamo la commissione lavori pubblici per la gestione del parcheggio. Quindi proprio della serie la convochiamo sta commissione giusto perché la regola dice, un po' come le commissioni bilancio, che gli atti devono passare prima in quella commissione e poi devono arrivare in consiglio comunale. Non si fa una commissione per confrontarsi, per vedere, per chiarire. No, la commissione è perché voi abbiate i vostri atti un po' prima. Però io ho sperato che la commissione di lunedì, la dottoressa Sciarra, ma non solo la dottoressa Sciarra, ma anche chi ha redatto quel piano, desse delle spiegazioni più pertinenti. Allora, lunedì è stato detto che Molo Vespucci una parte è a pagamento, una parte no. Numero non si sa. Numero non si sa. La parte a pagamento, quale parte è, e soprattutto il pagamento riguarda anche i cittadini che hanno l'abbonamento? E questo abbiamo fatto. Gli stalli sono 373, se non sbaglio. 378, ma sono tutti a pagamento, tutti, una parte sono gratuiti? Non si sa. E tutto questo è emerso, ripeto, lunedì alle ore 12.30, cioè non 8 mesi fa, lunedì alle 12.30, anche perché non è giusto far arrivare le persone. Mi sembra, e io per quello rimango un po' perplessa, perché mi sembra che i consiglieri partecipino alle commissioni anche votando, e parlo dei consiglieri di minoranza, anche votando delle delibere che non spetterebbe proprio a loro. Invece secondo me, soprattutto per esempio quelli riguardanti i debiti fuori bilancio, riguardano l'intera amministrazione, non riguarda solo la parte della maggioranza, perché sappiamo bene che quei debiti sono anche attribuibili spesso ad amministrazioni precedenti, o comunque riguardano l'intera gestione del comune e non riguardano quella determinata maggioranza di quel momento. Quindi anche questo atteggiamento viene, va ad inficiare qualsiasi tipo di lavoro e qualsiasi tipo di proposta. E quindi io mi trovo in difficoltà, ho ripreso la relazione di Dibona e mi trovo che Dibona dice, si trova congruo, lo scrive Dibona, a pagina 11 della sua relazione, si trova congruo da parte di questo piano mettere una, vi propone i parcometri, uno ogni 100 stalli. Quindi io ho fatto poi una serie di calcoli e quindi io ho detto forse è per quello che sono stati ridotti gli stalli. Questa è la domanda, questa è la domanda, perché sono stati ridotti da 84 a 35 questi stalli e questi parcometri, c'è l'app, è vero, avete ragione, ma i parcometri, era importante capire dove venivano messi questi parcometri, proprio per non per consentire un po' a tutti di avere l'agevolezza di andare al parcometro e di non utilizzare l'app. Sappiamo che tutti non hanno la dimestichezza con l'app. Altra domanda, la parte invece legata agli abbonamenti, esisterà un ufficio, non esisterà un ufficio, sarà tutto online? Sono tutte domande che noi, vi prego, abbiamo già fatto in commissione, alle quali si è risposto non lo so. Non è che non le abbiamo fatte, per dirlo spesso quando qualcuno dice voi venite così come a fare domande, le domande sono state già fatte in commissione, a quelle domande c'è stato risposto, non lo so, con consiglieri di maggioranza e di minoranza presenti. E quindi io sto di nuovo a fare le stesse domande. La questione dei posti, la dottoressa Sciarra ci ha sviscerato l'articolo 7 del codice della strada, degli stalli, del stalli liberi, quelli. Ed è vero, non abbiamo dubbi sul fatto che non ci sia un numero, però perdonatemi, è vero che non c'è un numero, però ci sono tutte sentenze, non solo di Corte di Cassazione, ma anche quelle multe tolte dai giudici di pace, oppure tanto noi ormai qua i debiti fuori bilancio, ormai, cioè quello, cioè, le multe vengono ormai, le sanzioni vengono quasi tutte tolte, no? Abbiamo capito? Però parlano di un equilibrio sostanziale. Allora la domanda è, secondo l'amministrazione, e questa è la domanda, secondo me va risposto, perché è un dato politico, qual è l'equilibrio sostanziale tra 2.938 stalli a pagamento rispetto al totale stalli? Questo una domanda si può fare e ci dovrebbe essere una risposta, che può essere il 2%, l'8%, il 10%, e questo 10%, questo 2% va distribuito dove? L'assessore diceva via Tonetti, benissimo, allora via Tonetti, largo sotto il viadotto dell'ospedale, il parcheggio di purifica, ma queste cose vanno scritte all'interno del piano parcheggi, perché il piano parcheggi non non deve servire solo a fare cassa, deve servire da parte sia di chi gestisce il comune, ma anche di chi ascolta, dire ok, l'amministrazione ha fatto questo, questo e quest'altro e il parcheggio libero è quello. Ovviamente da questo piano mancava, e l'abbiamo fatto noi notare, mancavano completamente i circa 65 posti, in realtà sono di meno, visto i camion che stanno lì parcheggiati per giorni, del parcheggio purificato, che sono parcheggi lasciati liberi. Quel parcheggio ha una finalità, e l'abbiamo ricordato in commissione, ha la finalità di essere utilizzato da chi lavora e da chi utilizza, cioè, scusate il termine, utilizza il presidio ospedaliero. Quindi non è messo là a caso, è messo là proprio per decongestionare la carenza di posti intorno all'ospedale. E quindi ha una finalità. Altri dubbi, il parcheggio della stazione ha 178 stalli, da quello che è scritto in delibera, è allegato alla delibera. Di qui ovviamente 178 stalli non sono sufficienti, è normale, non penso che sto dicendo una corbelleria pensando che ci siano di più di persone che vanno alla stazione al netto di quelli che raggiungono la stazione col motorino e devono prendere o usufruire del treno. Ma che cosa serviva prima di questa delibera? Serviva il molo Vespucci per aiutare a decongestionare la questione proprio della scarsa presenza di stalli all'interno, cioè i tre piani del parcheggio della stazione arriva a 178, non ne può avere di più, benissimo, ma serviva Molo Vespucci proprio per decongestionare. Ora su Molo Vespucci io almeno ho un punto interrogativo e vorrei capire. Io vorrei solo avere i numeri, non stiamo discutendo è giusto e sbagliato, i numeri e la motivazione. Altra criticità, quindi, la stazione Molo Vespucci e poi ci sono, ora ho visto avevo letto frettolosamente l'emendamento che ha illustrato la dottoressa Sciarra, dice i rincari, se non ho capito male, della pubblicità dei vari stand che vengono messi o ai parcheggi o ai parcometri o agli abbonamenti, tipo il retro di un abbonamento, tutto il ricavo di quella pubblicità va a FRZ e la FRZ la utilizza per questioni soprattutto legate all'ambiente, quindi questioni ambientali, ho capito bene, giusto? E l'ho letto frettolosamente. E allora mi domando, perché non iniziare subito dai parcheggi? Perché non fare subito, utilizzando questi introiti, lasciando liberi i parcheggi per le auto elettriche? Qual è il primo emendamento più collegato tra l'ambiente e la gestione dei parcheggi, se non i parcheggi di auto elettrica, netto di quello che fanno gli altri comuni? Io ricordo sempre che comunque il comune di Minturno fu il primo comune ad agevolare i parcheggi per i comuni limitrofi, è stato un apripista, non è che lo fa lui, allora è buono, o non lo fa e non è buono lo stesso, cioè non è che se non lo fanno gli altri sono giustificata. Allora, proprio per questi introiti, ma perché non farlo già come proposta alla delibera? Visto che FRZ prende questi introiti, iniziamo da subito. Anche perché gli investimenti in 10 anni di servizio sono abbastanza ridotti. E non mi sembrano tantissimi da parte della società. La questione del personale l'abbiamo affrontata anche all'interno della commissione. Sul personale ci siamo mai, cioè abbiamo sempre fatto domande, a quelle domande non è mai stato dato risposta, e allora io non so che cosa aspettarmi. Cioè mi devo aspettare che coloro che lavoravano fino ad oggi come parcheggiatori ausiliari, come ausiliari amministrativi e gli addetti al front office, se si ricordava in commissione non esistevano, saranno tutti lì presenti ai tre, la dottoressa ci ha detto saranno fatte tre selezioni, tre bandi. Allora io mi farò delle domande, le faccio prima queste domande, così non mi si dirà se è la solita prevenuta. Io sarò curiosa di vedere se tutte le 13 persone che lavoravano per Capacity entreranno con quei tre concorsi, sarò curiosa di vedere chi non entrerà, sarò curiosa di vedere se questi bandi sono stati fatti con cognizione di causa per realmente mettere a bando tutto a livello nazionale, oppure abbiamo fatto una serie di domande su questi bandi, per esempio le addette al front office che significa, è una figura nuova, che cosa significa, insomma. Però ripeto, le risposte sono state date solo con dei non lo so. Tranne quello che noi abbiamo letto in delibera, e quello si poteva leggere dagli atti, quello non serviva la commissione, bastava prendere l'atto e leggerlo. Se ci stanno 178 posti alla stazione, lo leggevo sul lenzuolino colorato, ma le domande, quelle che andavano a sviscerare quei numeri, c'è stato risposto, non lo so. Allora, se sono stata l'unica ad ascoltare, non lo so, chiedo scusa, ma non penso. Ripeto, a quella commissione eravamo presenti sia consiglieri di maggioranza che di opposizione, quindi non ho ascoltato da sola le risposte. Così come oggi in consiglio comunale viene fuori la questione della capitaneria. In commissione non è stato detto questo, mi perdoni dottoressa, non è stato detto che era una formalità per rapporti di tranquillità tra i due enti, è stato detto tutt'altro, è stato detto che è stata avviata una interlocuzione con la capitaneria, che noi abbiamo chiesto, ma l'interlocuzione è stata messa per iscritto? Lei ha detto no, l'interlocuzione è solo orale. Noi abbiamo detto, che certezza abbiamo? E lei ha detto, vabbè, intanto è stata avviata. Non ci ha risposto come ci sta rispondendo oggi, di cui prendo atto. Però allora queste commissioni le facciamo giusto per avere una parvenza di, tra virgolette, legalità, che l'atto deve arrivare in consiglio comunale e deve essere pre-votato dai consiglieri di maggioranza in commissione. Noi volevamo delle risposte. Non si può arrivare a un consiglio comunale con un atto del genere, che secondo me poteva essere votato da tutti, perché gli atti precedenti anche qualcuno della minoranza li ha votati, ma ad oggi noi abbiamo dei dati non corrispondenti, non dei ritieri, quantomeno dubbi. Allora dateceli questi dati, e soprattutto non è inutile fare, per esempio, altra domanda ho fatto in commissione, ma l'ho appurato oggi dalla sua spiegazione. Io in commissione ho chiesto, ma il signore di 75 anni deve avere intestato l'auto per avere il parcheggio gratuito? Mi è stato risposto di sì. Oggi, rileggendo meglio, no, basta avere 75 anni per avere il parcheggio, per avere l'abbonamento gratuito, nel senso che avrà un ticket che testimoni. È stato fatto questa domanda. È stato sì, ma noi abbiamo chiesto. Certo, assessore, bisogna avere la patente, ma immagino che un'auto che è intestata a qualcuno che non ha 75 anni, il 75enne quindi non ha lo sconto. non ha il parcheggio gratis. Era questa la domanda che abbiamo fatto. Se io ho un'auto e mia madre porta l'auto e ha 80 anni, ma la macchina è intestata a Villa Paola, mia madre lo paga il parcheggio? Questa era la domanda.
2: Paola può abbonarsi per quell'auto, non la madre.
5: Oh, padre. Assessore, noi questo abbiamo chiesto. Assessore, noi questo abbiamo chiesto in commissione. E allora non ha visto, assessore, e allora quando voi scrivete le locandine da spot elettorale, e le avete imparate benissimo con la I a scriverle, ok? Non scrivete i 75 anni gratuito, no! Chi è possessore dell'auto va scritto bene. No, non funziona così, non funziona così, non funziona così. Funziona con una comunicazione più chiara. Cosa che manca? Ovviamente, tanto siamo arrivati alla fine della, non ci sono altri affidamenti così complessi come è stato questo. Ho notato che le previsioni di Dibona sono del ricavo da parte del comune corrispondono alla metà, quindi il comune, e questo la dottoressa Sciarra ce l'ha detto anche in commissione, cioè il comune guadagnerà più di 800.000 euro. Dibona aveva messo nella sua relazione intorno poco più di 430.000 euro, quindi sono il doppio. Non ho ancora capito come, pur leggendo la relazione di Angelo, del dottor Macciano. E quindi ci sono tutte queste incongruenze tra la relazione a cui ha fatto capo per l'affidamento in house e la relazione di oggi. Sono due relazioni non speculari, completamente diverse. E quindi vorremmo un po' di risposte prima della votazione, Presidente.
1: Grazie.
5: Prima della votazione.
1: Altre richieste di interventi?
6: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

come avete sollevato evidenti discrasie tra la relazione di Dibona e poi quella che è, diciamo, il piano industriale recepito come allegato nella bozza di delibera che si va oggi ad approvare. C'è da tener conto però di alcuni dati. Uno dei dati è il fatto che nel piano industriale sono conferite le previsioni di cui al piano tariffario approvato con la delibera di giunta 214. Poi a seguito della delibera consiliare di marzo 2026, che andava ad approvare la relazione del professor Dibona, si è attivata tutta una serie di monitoraggi del territorio sulle strisce blu. Da questo monitoraggio è emerso che gli stalli strisce blu, quelli, diciamo, che sono come parametro del terzo piano industriale che si va ad approvare eventualmente in questa sede odierna, corrispondono al numero 2953. Sono circa 100 stalli in più

marzo. Quindi il dato da cui partire per la lettura organica del piano industriale, piano economico finanziario sottoscritto dall'ingegner Marciano è questo numero 2.953 stalli. Questi corrispondono agli stalli, quindi delineano il perimetro della sosta a pagamento che sarà gestita da Fermi a Rifiuti Zero. Cioè, ribadisco questo concetto per dire che 2.953 non è il numero degli stalli presenti sul territorio di Formia, nel senso che ovviamente, ma questo è lapalissiano, ci sono stalli riservati che sono gli stalli rosa, gli stalli per soggetti portatori di disabilità, ci sono gli stalli di carico e scarico e ci sono gli stalli liberi. Per quanto riguarda gli stalli liberi, non sono oggetto della proposta consiliare che viene approvata in questa sede. Diciamo che la norma prevede quello che è contemplato in tutti gli atti. Noi lo abbiamo reiterato, questo articolo 7,8, e cioè il fatto che bisogna provvedere con una quota adeguata a istituire stalli cosiddetti liberi, chiamiamoli stalli bianchi. Lunedì io ho fatto riferimento ai 150 stalli moto. In realtà noi abbiamo in corso una ricognizione tecnica, per cui noi sappiamo già come polizia locale che c'è una quota di stalli che potenzialmente è destinata allo stallo libero. E alcuni di queste aree sono presenti nelle zone centrali del territorio della città di Formia, altre sono in zone più marginali, non proprio periferiche, però più marginali. Non possiamo in questo momento preciso quantificarli, sono sicuramente nell'ordine di qualche centinaio, però questo sarà oggetto di successiva determinazione come prevede la norma. Quindi non ci sono, diciamo, criticità in ordine a questo punto. Sarà rispettata la lettera del dettato normativo. Per quanto riguarda la questione stazione, anche qui c'è da fare riferimento all'articolo 3 del codice della strada, che prevede la presenza del

0: stazione, stazione, zone aeroportuali e agevola l'intermodalità ferroviaria. Quindi sulla scorta di questo articolo diciamo che si è costruito il sistema che ruota intorno al pendolarismo, dovendo fare, come giustamente ha detto la dottoressa Villa, dovendo fare delle scelte, l'amministrazione ha evidentemente ritenuto di privilegiare il pendolare che potremmo dire puro, cioè il pendolare abituale, quello che fruisce in maniera costante e continuativa dell'interscambio ferroviario. E lo ha agevolato. In che modo lo ha agevolato? Conti alla mano, se prima il soggetto pendolare puro, ripeto, cioè quello che fruisce stabilmente, continuativamente dell'interscambio ferroviario e quindi veramente viaggia tutti i giorni o quasi, perché lavora in comuni che sono distanti, prima spendeva con 2 euro al giorno dai 40 ai 44 euro mensili, ora ne spenderà 35 al mese. Se facesse questo stesso soggetto l'abbonamento annuale a 385 euro, praticamente facendo un conto su base mensile andrebbe a spendere 32,08 euro al mese. Quindi questa, diciamo, modalità di abbonamenti consente di tutelare, ripeto, il pendolare che utilizza in via continuativa e stabile l'interscambio ferroviario, essendo purtroppo i posti fruibili come parcheggi situati alla stazione in numero contenuto, perché insomma siamo sui 160 posti circa. Quindi questo per quanto riguarda, diciamo, la questione parcheggio area stazione. È chiaro che poi il pendolare anche occasionale, cioè quello che viaggia per esempio una volta a settimana o 2 volte a settimana, perché gli altri giorni evidentemente è smart working, può fruire del parcheggio su tutto il territorio del comune di Formia. Questo insomma è chiaro, non c'è neanche bisogno che insomma lo si precisi. Poi per quanto riguarda la questione, per quanto riguarda l'ufficio individuato è quello posto al piano terra di Piazzetta delle Erbe, che è in via di riqualificazione, completamento, e praticamente non ci è quello ex medico di base, pratiche sanitarie, sono quegli uffici lì, è al piano terra di Piazzetta delle Erbe come sede. Poi c'era un'altra questione che è stata sollevata dalla consigliera Arnone ed era la questione riferita alla verifica della permanenza degli equilibri di bilancio, giusto? Avete sollevato questa questione, fatto riferimento ad una mia nota. Ok, un attimo che la riprendo perché preferisco il dato preciso. Se la trovo. Allora, nella nota, che è una nota che è stata protocollata il 10 luglio ed è una nota a mia firma, effettivamente io in un prospetto faccio riferimento alle minori entrate determinate dal periodo appunto del free parking. Quindi in questa nota che dovevo riscontrare al dirigente del settore bilancio in merito proprio alla verifica della permanenza degli equilibri di bilancio, dopo aver diciamo evidenziato questo minor introito legato appunto al fatto che il parcheggio è libero, era libero, comunque concludo sostenendo che invero, pur dovendosi registrare l'assenza di introiti per il periodo interessato dalla sospensione del servizio, con riferimento alle prospettive di entrata per l'ultima parte dell'esercizio finanziario in corso ed in riferimento alle proiezioni per le annualità future, può ragionevolmente ipotizzarsi un trend incrementale delle entrate al momento della riattivazione della sosta a pagamento, con conseguente ripresa dei flussi finanziari derivanti dalla riscossione delle tariffe, degli abbonamenti, eccetera. Quindi già in questa, diciamo, nota era comunque, diciamo, stabilito che le proiezioni erano orientate verso un trend incrementale, e questo è confermato poi dal piano economico finanziario che è oggetto della presente seduta. A questo poi si deve aggiungere, qua non è contemplato, che l'ingresso più o meno in pari data di nuove unità come operatori di polizia locale stagionale ha determinato un incremento dell'attività di accertamento sanzionatoria, un incremento molto, molto significativo. E il dato esatto non ce l'ho in questo momento a disposizione, però mi riservo di presentarlo qualora sia necessario.
1: Grazie, poi, dottoressa. Allora, la dichiarazione di voto? Inizia Antonio. Prego, allora, capigruppo.
2: Grazie Presidente, sì, andiamo con la dichiarazione di voto facendo due riflessioni. L'affidamento del servizio dei parcheggi alla forma di rifiuti zero, quindi in house, era all'interno del nostro programma elettorale, per cui noi l'abbiamo votato a favore come tutto il consiglio comunale, e ne siamo fortemente convinti, anche perché ci sono tutti questi numeri, quindi la parte economica che va sicuramente a vantaggio del comune. Il riferimento alla commissione che abbiamo svolto lunedì invece esce fuori, diciamo, quello che è un po' sempre, diciamo, le cose che ci diciamo sempre, no? Cioè che si arriva sempre di corsa, che si può magari dare una mano a perfezionare qualcosina nell'interesse naturalmente del comune e dei cittadini, però poi è complicato perché si va sempre all'ultimo momento, lunedì commissione, oggi consiglio, e penso che l'esempio più eclatante, e lo dico in totale buona fede, anzi chiedo all'amministrazione di poterlo rivedere, se non in questo momento magari poi con i numeri successivamente, anche in base a quelle che saranno le lamentele che arriveranno, che ci vengono già segnalate, la fotografia è proprio quella della stazione. Perché quello che ha detto la dottoressa Sciarra, io lavoro fuori Formia, quindi sono un pendolare che utilizzo quel parcheggio, non corrisponde alla verità, e le spiego il perché. Perché quel parcheggio è parcheggio sempre pieno, quindi significa che comunque i soldi, l'introito lo abbiamo a prescindere. Il numero che dice lei dei 35 euro mensili, comunque quei soldi lì con le 2 euro le avrebbe fatte lo stesso. Parla di una riduzione di qualche euro per i pendolari, che non corrisponde a verità, perché quel parcheggio la mattina, soprattutto in 2 giorni in particolare, alle 7 è già pieno. Quindi il fatto di lasciare la possibilità all'utente di poter pagare, diciamo così, di poter pagare l'abbonamento ad uso ai fini del comune non sarebbe cambiato nulla, perché sarebbero entrati gli stessi soldi, identici, perché dando 2 euro il parcheggio è sempre pieno. Però se alle 7 il parcheggio, alle 7 e un quarto in quei 2 giorni il parcheggio è pieno, l'utente si trova a pagare 35 euro per non avere il servizio. Allora, visto che il parcheggio comunque i soldi entrano lo stesso, questa ad esempio è una cosa che secondo noi è sbagliata, quindi vi chiediamo di rivedere. Adesso magari inizierà il servizio e ve ne renderete conto. I soldi entrano lo stesso, Gianlu. Quindi 2 euro al giorno su 2 per 3, 2 per 10, comunque i soldi entrano lo stesso. Però così costringe la gente a fare abbonamento e poi su 2 giorni, se non 3, a non avere il parcheggio. E questa poi diventa una cosa antipatica, no? Perché uno paga per non avere il servizio, quando invece uno paga uso e i soldi entrano lo stesso. Quindi questa era una cosa che secondo noi potevate valutare. E per quanto riguarda, diciamo, sì, c'è sicuramente qualche discrasia importante rispetto alla relazione di Bona, e questo pure purtroppo è una cosa che abbiamo dovuto verificare. Anche in riferimento alle auto elettriche, questa è un'altra cosa, ad esempio, visto che non sono tantissime, che poteva essere un segnale, voglio dire, un'altra proposta che abbiamo fatto, però avete deciso, insomma, di fare un'altra scelta. Il riferimento alla classe sociale, c'è, è normale che entrando in una società mista non si può fare il passaggio di cantiere, quindi adesso ci saranno tutte le attività che metterete in campo. Sicuramente il discorso degli addetti allo sportello è un discorso che non so come verrà gestito, perché questi erano figure che non erano previste, per cui essendo 9, da quello che leggiamo dal piano, gli ausiliari del traffico, e essendo loro 11, ci saranno due posti in meno, però non lo so, queste sono cose che abbiamo in commissione, le abbiamo segnalate per dare un contributo, poi insomma saprete voi come gestirla, anche perché credo che a breve ci sarà anche l'incontro con i sindacati per capire come gestire questo discorso della clausola sociale. E parcheggio della stazione, c'è anche insomma il discorso dei stalli bianchi, è sicuramente un altro tema, voglio dire, perché comunque vengono ridotti in maniera significativa, e questo è un dato di fatto, voglio dire, si poteva forse evitare, perché rispetto ai numeri che abbiamo sono numeri che comunque rientrano di parecchio, perché parliamo di 800, un piano di ingresso di 800.000 euro nel 2027 rispetto appunto a, come ci diceva la dirigente, 469 del 2024, quindi è chiaro che pure su questo insomma si poteva magari dare una maggiore attenzione. E rispetto poi invece alle tipologie di abbonamento, sottolineiamo che in città ci sono tantissime auto che sono intestate non a persone, a società, quindi ci sono tantissime clausole diverse, che queste poi immagino che la società, la forma rifiuti zero, poi dovrà cercare di disciplinare per evitare confusione. E ripeto, noi eravamo e siamo tuttora convinti del, diciamo, del servizio alla forma rifiuti zero. E si poteva fare di meglio in questo piano industriale? Forse sì, noi abbiamo provato a dare qualche contributo, ma non ce la sentiamo però di votare contro, quindi su questa delibera ci asteniamo. Grazie.
1: Grazie a lei. Altro di questo intervento, la dichiarazione di voto. Quindi Farnone come capogruppo? Siamo in dichiarazione di voto. Comunque, se è una cosa che dura insomma, il tempo necessario a dirla. Se...
3: precisazione. No, volevo fare soltanto qualche precisazione a quello che diceva la dottoressa Sciarra riguardo all'incremento significativo per l'assunzione dei nuovi vigili urbani durante questo periodo, che sicuramente ci sarà stato, me lo auguro, lo spero, perché come sappiamo questi sono soldi finalizzati, però la questione resta: se ci fosse stato anche l'altro sarebbe stato sicuramente meglio, sarebbero stati soldi maggiormente finalizzati alle cose che ho detto, che assolutamente ho detto prima. E poi volevo anche dire che gli stalli in meno rispetto alla, in più rispetto alla relazione di Bona sono soltanto 80, tra l'altro di Bona parlava di meno stalli e più parcometri, qua invece il risparmio forte è su questo aspetto. Sicuramente un 75enne non deve fare la corsa al parcometro, però un 74enne per cercare un parcometro non è, può fare 50.000 chilometri, ma deve avere sempre una possibilità di prossimità. La questione che praticamente, come diceva lei dottoressa nella dichiarazione fatta agli equilibri di bilancio, che comunque ci sarebbe stata possibilità di recupero, la possibilità di recupero c'è stata.

0: Sicuramente il Molo Vespucci, e in più ci sta tantissima gente che per questo motivo prende il treno molto prima di quello che dovrebbe per cercare di avere minore difficoltà a trovare un posto macchina, cioè, e avere una minore difficoltà e poter viaggiare in maniera tranquilla. No, e chiaramente, come diceva prima anche il nostro capogruppo, noi l'abbiamo votata, noi l'abbiamo sempre sostenuta questo passaggio, come abbiamo sempre sostenuto che la FRZ era una cosa fondamentale per la nostra città, per il nostro comune. Quindi assolutamente non riteniamo adeguato tutto quest'iter, noi non riteniamo neanche adeguato quelle che sono state, che aspettavamo le risposte politiche all'interno di questa Assisi, che sono assolutamente mancate.
1: Grazie. Magliozzi, delle dichiarazioni di voto.
2: Sì, rapidamente, perché comunque abbiamo con i vari interventi insomma spiegato quelle che sono le ragioni, quindi semplicemente per ribadire la condivisione della scelta della gestione pubblica dei servizi essenziali. Dopodiché oggi i documenti che siamo chiamati a votare, ripeto, abbiamo avanzato sia delle proposte sia anche sottolineato quelle che erano le nostre criticità. Il voto negativo riguarda sia il percorso amministrativo fatto, ma anche poi il merito di questi documenti. Alle domande fatte non c'è stata risposta, non dalla parte diciamo tecnica, ma dalla parte politica. Non si è capito se dietro la definizione del piano sosta ci sia appunto un piano, nel senso che nessuno ha spiegato la motivazione delle strisce blu a largo Merico Vespucci, in generale se dietro l'organizzazione delle varie tariffe c'è un'idea di come deve funzionare la mobilità in questa città. Non è stata detta una parola sui dipendenti, altro era stato detto nei consigli precedenti. E poi questo ovviamente è una responsabilità di chi è chiamato anche a guidare questi percorsi, e quindi ribadisco il voto contrario del nostro gruppo.
1: Grazie. Paola Villa, rilascia dichiarazione di voto.
3: Rapidamente, volevo aspettavo una risposta della dottoressa Sciarra sulla questione degli stalli, non ci ha risposto. Visto che la relazione diceva tre parcometri ogni 100 stalli, ma la matematica non corrisponde ai 34 stalli previsti, 34 parcometri previsti. Quindi io mi aspettavo che mi dicesse che la relazione precedente ha sbagliato, non è giusto averne tre ogni 100 stalli, quindi cioè che smentisse quello che è stato scritto in precedenza. Gli stalli sono a pagamento, come lei ci ha ribadito, sono 2.953 e i parcometri rimangono 35, quindi mi piaceva avere una risposta, ma non l'abbiamo avuta. E ovviamente la dichiarazione di voto è contraria, e ovviamente io spero di avere risposte un po' più chiare su scelte future, ma io spero sempre. Grazie.
1: La speranza è l'ultima a morire. Grazie.
3: Sì, sì.
1: Sindaco, vuole intervenire lei? Prego. Che cosa, condizionatore? Allora, io volevo solo chiarire alcuni aspetti di questo affidamento all'FRZ. Già aver previsto un aggio diverso già ci consente di avere delle condizioni diverse, perché in ogni caso quello che viene speso per i parcheggi rimane in questa città e non va fuori, perché quando ci troviamo a prendere come città il 37%, il 63% va fuori, qualcosa, come abbiamo detto, la matematica giustamente non corrisponde alla città di Formia, quello che comunque ci investe. E sicuramente è una fase preliminare. Abbiamo fatto dei ragionamenti su quelle che possono essere dei benefici a vantaggio dei cittadini e della città. Quindi le cose, se dovessero essere in maniera modificata.

0: modificate si possono comunque modificare. Non è che abbiamo avuto in questi anni sulla sosta una linearità, questo ce lo dobbiamo dire. Se ripercorriamo la storia di Formia, se può un attimo stare in silenzio, perché io sono stato in silenzio quando lei ha parlato, quindi l'educazione purtroppo è una cosa che non appartiene a lei, consigliere Arnone. Quindi partiamo da un fallimento, un parcheggio che ancora non riusciamo ad avere in funzione per la città. In un momento si poteva acquisire, non è stato acquisito, si è preferito farlo funzionare diversamente. Quindi oltre a questi 600.000 euro ipotetici che comunque si sbandierano in ogni dove, io farei un'analisi di tutto quello che ha perso la città in questi anni e di quello che non è rimasto in questa città. Detto questo, credo che non mi devo dilungare, perché poi le cose che si sono ripetute negli interventi sono sempre le stesse. Quindi delirio, incompetenza, ignoranza, tutte queste cose qua che faccio fatica anche a comprenderne il significato. Per quanto riguarda i lavoratori, che è una cosa importante che stiamo gestendo, purtroppo la norma dice che non c'è un metodo per un passaggio diretto. Venerdì incontrerò i sindacati, come ci siamo detti prima, e vediamo che cosa si può, strettamente limitati a quello che consente la legge, di mettere in campo per i dipendenti. Ricordo che erano 31 dipendenti all'inizio, quando fu costituita la Formia Rifiuti Zero. Oggi ne sono 13, Formia Servizi, e quindi oggi ci troviamo con queste 13 unità che nel tempo sono rimaste a fare questo mestiere. Quindi cercheremo di trovare delle soluzioni che possano consentirci comunque di una forma di salvaguardia. Per i pendolari noi abbiamo fatto un'analisi nostra e crediamo che possa funzionare, però come ho detto prima, se c'è qualcosa da modificare sarà fatto, e avere un aggio di 800.000 euro l'anno sulla sosta ci consentirà anche di fare ulteriori riduzioni, però bisogna avere i primi 2-3 mesi di tempo di gestione per capire quali sono i numeri veri e poi raffrontarli anche con possibili variazioni, sempre per migliorare le condizioni dei nostri cittadini, perché a noi quello interessa e quello stiamo portando avanti. Quindi per me fareste bene a votare questa delibera, come avete fatto per la prima delibera, perché comunque non ci sono dei motivi ostativi nel vostro voto in questa delibera. Quindi se volete potete unirvi alla maggioranza che voterà questo provvedimento, perché crediamo che sia molto proficuo sia per il comune e sia per i cittadini.
1: Grazie sindaco, allora possiamo passare alla votazione. I video collegati, cortesemente accendete audio e video, ma vedo che è solo Ranucci allo stato video collegato. Antonio Capraro, anche se è in ascolto, cortesemente stiamo per votare. Bene. Allora, prima di votare la proposta dobbiamo votare l'emendamento tecnico proposto in data 30 settembre dai dirigenti Sciarra e Rossi, e quindi andiamo a emendare l'originaria proposta sottoposta al Consiglio Comunale votando questa proposta di emendamento tecnico del 30 settembre 2026. Favorevoli all'approvazione dell'emendamento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 favorevoli, astenuti rispetto all'emendamento 2, contrari, astenuti di Rocco e Lamura, contrari 4, quindi Carta, Magliozzi, Arnone, Villa. E questo... Quindi facciamo due sull'altra per la eseguibilità. Bene, allora, così come emendata, possiamo passare alla votazione della proposta di consiglio numero 80 per l'affidamento in house providing a forma di rifiuti zero della gestione del servizio pubblico locale di sosta a pagamento su aree pubbliche. Favorevoli all'approvazione della proposta così come appena emendata? 16. Astenuti 2. Di Rocco Lamura. Contrari 4, Arnone, Villa, Magliozzi e Carta. Quindi la proposta è approvata. Per immediata eseguibilità, come sopra, direi che se non ci sono considerazioni di tipo diverso, come sopra. Passiamo appunto all'ordine del giorno numero 4, che è il regolamento del controllo analogo sulle società in house. Questo chi lo illustra, Sindaco? Lo illustra l'assessore Traversi, prego assessore, a lei la parola. Ma su questo anticipo che è arrivata una proposta di emendamento che poi sì, sul regolamento poi illustreranno i consiglieri di minoranza che l'hanno proposta. Prego assessore.
2: Sì, grazie per la parola, buonasera a tutti. Vabbè, chiaramente questa proposta di approvazione del regolamento del controllo analogo è strettamente correlata poi alla proposta successiva, che è quella dell'approvazione dei patti parasociali. E il controllo analogo chiaramente è, come sappiamo un po' tutti, la condizione che ci consente di affidare poi direttamente i servizi a una società partecipata dal comune senza fare una gara. E in questo caso chiaramente se il controllo non è reale ed effettivo, l'affidamento diretto poi non sarebbe legittimo. Dato che oramai ci sono servizi essenziali per i cittadini, oltre all'igiene urbana, ecco, poco fa abbiamo deliberato anche la gestione della sosta a pagamento, chiaramente è cambiato anche il quadro rispetto ai rapporti con FRZ. Perché già con la deliberazione consiliare numero 39 dell'11 maggio 2026 abbiamo autorizzato la cessione del 3% del capitale di FRZ al comune di Santi Cosma e Damiano, che ha affidato poi alla società il proprio servizio rifiuti. Quindi oggi il capitale è ripartito, come sapete, tra tre comuni: Formia con 94,95%, Santi Cosma e Damiano col 3% e Ventotene con 2,05%. Poi inoltre il 30 marzo 2026 l'Assemblea dei Soci ha approvato anche il nuovo statuto che era stato votato in questo Consiglio Comunale. Chiaramente era necessario quindi provvedere anche a sostituire il vecchio regolamento di controllo analogo, che era stato strutturato su presupposti completamente diversi. E il nuovo sistema di governo della società, che poggia anche su questo nuovo regolamento, è composto principalmente da tre strumenti, che sono lo statuto di FRZ, che già abbiamo approvato qualche mese fa, come dicevo, che fissa le regole che sono vincolanti per la società FRZ. Poi il nuovo regolamento di controllo analogo, che è quello che andremo ad approvare fra poco, che organizza il controllo all'interno della macchina comunale e che quindi varrà per tutte le società in house del comune di Formia, anche quelle che eventualmente verranno create in futuro. E i patti parasociali, che sono la proposta successiva, che regolano il controllo congiunto tra i comuni che affidano dei servizi a FRZ. Quindi chiaramente queste due proposte fanno parte tutte dello stesso disegno, che è quello di garantire la governance di questa realtà oramai che sta diventando sempre più importante anche per i risvolti che può avere per il bilancio del Comune di Formia. Come già quindi ho anche ribadito in commissione bilancio, chiaramente per scrivere questo nuovo regolamento siamo partiti da zero, non siamo andati a correggere il vecchio regolamento. Non è chiaramente stata una scelta di comodo, perché però è stata l'unica possibile, perché il testo in vigore oramai era superato nell'impostazione prima ancora che nei singoli articoli, perché risaliva oramai al 2014. Il regolamento appunto che è vigente fino ad oggi, come dicevo, è stato approvato il 20 giugno 2014, quando poi oltretutto FRZ ancora non era stata costituita. È un testo nato anche prima del testo unico delle società a partecipazione pubblica, quindi il decreto legislativo del 175 del 2016, non tiene conto chiaramente, perché sono successive, delle linee guida ANAC numero 7 sul controllo analogo, non tiene conto del riordino dei servizi pubblici locali, decreto legislativo 201-2022, né tantomeno poteva tener conto del nuovo codice dei contratti pubblici, il 36-2023. Inoltre il vecchio regolamento fondava ancora i propri poteri sull'articolo 113 del TUE, le richiamava il codice a parte del 2006. Chiaramente queste sono norme che sono state abrogate. Presupponeva che il comune detenesse l'intero capitale della società, mentre oggi i soci sono tre, e non faceva riferimento all'articolo 147 quadre del TUEL sui controlli delle società partecipate, che era già in vigore dal 2012, che però non era stato considerato nel regolamento del 2014. Però diciamo il problema più serio non era nemmeno la vetustà di questo regolamento, ma era il fatto che questo regolamento del 2014 trattava FRZ, cioè tratta, perché è ancora in vigore, tratta FRZ come un soggetto esterno, quindi un gestore in forma esternalizzata, così lo chiama, da controllare con gli strumenti di un normale appalto, capitolato, penali e risoluzione del contratto. E addirittura nei passaggi del regolamento c'è scritto che va salvaguardata l'autonomia gestionale e manageriale della società e che il comune deve astenersi da indebite ingerenze, e quindi questo chiaramente è esattamente il contrario di quello che dice la legge nazionale e la giurisprudenza europea. Nel modello in house praticamente la società deve essere un'articolazione dell'ente, il comune quindi deve poter esercitare in ogni momento poteri di indirizzo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli di un normale socio, di una normale SRL. Quindi in questo caso non meno poteri di controllo, ma più poteri per il comune. Poi c'erano altri limiti, perché il vecchio regolamento praticamente è nato quando era stato affidato soltanto il servizio al settore ambiente, quindi il controllo era stato affidato al solo settore ambiente, cioè allo stesso ufficio che gestisce il servizio, quindi controllore e controllato in questo caso coincidevano. Non c'era quindi nessun raccordo con il bilancio comunale, né con il DUP, né con il bilancio consolidato. Mancavano quindi tutte le regole sul controllo congiunto con altri soci, anche perché i tempi non erano previsti, sulle nomine e sui compensi degli amministratori, sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza. Poi vabbè, c'erano anche rinvii oramai sbagliati rispetto allo statuto, perché lo statuto nei vari anni poi era anche cambiato. Quindi come dicevo, abbiamo scritto un nuovo regolamento completamente da zero, che tenendo conto di quella che è stata appunto l'evoluzione normativa e soprattutto quello che prevedono le linee guida ANAC numero 7 sul controllo analogo, è un regolamento che è improntato su tre livelli di controllo: uno strategico, quindi sugli obiettivi e sugli indirizzi, uno economico-finanziario, quindi sui conti e sugli equilibri dell'ente, e uno gestionale, quindi sul controllo della qualità e dell'efficienza dei servizi. Questo controllo, come richiede ANAC nelle sue linee guida, prevede tre momenti: un momento diciamo preventivo, con l'approvazione del bilancio preventivo della società e del piano delle attività della società, che chiaramente devono essere in coerenza con il DUP e con il bilancio del comune. Uno che si svolge durante le attività con relazioni semestrali sull'andamento della gestione, nei termini previsti dal regolamento e con la verifica degli equilibri in raccordo con la salvaguardia del bilancio comunale, perché come ben sapete poi ogni 31 di luglio bisogna fare la verifica della salvaguardia degli equilibri, e chiaramente per poter fare una salvaguardia degli equilibri che abbia che sia corretta e veritiera bisogna farla in accordo con quella che è la relazione semestrale di F3Z. Poi c'è un controllo successivo con l'esame del bilancio di esercizio della società, i dati del bilancio consolidato e la verifica degli obiettivi raggiunti. Chiaramente tutto questo coordinamento è affidato a un comitato che è presieduto secondo il regolamento dal segretario generale, al quale partecipano anche il dirigente del settore del partecipate e dirigente del settore economico finanziario. A questi poi si aggiungono i dirigenti dei vari settori che sono interessati dall'affidamento dei servizi, quindi nel caso specifico quindi sarà il settore dell'ambiente per quanto riguarda i rifiuti e il dirigente preposto, quindi in questo caso la dottoressa Sciarra oggi per quanto riguarda ciò che riguarda la sosta a pagamento. Quindi in questo caso viene separato, come chiede anche la riforma dei servizi pubblici locali, chi controlla da chi gestisce, a differenza di quello che avveniva prima. Poi nel regolamento sono previsti anche i requisiti e l'incompatibilità degli amministratori, tutta la parte che riguarda la trasparenza e l'anticorruzione e il raccordo con la ricognizione periodica dei servizi pubblici locali. Poi non lo so, se ci sono poi delle domande specifiche, poi risponderò a domande specifiche.
1: Potrei iniziare l'intervento?
3: Ok. Nei regolamenti ci sono i riferimenti anche a quello che è l'anticorruzione, cioè... e comunque sono previsti riferimenti anche a quello che riguarda l'anticorruzione. Non ho capito, se non mi sente il microfono non sei.
1: Intervenga. Una volta che non muore, noi vogliamo far intervenire.
4: No, non volevo soltanto che mi chiarisse quest'ultima frase che ha detto, dice è disciplinata anche l'anticorruzione all'interno del regolamento del controllo analogo? Chi la fa? Perché in questo momento l'anticorruzione è legata alla società FRZ, chi la farà? Sempre la FRZ? Una persona individuata all'interno della società o il segretario come presidente del controllo analogo?
2: Allora, innanzitutto iniziamo a non cambiare le parole, perché non ho detto che è disciplinata l'anticorruzione nel regolamento, ho detto che a differenza...
4: non avevo capito, perciò volevo che me lo chiarisse.
2: Ho detto che comunque c'è riferimento anche a quello che sono gli adempimenti in materia di anticorruzione, sono all'interno del regolamento, cosa
4: vabbè,
2: che prima non era prevista.
4: Non mi pare la novità.
2: No, non mi sembra parte. Proprio, non mi sembra proprio.
4: Sì. Vabbè, comunque... Se il controllo analogo in tutti questi anni si fosse riunito in maniera adeguata, al di là di quello che dicono i singoli articoli del regolamento, penso che noi avremmo avuto sicuramente maggiore trasparenza e maggiore contezza di riguardo alla gestione di questa società negli ultimi anni, quindi a prescindere dal tecnicismi che ci ha messo in evidenza. Quindi il controllo analogo è lo vado dicendo da quando praticamente è iniziata questa consigliatura, è un perno fondamentale, ma se è legato, se in questo modo bellissimo in cui l'avete pensato, è legato al DUP, è legato al bilancio, è legato a questo, è legato a quell'altro, io penso il controllo analogo è una cosa fondamentale per una società che ribadiamo da sempre essere 100% capitale pubblico e che comunque anche all'interno del vecchio, poi per carità tutto si aggiorna, tutto è perfettibile, tutto si arricchisce, tutto si può fare ed è giusto farlo, per carità, ci mancherebbe, noi siamo pure disponibilissimi a votarlo, però insomma che se già si fosse riunito un po' di più forse male non avrebbe fatto, visto e considerato che con tutte le scartellamenti che lei ha pronunciato è stato fatto all'inizio, si è riunito tantissimo ed è stato un controllo analogo molto efficiente che ha fatto veramente il suo mestiere nel corso di questi anni. Io ho fatto anche come consigliere comunale delle segnalazioni al controllo analogo che più volte ho spinto a valutare alcuni atti che ritenevo non del tutto corretti o non del tutto legittimi e alla fine dopo anche se si è riunito non ha prodotto valutazioni e si è sempre complicato poi recepire gli atti anche per noi consiglieri da parte di chi amministra oggi questa azienda pubblica che ricordo e ribadisco che tra l'altro era anche all'interno del vecchio regolamento del controllo analogo che qualsiasi tipo di atto venisse chiesto anche all'interno della commissione ambiente doveva essere prodotto, cosa che non è mai avvenuta nonostante le mille richieste, nonostante le richieste anche fatte formalmente a chi amministra questa società. Quindi ben venga se questo regolamento può stringere ancora di più questa situazione, sperando che lo facciate funzionare, perché il punto non è il cambiamento del regolamento, il punto è farlo funzionare come si deve ed avere contezza su quello che è l'andamento e le scelte fatte su una società che è dei cittadini formiani per la gran parte e adesso anche un pezzo dei non so come si chiamino, San Quirinesi o di cittadini di Ventotene. Quindi al di là di tutto è importante che uno strumento del genere funzioni e funzioni bene in modo che i cittadini possono avere contezza attraverso di noi o meno anche in via autonoma di ciò che succede dei loro versamenti, delle loro tasse.
5: Richiesta intervento? Lo so, vuole illustrare? Sì, hanno presentato un emendamento, volete illustrarlo? Prego.
6: Che poi fa parte anche dell'intervento, nel senso che anche perché sul controllo analogo poi al di là dei regolamenti va fatto poi funzionare nella pratica e diciamo in questi anni non ha funzionato. Allora, noi in questo emendamento inseriamo una serie di punti, una serie di modifiche di aggiunta che vanno però tutti più o meno nella stessa direzione, cioè rendere un pochettino più stringente quelli che sono gli obblighi del controllo analogo, aumentare il flusso di informazioni con la parte politica e quindi con il consiglio comunale e con i consiglieri. C'è un emendamento che riguarda anche il discorso degli accessi agli atti e appunto degli adempimenti che si chiedono al controllo analogo. In particolare nel primo punto si inserisce l'obbligo da parte del comitato di controllo di riunirsi trimestralmente, perché come è previsto questo regolamento in realtà il comitato di controllo analogo si riunisce su iniziativa della segretaria generale, quindi invece con questo emendamento si dà una periodicità fissa alle riunioni del comitato e si lascia ovviamente la possibilità poi della convocazione oltre quella prevista ogni 3 mesi. Nel punto 2 e nel punto 3 si allarga quelli che sono i destinatari del flusso di informazioni previsto da questo regolamento, quindi in particolare c'è una modifica all'articolo 6,5 che obbliga l'invio non solo al sindaco ma anche al Presidente del Consiglio e quindi a tutti i consiglieri comunali, quelli che sono i verbali delle riunioni. Piccola postilla, anche perché anche in questi mesi, anche sul sito della Forma Free Zero non è proprio immediato andare a recepire quelli che sono sono i documenti della società, e quindi questo favorirebbe il flusso di informazioni e quindi anche la trasparenza e di quello che è il lavoro non solo del controllo analogo ma della società stessa. E al punto 3 c'è una modifica simile, qui invece è riferita a quelli che sono i documenti principali che il comitato del controllo analogo deve redigere. Anche qua viene aggiunto l'obbligo di inviarli, oltre che al sindaco, anche ai consiglieri comunali. Al punto 4 invece si fa una specifica su quelli che sono i dettagli che devono essere inseriti nella relazione per quanto riguarda gli affidamenti. In questa proposta di regolamento si chiede in realtà un elenco aggregato abbastanza generico di quelli che sono gli acquisti di beni, i servizi, gli affidamenti diretti delle società partecipate. Con questo emendamento noi andiamo semplicemente a rendere questo elenco da aggregato a più specifico su quello che sono appunto gli acquisti diretti e gli affidamenti, quindi un altro elemento che in qualche modo aumenta sia la trasparenza ma anche la chiarezza nella gestione delle società partecipate. Nel punto 5 si fa invece riferimento all'accesso agli atti dei consiglieri comunali, che ovviamente è regolato da un regolamento specifico, rimane regolato da questo regolamento, però in questi anni c'è stata una difficoltà nei confronti di quelli che sono gli accessi agli atti normali e relativi a documenti e comuni forme, ma quando riguardavano le società partecipate, la forma più zero, questa difficoltà è notevolmente aumentata. Con questo emendamento rimane ovviamente nell'ambito di quelle che sono le procedure già previste sia dalla legge che dai regolamenti interni, semplicemente si rende il comitato del controllo analogo come quell'organo che deve non gestire ovviamente la pratica di accesso agli atti, ma monitorare il tempestivo e completo riscontro delle richieste formali dei consiglieri comunali. Ovviamente tale attività non costituisce un'ulteriore condizione di ammissibilità né un'autorizzazione all'esercizio del diritto di accesso, che rimane ovviamente regolato sia dalle norme che dal regolamento del comuniforme. Nel punto 6 si introduce l'obbligo da parte del comitato di controllo analogo di effettuare una relazione annuale al consiglio comunale su quelle che sono le attività di controllo svolte e quindi sui principali documenti che vengono redatti e analizzati dal comitato del controllo analogo. Quindi diciamo tutti questi emendamenti che abbiamo elencato in realtà vanno semplicemente a dare sia una sistematicità nel lavoro di questo comitato e sia appunto aumentare anche quello che è la possibilità da parte della parte politica, quindi dei consiglieri comunali, di accedere e di avere notizie sia su quello che è il lavoro svolto dal comitato stesso ma anche quello relativo alle attività delle società partecipate. E quindi questa è la proposta che portiamo a questa assise, e riteniamo appunto che sia delle proposte anche di buon senso, anche migliorative di questo regolamento.
5: Grazie. Consigliere Magliozzi, altre richieste di intervento, altrimenti passiamo alla votazione dell'emendamento così come illustrato. Ci sono allora cortesemente chi è video collegato, quindi mi riferisco ad Antonio Capraro, che Ranucci non la vedo più. No, Renata Ranucci è da considerare assente perché non è collegato. Allora, al momento Renata Ranucci è assente. Siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, no, 16, 18 presenti. Allora, chi non è presente si è dichiarato assente, quindi siamo 18 presenti al momento. Favorevoli all'approvazione dell'emendamento così come consigliere Luca presente alla votazione, Luca De Meo, e consigliere Luigi Rossi anche presente. Così mi fate impazzire, però ricontiamo un attimo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
1: Allora. Venti presenti, di cui uno Capraro video collegato. Ci troviamo? Perché poi chiaramente vanno riportati nel verbale tutti i presenti che partecipano alla votazione. Allora, dicevamo favorevoli alla votazione dell'emendamento proposto dai consiglieri Magliozzi, Arnone, Carta e Paola Villa. Favorevoli all'approvazione? 1, 2, 3, 4, 5, la Mura? Favorevole? 6 favorevoli? Astenuti? Nessuno? Contrari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, insomma il resto? 14 contrari. Poi ci pigliavate l'abitudine. Dovevano essere coerenti. Allora, l'emendamento così come proposto viene respinto, possiamo quindi passare alla votazione del regolamento del controllo analogo sulle società in house. Favorevoli all'approvazione, punto all'ordine del giorno numero 4, 1, 2, 3, 4. A questa votazione partecipa anche Ranucci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 favorevoli all'approvazione, astenuti 2, contrari 4, astenuti sono Di Rocco e La Mura, contrari 4. Segretario, se vuoi segnare i contrari, sono Villa, Arnone, Magliozzi e Carta. Immediata eseguibilità come sopra. Poi passiamo appunto all'ordine del giorno numero 5, approvazione dei patti parasociali tra i soci per l'esercizio del controllo analogo e quindi strettamente collegato al punto precedente. Non so se deve aggiungere qualcosa, assessore. Prego.
7: Sì, presidente, grazie per la parola. No, no.
1: Se deve aggiungere qualcosa, la consigliera Villa credo che debba chiedere qualcosa. No.
7: Ah. No. Prego. Lo relaziono ora. E quindi, come dicevo, chiaramente questi patti parasociali sono collegati alla proposta che abbiamo approvato poco fa. Il regolamento che abbiamo approvato organizza e controlla all'interno del comune. In questo caso i patti parasociali lo estendono agli altri comuni che affidano servizi alla società. Proprio per il fatto, come dicevo prima, che con l'ingresso poi del comune di Santi Cosma e Damiano, che ha conferito il servizio della raccolta dei rifiuti urbani a FRZ, la società in house è diventata, oltre che pluripartecipata, anche svolge servizi anche per altri comuni. E la legge consente, come dicevo, l'affidamento diretto anche in questo caso, ma una condizione precisa che è stata fissata anche dalla direttiva europea sugli appalti e dalla Corte di Giustizia europea. Ogni comune che affida un servizio deve partecipare effettivamente al controllo della società, quindi non basta possedere una quota della società, ma bisogna avere voce nelle decisioni. E i patti parasociali che andiamo ad approvare ora servono proprio a questo, a fare in modo che venga istituita un'assemblea di coordinamento dei soci affidanti. Questa assemblea esprime in via preventiva pareri vincolanti sulle decisioni più rilevanti della società. E le decisioni vengono prese in proporzione alle quote e quindi in questo caso il Comune di Formia mantiene sempre il ruolo guida che gli spetta in quanto detiene il 94,95% del capitale. Però a socio minore i patti garantiscono comunque diritti concreti che rendono questo controllo congiunto effettivo e non soltanto di facciata, perché le decisioni sui servizi svolti nel suo territorio, quindi del singolo comune, richiedono assolutamente il voto favorevole del comune stesso. Poi il socio minore ha diritto a designare un componente del consiglio di amministrazione se costituito e del collegio sindacale. Inoltre la nomina dell'amministratore unico di FRZ richiede il consenso di tutti i soci affidanti. Per evitare poi che però l'assenza di un socio blocchi l'organo, è previsto in questo caso in seconda convocazione un quorum ridotto. I patti producono effetti per Santi Cosme e Damiano in questo caso, perché il comune fra i due, quindi fra Santi Cosme e Ventotene, è il comune che comunque ha affidato un servizio FRZ, dato che Ventotene ha revocato il servizio. Quindi in questo caso diciamo che FRZ con i patti parasociali può diventare in effetti una società pubblica di riferimento anche per tutto il territorio, perché questa, il fatto di aver approvato il nuovo regolamento del controllo analogo e i patti parasociali per il coordinamento fra i comuni che fanno svolgere i vari servizi FRZ crea la possibilità anche ad altri comuni eventualmente di entrare in un modello già rodato. Diciamo che poi per quanto riguarda, quindi, come dicevo precedentemente, chiaramente questi patti parasociali sono soltanto sottoscritti dai comuni che affidano un servizio FRZ, quindi in questo caso verranno sottoscritti dal comune di Formia e dal comune di Santi Cosme e Damiano e non dal comune di Ventotene. Poi se ci sono richieste specifiche risponderò alle richieste. Grazie.
1: Credo professoressa Villa voleva chiedere qualcosa, prego.
8: Assessore, quando l'avevamo affrontato pure in commissione, però non era chiaro, l'articolo 4, lo chiamo articolo ma in realtà non è un articolo, però il punto 4, quando parla dei soci che fanno parte del comitato, quindi parla del fatto che il comune di Formia nomina il presidente e quindi diciamo il sindaco che rappresenta in quel momento, no, il socio di maggioranza, e poi dice è di un consigliere, ma il consigliere è nominato da chi? È quello che era noi l'avevamo pure chiesto, cioè non si capiva, cioè il consigliere è nominato dal consiglio comunale in quel momento, è nominato dal sindaco, è nominato, o può essere, cioè è un consigliere comunale? Era questa la domanda. Cioè, nominato dal sindaco in qualità di presidente o è nominato in consiglio comunale? È questa la domanda.
7: No, allora penso che si riferisca al caso in cui FRZ abbia un consiglio di amministrazione. Cioè, quindi lì quindi si parla di presidente e di un consigliere del consiglio di amministrazione. In questo caso, se esistesse un consiglio di amministrazione in FRZ, al Comune di Formia aspetterebbe la nomina, credo che sia quello che intende lei, il terzo comma dell'articolo 4.
8: Sì, però qua parla degli enti partecipanti alla società.
7: Allora il testo dice, i soci concordano che nel caso in cui l'organo amministrativo di FRZ sia formato da un consiglio di amministrazione,
8: sì,
7: lo stesso potrà essere composto da 3 membri. In tal caso spetta al Comune di Formia la nomina del presidente e di un consigliere, quindi di un consigliere di amministrazione, non consigliere comunale, mentre gli altri enti locali soci potranno designare un consigliere, che sarebbe quindi il terzo componente del consiglio di amministrazione, rappresentativo di tutti gli altri soci pubblici previa intesa tra gli stessi. Quindi garantisce al Comune di Formia la nomina nel caso in cui venga stabilito che FRZ debba essere diretta da un consiglio di amministrazione. Formia avrà 2 membri su 3. Quindi gli altri comuni potranno nominare un consigliere d'amministrazione. Allora, chiaramente qui si parla solo dell'indicazione, poi ci sono anche, c'è la normativa che dice come vengono nominati questi soggetti, quindi in genere si fa un bando, un avviso, come si fa per tutte le società pubbliche.
4: Allora, assessore, volevo capire una cosa. Vabbè, abbiamo visto che se diciamo sì, c'è un consiglio d'amministrazione, tutti i comuni partecipanti alla società devono poter designare un rappresentante. E però diciamo, almeno per il momento, in questo caso non ci sta. Però non ho capito bene il passaggio. Per nominare l'amministratore unico ci vuole il 100% di tutti? Cioè, voglio dire, in questo caso i comuni, gli altri comuni partecipanti fanno parte dell'assemblea dei soci, e per nominare l'amministratore unico ci vuole la votazione completa? Cioè non si può dissentire, bisogna avere il 100% del sì? Non ho capito bene, non ho avuto modo di approfondire bene i patti. E poi sì. Gli altri comuni partecipano con i loro dirigenti specifici al controllo analogo?
7: Allora, per quanto riguarda la nomina dell'amministratore, in questo caso si parla di accordo, non di votazione, quindi in prima istanza ci dovrebbe essere l'accordo di tutti i soci. Poi, nel caso in cui questo accordo non risulti raggiunto, la nomina avviene, sto leggendo il testo, la nomina avviene con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.
4: Quindi la maggioranza vince,
7: sì,
4: diciamo.
7: Sì, vabbè, anche perché sennò poi si rischiano delle condizioni in cui poi non si possa raggiungere.
4: Diventa complicato, quindi diciamo che...
7: Poi mi diceva, scusi, l'altra domanda?
4: L'altra domanda è: partecipano con i dirigenti di riferimento al controllo analogo?
7: No, allora, questo è l'esercizio congiunto del controllo analogo, quindi chiaramente... Andando nello specifico, il comune di Santi Cosme e Damiano ha un suo comitato di controllo analogo che fa i controlli sul servizio che FRZ svolge per Santi Cosme e Damiano. Poi, per quanto riguarda le questioni che attengono il coordinamento tra i due comuni, in questo caso due, domani potranno essere tre o quattro, allora si fa riferimento ai patti parasociali. I patti parasociali sono soltanto per il coordinamento tra i vari comuni che affidano il servizio.
4: Quindi, per assurdo, un esempio: se la riunione del congiunto controllo analogo, su cosa decide?
7: C'è scritto qua. Praticamente decide innanzitutto sulla nomina degli amministratori, poi sulla nomina del collegio sindacale e poi diciamo queste sono le decisioni principali
4: che ci fanno insieme, insomma.
7: Sì, perché sono le scelte, perché poi è chiaro che ogni comune, per il servizio che affida direttamente alla società, fa capo al proprio controllo.
4: Il suo controllo. Va bene.
5: Altre richieste di intervento? Possiamo procedere con la votazione allora per l'approvazione del punto all'ordine del giorno numero 5. Chi da remoto Caprave è presente? Chi altro era Renata Ranucci? Se ci ascolta costantemente, si videocollega. Allora, per l'approvazione dei patti dell'ordine del giorno numero 5, patti parasociali tra i soci per l'esercizio del controllo analogo della società in house FRZ, favorevoli all'approvazione? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, astenuti 5. Astenuti 5, il resto contrario nessuno. 5 perché Rosa Magliozzi è uscito e Ranucci non ha partecipato a questa votazione. Non hanno partecipato né Di Nitto, né Ranucci, né Magliozzi rispetto ai precedenti. Per l'immediata eseguibilità, come sopra, credo. Quindi anche il punto all'ordine del giorno numero 5 è approvato. Arrivederci, ciao Antonio. Allora, i consiglieri Lamura e il consigliere Di Rocco hanno lasciato la seduta. Possiamo passare all'ordine del giorno numero 6, ratifica delibera giunta comunale, bilancio di previsione 26-28, variazione. La può illustrare lei, assessore Traversi?

sono problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: stati stanziati gli importi di 132.000 euro da parte del Comune di Formia, sono stati stanziati 21.245,13 euro per il sistema bibliotecario sottopontino con l'applicazione di avanzo vincolato, perché diciamo queste sono risorse da trasferire al nuovo ente capofila del sistema bibliotecario. Sono state destinate 30.000 euro di parte dei proventi vincolati della sanzione al codice della strada per lo straordinario della polizia locale, e poi ci sono stati degli storni a favore della programmazione di turistiche e di attività culturali per il turismo per 161.000 euro e 400 e le attività culturali per 102.945. Poi se ci sono domande specifiche rispondo nello specifico.
1: Sono richieste, c'è bilancio numero 6, consigliera Villa, prego, la tua parola.
2: La domanda è riferita alla prima voce, assessore della comunicazione alternativa. La voce, io infatti volevo anche chiedere un intervento da parte dell'assessore servizi sociali o dell'assessore Bonelli alla scuola. Volevo chiedere, siccome questa cifra è ridotta rispetto a quella dello scorso anno, ma questa voce contempla sia fondi comunali che fondi regionali. Perché mette insieme due fonti economiche diverse. Volevo chiedere, visto che già l'anno scorso la coperta è stata corta, il servizio di comunicazione alternativa è aumentativa, è partito in ritardo. Quest'anno io, vedendo questa voce, ho detto partirà prima rispetto allo scorso anno, però i fondi sono ridotti. Volevo chiedere se a questi fondi saranno aggiunti ulteriori fondi provenienti dal capitolo regionale, se a questi fondi, cioè sono questi per tutto l'anno scolastico 2026-2027, cioè volevo avere un po' di informazioni, visto che insomma lo so che è arrivata la commissione bilancio, però in commissione bilancio non è stato possibile avere l'approfondimento, lo so che questa è materia di altra commissione, però non avendo l'altra commissione mi permetto di chiedere qui. Ho visto tutti e due gli assessori, quindi chiedo. Grazie.
1: Chi risponde? Alessia Bugo, prego.
3: Allora, per l'anno 2025 erano stati stanziati dei fondi anche da parte della Regione. Adesso, siccome non sono arrivati, c'è stata un'interlocuzione con la Regione per vedere se arriveranno, e quindi per adesso sono stanziate queste cifre, ecco. Stiamo aspettando.
4: Però è stata fatta una ricognizione nelle scuole.
3: Esatto.
4: Abbiamo fatto una richiesta formale alle scuole per capire in che maniera siano aumentati i bambini che comunque hanno queste esigenze, quindi in base a quello poi, come l'anno scorso, faremo renderemo il servizio disponibile, anche se la Regione sembrerebbe che vuole fare dei trasferimenti, però ad oggi di ufficiale non c'è nulla, però se non dovessero arrivare noi lo facciamo come comune, non è che possiamo non intervenire, quindi stiamo valutando, perché quest'anno c'è un incremento dei casi. Poi l'anno scorso non è che è partito in ritardo, noi siamo partiti quando le scuole ci hanno dato i dati effettivi di quelle che erano le esigenze degli istituti, perché senza di quello noi non possiamo fare una programmazione.
1: Prego.
2: In realtà l'anno scorso c'è stato non un ritardo da parte delle scuole, ma c'è stato anche un ritardo da parte dei fondi regionali, non comunali, tanto è vero che si è chiesto al comune di anche coprire le poche coperture della regione. Quest'anno i dati sono maggiori rispetto all'anno scorso. Volevo chiedere al Presidente della Commissione. Non so se questo potrebbe essere argomento di congiunta tra i servizi sociali e la scuola, casomai di fare anche una richiesta da parte della Commissione per fare una pressione a livello regionale, perché comunque è solo con questi fondi che è uno sforzo da parte del Comune, quindi sarebbe voce zero, questo non è più voce zero, quindi per avere dei soldi in più, perché solo con questi soldi, facendo un rapido calcolo, i ragazzi che oggi hanno bisogno di questa di questa comunicazione aumentativa alternativa, oggi avranno sì e no 8 ore mensili sul computo ore delle ore a scuola, quindi 8 ore mensili per ogni ragazzo. Quindi secondo me, siccome il Comune non è che può sopperire alle carenze, forse fare una commissione dove fare una con dei dati certi delle scuole forniane, quindi forse fare una pressione tutti insieme. Io sollecito i presidenti, non gli assessori, perché non compete a loro convocare le commissioni, ma compete ai presidenti di convocare con questo punto all'ordine del giorno una commissione e fare in modo che come commissione io non faccio parte delle commissioni che ho appena citato. I dati sono diversi, sono quasi duplicati il numero dei casi.
5: Esatto. A fronte di questa pubblicazione, anche perché ci sono più casi e quindi sono state richieste più ore, sì. Stiamo avendo delle interlocuzioni con la regione.
2: Okay.
5: Però non erano 8 ore mensili.
2: L'anno scorso erano 8 ore settimanali, quest'anno con quei soldi e i casi duplicati andremo a finire tra le 8 e le 10 ore mensili. Abbiamo fatto un calcolo rapido. Oggi con i casi che sono aumentati sono raddoppiati ed è una criticità, ripeto, non è legata all'ente comunale. No, l'anno scorso erano 8 ore settimanali, l'anno scorso con i soldi, grazie alla voce regionale e alla giunta comunale, si è arrivati a 8 ore settimanali l'anno scorso e le abbiamo coperte tutte 8. Quest'anno con il duplicato dei casi si arriverà a 8/10 ore mensili, perché i casi sono raddoppiati.
5: L'anno scorso sono state coperte tutte le ore.
2: Sì, richieste infatti. 8 ore settimanali. Sì.
6: Erano 8 ore settimanali. Ragazzi, sono raddoppiati, sono 8 ore ogni 2 settimane.
2: No, il problema che non si sulle ore mi permetto di insistere sulle ore della comunicazione alternativa aumentativa, non funziona così, non è che il tempo è, ma è legato non solo al numero dei casi, ma al numero dei ragazzi che hanno bisogno, ok? Quindi non è, l'anno scorso già non andava bene. Non è proporzionato, ecco questo. Però ripeto, non è una critica al Comune. È la regione che deve.
1: Abbiamo chiarito questo, possiamo votare. Questo è il punto dell'ordine del giorno numero 6. Favorevoli alla ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 200 del 3 settembre 2026. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 favorevoli, astenuti nessuno, contrari 3, contrari Arnone, Carta e Villa. Poi punto del giorno numero 7, deliberazione giunta comunale numero 160 del 16 luglio 2026. Assessore Traversi?
7: Sì.
1: Numero 7.

0: maggiore spesa degli importi del contributo regionale. Questa variazione di giunta si sarebbe dovuta, doveva essere ratificata dal Consiglio entro 60 giorni, quindi entro il 14 settembre. Dato che questo non è avvenuto, quindi si prende atto della decadenza della delibera di giunta, si fanno salvi gli effetti e si riconoscono come debiti fuori bilancio ai sensi della lettera E dell'articolo 194 gli impegni assunti per 220.684,66 euro. Poi se ci sono domande.
1: Prego.
2: Visto che questa è riguarda il TPL, volevo chiedere al dirigente Rossi come mai la proroga, cioè l'ulteriore proroga fatta ieri è fino al 29 di ottobre, cioè come mai questa data? Volevo solo chiedere questo, cioè come mai si è fatta la proroga per un mese, è stata chiesta per un mese, c'è stata un'interlocuzione con l'Astra, volevo delle notizie in merito alla proroga appena data dal Comune al TPL per la gestione del trasporto pubblico locale.
1: Prego, assessore. Sbagliato. Dirigente. Vabbè, proprio in futuro può essere.
3: Valutiamolo.
4: Allora.
1: Mai dire mai.
4: Allora, la proroga adottata ieri dalla Giunta è stata fatta per un mese per un, come dire, per un discorso obiettivo, nel senso che non essendo ancora definita l'avvio è stato scelto appunto di prorogare per un mese, anche perché non abbiamo avuto a ieri comunicazioni dalla Regione, ma notizia di oggi non c'erano comunicazioni ufficiali da parte della Regione ieri almeno all'ora di adozione della delibera. Stamattina sono stato informato che la Regione ha inviato ieri una comunicazione in cui ha comunicato che l'avvio del servizio da parte dell'unità di rete 11 da parte del soggetto aggiudicatario della gara dell'Astral avverrà all'inizio di novembre, quindi diciamo la proroga è c'è stata questa coincidenza fortuita, però fortunatamente dovrebbero coincidere.
1: Quando è definita la procedura partirà il nuovo servizio, fino a che non è definita rimane il vecchio, quindi non, l'unica cosa è avere dei tempi che poi loro possono fare abbonamenti mensili, quindi solo quelli, poi per il resto non c'è nessuna confusione, è tutto regolare.
5: Bene, allora passiamo alla votazione. La delibera punta all'ordine del giorno numero 7, approvazione della delibera della Giunta Comunale 160 del 16 luglio 2006, adozione dei provvedimenti a ciò connessi, favorevoli all'approvazione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, favorevoli, assente Capraro a questa votazione, invece presente Ranucci video collegata, contrari nessuno, 1, Villa, astenuti nessuno. Carta assente. E Arnone, sì, già da prima anche Arnone. Poi passiamo, ci sono una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio dal numero 8 al numero 17. Se assessore li puoi illustrare tutti così che poi li votiamo singolarmente. Ma
1: fare l'eseguibilità.
5: Sì. Vabbè, allora immediata eseguibilità della delibera numero 7 come sopra, e invece passiamo al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Se assessore li illustra dal punto 8 al punto 16 e poi vediamo le due interrogazioni conclusive. Grazie.
0: Sì, grazie. Allora, la proposta numero 8 riguarda il pagamento di un compenso del CTU stante l'ordinanza del Tribunale Civile di Cassino 5857 del 2026. L'importo è di 11.012,33 euro. Il punto 9 invece riguarda il debito fuori bilancio. Allora

0: y vabbè, no, dico anche il motivo. È un giudizio cautelare che riguardava il rischio di caduta massa e deflusso di acque meteoriche a monte dei fabbricati di via Gramsci nell'area del rio Vernotico. Il tribunale ha accolto le domande dei condomini e ha posto definitivamente a carico del comune le spese della consulenza tecnica. Poi il punto successivo è il debito fuori bilancio da ordinanza del TAR Lazio Latina, sezione seconda, numero 629/2025, e che ha preso atto della conclusione dell'incarico del commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una propria sentenza rimasta inottemperata, e quindi in questo caso vengono riconosciuti 1.000 euro lordi per l'importo da dare al commissario ad acta. Il punto successivo. No, e questo è il compenso dato a commissario ad acta che fa parte della ragioneria territoriale dello Stato, era stata nominata. E il punto successivo, il successivo debito fuori bilancio, riguarda un precetto di rinnovazione sulla sentenza di Cassazione numero 25489 del 2016. In questo caso il comune, che è stato soccombente in Cassazione nel 2016, non ha mai corrisposto alle spese di giudizio, e quindi in questo caso ci sono anche 1.000 euro di soli interessi, e in questo caso si è arrivato quindi a 10.802,33 euro. Il debito fuori bilancio successivo riguarda il decreto ingiuntivo del giudice vivace di Carita numero 493/2025, con liquidazione di spese legali per 372,77 euro. Il punto successivo riguarda invece la sentenza del TAR Lazio Latina numero 256/2025, per un importo di 2.918,24 euro. In questo caso sono stati condannati in solido sia il comune che la ASL, e quindi viene liquidata delle spese totali, il comune va a pagare la metà delle spese. Poi il punto successivo riguarda spese di lite per opposizioni ex legge 689/81, quindi in questo caso nello stesso provvedimento ci sono cioè nello stesso riconoscimento di debito fuori bilancio ci sono 12 provvedimenti, 10 del giudice di pace di Caeta, uno del giudice di pace di Roma e un verbale di cessata materia del contende del giudice di pace di Caeta, per un importo totale di 3.294,13 euro. Questo riguarda più che altro codice della strada o cartelle esattoriali. Il debito fuori bilancio successivo riguarda invece la sentenza del TAR Lazio Latina 196/2026, quindi Elecom SRL, in questo caso ci sono 2.967,49 euro di spese legali di spese da pagare. Debito successivo riguarda decreto di liquidazione tribunale di Cassino, procedura esecutiva numero 407/2025. In questo caso in solito sono obbligati il comune di Formia e la provincia di Latina, il comune di Formia per l'importo di 725,57 euro. Poi c'è un'altra sfizza, diciamo, di sentenze dei giudici di pace riguardanti sempre il settore polizia locale. In questo caso sono 16 sentenze contrarie per un totale di importi di 5.662,75. Il debito successivo riguarda invece l'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Cassino RGE 592/2026, in questo caso riguarda l'edilizia privata, quindi urbanistica, e in questo caso si tratta di riconoscere il pignoramento che è già avvenuto presso il tesoriere del comune di Formia, e per un importo di 1.912,84 euro. E così avrei terminato, se non ho dimenticato niente ho terminato.
1: Su questi debiti c'è richiesta per qualcuno di chiarimenti, di qualcosa? altrimenti procediamo a votarli singolarmente, ovviamente. Prego.
2: Abbiamo già discusso in commissione. Okay. Siccome con il consigliere Rossi abbiamo notato una serie di criticità che abbiamo evidenziato in commissione, no? C'è il debito numero, il punto all'ordine del giorno numero 15, il debito quello là che il comune è condannato in solido con la provincia, dove all'atto di precetto praticamente sintetizza quello che noi abbiamo sostenuto in commissione, dove dice che la provincia di Latina in modo diligente ha provveduto a pagare il proprio debito, mentre invece il comune di Formia, malgrado i solleciti inoltrati, non ha corrisposto nulla di quanto dovuto, e qui abbiamo fatto il rapido calcolo, c'è stata una maggiorazione, si è passato da 1.303 euro, cioè si è passato da 725 euro a 1.303 euro, quindi abbiamo evidenziato questa cosa che, ripeto, non è legata all'amministrazione, ma è legata a questi, soprattutto i debiti in solido, no? Dove le altre amministrazioni corrispondono e noi siamo un po' latitanti, diciamo così, abbiamo usato questo termine. Quindi, visto che è venuta fuori questa discussione, era bene forse che rimanesse agli atti del Consiglio Comunale.
1: Va bene. Allora possiamo passare a votarli singolarmente, ovviamente. Per la votazione, cortesemente, chi è videocollegato, Renata Ranucci, vedo, dovrebbe accendere la videocamera. Allora, votiamo il riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui appunto è l'ordine del giorno numero 8. Favorevoli alla sua approvazione, unanimità dei presenti, e siamo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 con Ranucci. Immediata eseguibilità come sopra, unanimità dei presenti. Ordine del giorno numero 9, riconoscimento debito fuori bilancio. Favorevoli all'approvazione appunto dell'ordine del giorno numero 9. Unanimità dei presenti, 15. Immediata eseguibilità come sopra. Punto all'ordine del giorno numero 10, riconoscimento debito fuori bilancio, favorevole alla sua approvazione, unanimità dei presenti, 15, favorevoli, immediata eseguibilità come sopra. Punto all'ordine del giorno numero 11, riconoscimento debito fuori bilancio, favorevole alla sua approvazione, unanimità dei presenti, 15, favorevoli, immediata eseguibilità come sopra. Punto all'ordine del giorno numero 12, debito fuori bilancio relativo a sentenza TAR Lazio, favorevole all'approvazione, unanimità dei votanti, quindi 15, immediata eseguibilità come sopra. Debito all'ordine del giorno, punto all'ordine del giorno numero 13, è il riconoscimento debito fuori bilancio, favorevole alla sua approvazione, unanimità dei presenti, 15, immediata eseguibilità come sopra. Punto all'ordine del giorno numero 14, riconoscimento debito fuori bilancio, favorevole alla sua approvazione, unanimità dei presenti, immediata eseguibilità come sopra. Punto all'ordine del giorno numero 15, riconoscimento debito fuori bilancio, unanimità dei presenti favorevoli, immediata eseguibilità come sopra. Punto all'ordine del giorno numero 16, riconoscimento debito fuori bilanci per sentenze, favorevole all'approvazione, unanimità dei presenti, sempre 15, immediata eseguibilità come sopra. Dottore, deve essere più veloce lei, troppo lento come scrivano. Punto all'ordine del giorno numero 17, riconoscimento debito fuori bilancio, favorevole alla sua approvazione, unanimità dei presenti, 15, immediata eseguibilità come sopra. Ci sono poi due punti all'ordine del giorno, gli ultimi due, 18 e 19, che concernono due interrogazioni ai sensi articolo 29 del regolamento. Una attenente alla presenza di un cinghiale in un'area costiera e un altro per delle criticità e necessità di una programmazione complessiva del quartiere di Gianola Santoianni. Credo a firma Magliozzi Carta. Sì. Chi le illustra? Arnone o... se non risponde il sindaco e basta, se non lo volete illustrare.
3: Posso, fondamentalmente abbiamo...
1: Lei illustra, consigliere, a noi. 18 e 19. Oh, scusami.
4: Abbiamo presentato questa interrogazione per cercare un po' di capire meglio, per una necessità di una programmazione complessiva del quartiere di Gianola, e praticamente abbiamo notato varie criticità. Soprattutto abbiamo raccolto le istanze dei residenti, abbiamo visto, diciamo, quest'estate che cosa è successo per i parcheggi, abbiamo avuto una praticamente difficoltà enormi, cioè soprattutto il parcheggio, quella di nuova sistemazione, che era praticamente inavvicinabile per sì, perché Alessandro ha fatto quell'altra a nome solo suo, quindi questa la posso dobbiamo votare per l'inversione?
1: Vabbè, intanto il sindaco deve rispondere, non c'è da votare, qua non si vota.
4: Allora magari illustra prima qui. Alessandro,
1: consigliere Carta, potete chiamarmi un attimo, consigliere Carta, forse non mi sento. C'era la sua interrogazione, se la vuole illustrare.
4: Allora, siccome io stavo illustrando quella di Gianola, però quella là sui cinghiali era prima, o votiamo per l'inversione o illustri prima quella lì.
1: No, votare per l'inversione non penso sia.
4: Allora illustra prima quella là.
5: No, chiedo scusa, ma ero allontanato perché per prendere un caffè, visto che qua le macchinette non ci sono e quindi
3: le hanno tolte.
5: Purtroppo, vabbè. Allora, io ho presentato questa interrogazione il 28 agosto, dopo che su alcuni, diciamo, articoli di stampa era uscita questa notizia di, appunto, un caso di salmonellosi che aveva colpito un bambino di 12 anni, quindi in vacanza a Formia. E, diciamo, dalle notizie emerse sulla stampa si, diciamo, faceva riferimento, da quello che raccontavano anche i genitori del bambino, all'eventuale, diciamo, possibilità di contagio avvenuta sulla spiaggia antistante Residence Acqua Azzurra, perché, diciamo, vi era, diciamo, frequentemente invasioni di cinghiali e quindi ci poteva essere, diciamo, un contatto, poteva essere stato un contatto tra il bambino e le feci, diciamo, del cinghiale. Cosa che effettivamente poi l'ASL ha confermato, che comunque quel tipo di salmonellosi era, diciamo, derivava, era una forma rara di salmonellosi che derivava da, diciamo, feci suine. Chiaramente io non ho diciamo, detto che sicuramente ci stava, diciamo, il contagio, che il bambino si fosse contagiato con, diciamo, le feci del cinghiale, però è evidente il collegamento e comunque, visto che il sindaco è la massima autorità sanitaria, mi sono sentito in dovere, diciamo, di, anche per dare informazioni poi corrette ai cittadini, di presentare questa interrogazione scritta, risposta scritta. Poi sono contento che, diciamo, è stata messa in discussione in Consiglio Comunale, per avere risposte e per, appunto, capire il Comune che cosa stava facendo, se le segnalazioni, cosa che poi mi hanno confermato, erano già state, diciamo, fatte al Comune, anche al Sindaco personalmente, e capire se in qualche modo il Comune, diciamo, come stava intervenendo e appunto non solo per mettere in sicurezza dal punto di vista sanitario la situazione, la spiaggia, ma anche per una questione di sicurezza delle persone che potevano in qualche modo incontrare cinghiali su quella, diciamo, su quel pezzo di arenile, cosa che è successa, diciamo, persone che conosco personalmente, che si sono trovate di notte appunto ad incontrare questi cinghiali, quindi anche una questione, diciamo, di pericolo per la cittadinanza. Poi, diciamo, che questa situazione ha avuto anche grande risonanza a livello nazionale, c'è stata una puntata della Vita in Diretta che ha affrontato questo tema, e ho anche letto, diciamo, la risposta del sindaco che ha mandato, diciamo, lì alla redazione della Vita in Diretta. Quindi, diciamo, in qualche modo io avrei preferito che il sindaco intervenisse prima della trasmissione, e poi capisco che quando una cosa diventa di dominio pubblico a livello nazionale ci si è appunto mossi nello spiegare che cosa diciamo era stato fatto. Ma la cosa è secondo me interessante da capire, ovviamente, quali sono diciamo gli atti che il comune ha posto in essere per diciamo prima che appunto si verificasse questa situazione e poi dopo diciamo questo episodio, e capire pure poi che cosa si è deciso in questa riunione, questo tavolo tecnico che il comune ha tenuto il 16 settembre insieme all'ambito territoriale di caccia della provincia di Latina. Quindi capire appunto come si sta in qualche modo anche intervenendo, visto che comunque il fenomeno non è limitato poi a quel singolo episodio, ma comunque è un fenomeno diciamo frequente in tutta la città, e quindi capire pure come gli enti competenti, non solo il comune, ma anche gli enti competenti, regione, provincia, ASL, in qualche modo possano arginare questo fenomeno. Grazie.
6: Dove sta? Dove stanno? Ho schiacciato. Balla giù. Qua si accende il mio. Questo. Vai, farai qua.
3: Allora. Diciamo che la trasmissione poteva anche farmi intervenire, invece volutamente, visto che ho parlato una giornata intera col giornalista, poteva farmi intervenire e quindi chiarire la problematica. Però, premesso questo, il tema dei cinghiali è un tema che l'abbiamo affrontato già da tempo, non in conseguenza a questo caso, che poi non è nemmeno confermato, perché nella nota dell'ASL viene scritto che, ve la leggo così, in relazione all'oggetto si rappresenta che in data 28 agosto 2026 perveniva a codesto dipartimento la notifica di un caso confermato di infezione da salmonella. Un agente batterico potenzialmente correlabile a specie suina e o cinghiale, quindi non parla né di feci né di nulla di questo, però abbiamo approfondito da subito e il bambino, da quello che ho rilevato dal pronto soccorso all'ospedale, ha avuto una ripresa veloce. Non è stato malissimo, quindi è un caso di salmonella che comunque andava attenzionato, e perché poi lì ci sono altri bambini nel parco, e quindi se avessero giocato tutti insieme ci sarebbe stato anche qualche altro contagio. Quindi premesso questo, noi abbiamo fatto e ritenuto opportuno in chiamare la regione, che sulla fauna selvatica sono strettamente competenti loro, e quindi abbiamo voluto, insieme all'ATC, alla Coldiretti, all'Istituto Zooprofilattico, ai parchi dei Monterunci e di Gianola e i sindaci, fare questa riunione per capire come poter contenere questo fenomeno, perché c'è una riproduzione molto veloce. Poi ci sono anche problemi derivati dalla presenza dei lupi sulle montagne, che comunque li fanno scendere a valle, la presenza di abbandoni di immondizia che comunque sono li attraggono, e per questo ci siamo riuniti il 16 di settembre, e invitando anche la regione, che non è stata presente, e quindi abbiamo fatto una nota di quelle che erano per noi le criticità, peccato che non ce l'ho, però c'è all'ufficio ambiente, l'abbiamo fatta congiuntamente sia con il dirigente D'Angelo che con Alessandra Diritto, dottoressa Diritto, ed è stata inviata alla regione perché vogliamo seguire un protocollo di iniziative per il contenimento, non si parla di abbattimento ma di contenimento di questo fenomeno. Quindi aspettiamo che ci vengano dette tutte le procedure che possiamo attuare e quindi procedere poi a un contenimento del fenomeno. Questo è quello che ci siamo detti, però non è di facile risoluzione se non ci coordina la regione, perché poi bisogna fare tutta la tracciabilità delle carni nel momento in cui vengono abbattuti, alcuni vengono abbattuti, poi se sono malati vengono comunque portati all'inceneritore. Quindi è tutta una fase particolare di gestione di questo fenomeno che bisogna farlo per forza coordinandoci. Quindi appena ci rispondono possiamo anche verificare quelle che sono le azioni più stringenti per limitare questo fenomeno. Tutto qua.
1: Adesso lampeggio, no?
7: Niente. Provi a entrare.

0: Se li stacchiamo li riaccendiamo.
1: Da mo che stiamo a dire questa cosa. Tutto vi si deve. Provate a chiamare. Questo è rosso? Ok. Allora provate a fare la chiamata. Sì, si è partito qualcos'altro che non c'entra niente.

0: Sì. No, non riesce a passare la... Non sappiamo più che fa.
1: No, vabbè, stai, stai.
2: Facciamo sindaco per un po'. Faccio da presidente. Io
1: che è bellissimo. Che emozione.
2: Quando la foto
1: è finita. Finito.
2: Siamo rovinati.
1: No, vabbè, ho sentito la. ho sentito la risposta del sindaco, però mi venivano in mente due cose. La prima è che la regione comunque a luglio aveva fatto un protocollo in cui diciamo invitava i comuni poi a prendere delle iniziative, quindi il sindaco può ovviamente fare qualcosa, quindi con ordinanze, mettere cartelli, delimitare aree, rafforzare la pulizia di determinate zone, in particolare i tratti di spiaggia, quindi non è che comunque il comune non può fare nulla. E seconda cosa, fare questo incontro, questo tavolo tecnico subito dopo comunque la questione, il caso che è esploso, quindi farlo a settembre, è chiaro che appunto fa pensare in qualche modo che il comune non ha agito preventivamente, quindi visto le segnalazioni, e lo ha detto anche in Mondovisione la mamma del bambino, che dice che hanno inviato PEC al comune già a partire da maggio, quindi come dire, mi sembra abbastanza evidente che ci siano stati dei ritardi. E poi volevo chiederti se tu hai avuto proprio interlocuzioni dirette con la famiglia.
3: No, ho avuto interlocuzioni con quelli che abitano nel parco.
1: Ok, quindi la famiglia non l'hai proprio sentita.
3: Sono di Milano, quando tornano, se tornano ci parlano.
1: Va bene. Sì, va bene.
3: Grazie.
4: Grazie. La regione ha scritto tutto quello che noi dobbiamo fare, è quello che facciamo quotidianamente, però si è dimenticata di scrivere quello che devono fare loro, perché sono quelli competenti per risolvere il problema. La famiglia l'ho fatta contattare da una persona del parco per sapere come stava il bambino, però erano già andati via da Formia lo stesso giorno che sono stato chiamato dal giornalista, e mi avevano detto che il bambino stava bene, che stava riprendendosi, perché aveva questo problema comunque di dovuto al caso di salmonella, e che comunque non c'erano stati degli altri casi, e che non erano chissà quanti cinghiali, era un cinghiale che passava di lì, ma nemmeno che si fermava, quindi passava sulla spiaggia. Ho messo un video che mi è stato mandato una mattina dagli operatori della Formia Rifiuti Zero che pulivano la spiaggia. Poi se le persone lasciano le cose e passano i cinghiali, non è colpa né del comune né della regione né del sindaco né di Alessandro Catta. Cioè, se tutti si comportassero bene, tante cose potrebbero essere risolte. Però adesso aspettiamo che ci fanno sapere quelle che sono le azioni da fare, le facciamo, perché comunque non è solo riferito a Gianola, c'è tutto il fenomeno nel parco di non solo acqua traversa, ma c'è Gianola, c'è la zona di Santa Maria la Noce, c'è il Rio Fresco, cioè ci sono alcuni focolari che comunque vanno gestiti. Noi abbiamo inviato una nota di quello che è stato detto nella riunione, quindi penso che nella settimana prossima ci risponderanno, se no sollecitiamo, perché comunque è giusto che ci fanno sapere quello che si può fare, anche perché ruota tutto sul coordinamento e anche sulle spese che devono essere affrontate. Anche per quello, ma la sicurezza è per tutti noi che giriamo, perché questi sbucano all'improvviso, non è che si sa dove stanno. quindi va coordinato con loro e vediamo un attimo di risolvere questa situazione.
2: Beh, grazie sindaco. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, che è l'interrogazione che illustra la consigliera Arnone, numero 19. Prego, consigliere Arnone. Ah, carta? Ok, allora può cortesemente tornare qua.
1: Allora, noi abbiamo presentato questa interrogazione perché nei mesi scorsi abbiamo ricevuto tante segnalazioni da parte di residenti del quartiere di Giano, ma non solo, di frequentatori del quartiere, e un po' anche, diciamo, ci sono state anche molte polemiche in generale su, per quanto riguarda in particolare la questione dei parcheggi. Diciamo che l'interrogazione non riguarda soltanto il tema parcheggi, ma è un'interrogazione molto corposa, perché vogliamo, diciamo, porre l'attenzione del Consiglio Comunale su questo quartiere, che, diciamo, non può essere più considerato un quartiere periferico, ma è un quartiere centrale, diciamo, di Formia, perché durante, diciamo, l'estate è un polo turistico e ha una concentrazione di persone talmente elevata che quindi ha necessità di una programmazione seria dal punto di vista della mobilità, dei servizi, e quindi bisogna in qualche modo, vogliamo che l'amministrazione ci dia delle risposte su alcune criticità che abbiamo, diciamo, esposto in questa interrogazione. Mi riferivo al problema dei parcheggi perché, pur riconoscendo un intervento di riqualificazione che l'amministrazione ha fatto su Giano, un investimento, diciamo, importante, poi il problema è che secondo noi poteva essere fatto meglio, nel senso che questa riqualificazione della parte antistante, diciamo, il De Curtis, e questa pista ciclabile molto limitata, di fatto ha eliminato circa 200 posti auto. Quindi questa cosa ha creato chiaramente, è stata anche un po' influenzata dal fatto che la sosta non era comunque a pagamento, quindi chiaramente ha creato dei disagi alla popolazione, con un parcheggio che già, diciamo, alle prime ore del mattino era completamente pieno. Quindi quello che noi chiediamo è che se l'amministrazione ha in mente di in qualche modo sopperire in un altro modo, creando nuove aree di parcheggio, o comunque quello che noi proponiamo è di prevedere un piano della sosta proprio per Gianola. In realtà noi avevamo chiesto un piano della sosta, un piano urbano del traffico per tutta la città, ma sicuramente per Gianola serve un piano, diciamo, specifico, per capire appunto quali dati, se l'amministrazione in qualche modo ha, nel momento in cui ha fatto questi interventi, ha preso in considerazione diciamo il flusso di macchine che ci sono soprattutto l'estate su Gianola, e quindi in qualche modo è intervenuta sulla base dei dati che in qualche modo possono evidenziare, diciamo, delle criticità dal punto di vista della mobilità. Quindi in qualche modo invitiamo l'amministrazione a sviluppare, diciamo, un piano più organico su Gianola, non limitato a quei singoli interventi, che tenga in qualche modo in considerazione la mobilità non soltanto delle macchine, ma anche pedonale e ciclabile. Altra criticità che abbiamo, diciamo, inserito in questa interrogazione riguarda il parco dei Curtis, quindi chiediamo se è intenzione dell'amministrazione prevedere un piano più organico di risistemazione del De Curtis, che è entrato appunto nella disponibilità del comune, e soprattutto la questione dei servizi igienici, che ha creato, diciamo, grande clamore soprattutto sui social, perché comunque c'è un problema di mancanza mancanza di servizi igienici nel parco dei Curtis, e quindi ci sono stati episodi in cui, diciamo, il centro anziani ha, diciamo, non ha permesso ad alcune persone di accedere ai servizi. Quindi questa è una cosa sicuramente da, secondo noi, prevedere. E quindi chiediamo all'amministrazione se in qualche modo si è fatta carico di questo problema e come vuole intervenire. Altra questione riguarda in generale un po' la poca manutenzione in curia della via Appia, per quanto riguarda anche, diciamo, il marciapiede, quindi il passaggio pedonale, e in generale la manutenzione delle strade. Quindi invitiamo l'amministrazione e chiediamo appunto se ci sono degli interventi da questo punto di vista sulla manutenzione stradale. E altro elemento, diciamo, importante che ci è stato segnalato da molti cittadini è la eventualità di inserire, di mettere dei dissuasori di velocità su via Santogliani, che comunque le macchine sfrecciano ad alta velocità, quindi è una questione di sicurezza dei pedoni. Chiediamo che l'amministrazione in qualche modo se ne faccia carico, o comunque se ha già previsto l'installazione di questi dissuasori. Altro elemento che vogliamo porre all'attenzione del Consiglio Comunale e della città è la questione dei furti, che comunque, quindi la questione della sicurezza, quindi chiedere all'amministrazione in qualche modo di sollecitare, o comunque chiedere alla prefettura, alla questura, un intervento, diciamo, un'attenzione ancora di più, ancora maggiore per quanto riguarda la sicurezza delle famiglie, delle case, contro, diciamo, i furti, i tanti furti che ci sono stati in tutti, diciamo, nell'ultimo periodo. E quindi una maggiore attenzione da questo punto di vista. Altro elemento riguarda i centri di aggregazione, che purtroppo a Gianola ne sono pochi, e vogliamo appunto anche capire come mai è intenzione dell'amministrazione fare un info point dove sta l'ex centro vaccinale, l'ex hub vaccinale Covid, dove quella è una struttura, diciamo, un'area per gli impianti sportivi. Infatti quello, diciamo, quel manufatto era in qualche modo, diciamo, stato pensato come spogliatoio per appunto un impianto sportivo. Quindi chiediamo appunto perché questa scelta, e comunque nel caso la riteniamo comunque sbagliata, perché ricordo che c'è lì un campetto a Gianola dove i ragazzi sono costretti a scavalcare per poterci giocare. Quindi in qualche modo invitiamo l'amministrazione anche a prendere provvedimenti, in qualche modo a, diciamo, lavorare. L'avevamo fatto inizialmente 4 anni fa, non ricordo bene, ma comunque una delle prime cose che abbiamo fatto come commissione sport, quella di fare una ricognizione sugli impianti sportivi della città, e di fatto non sappiamo l'amministrazione cosa vuole fare per l'impianto appunto di Gianola. Altro elemento che volevo, diciamo, sottolineare è sempre legato al parcheggio, la problematica di parcheggio che riguarda la scuola di Gianola, che è molto molto, diciamo, rinomata, attira ragazzi anche da altri quartieri della città e anche altre città, diciamo, residenti di altre città, e però c'è il problema parcheggi che comunque va in qualche modo risolto. E poi ultima cosa, probabilmente avrò anche dimenticato qualcosa, ma comunque la cosa che ci tengo, che non è però nell'interrogazione, visto che però il sindaco è anche assessore dei lavori pubblici, vorremmo capire i lavori in via dei Fossi degli Ulivi. Che cosa è successo? Perché sono fermi da così tanti mesi? Perché non si vede la luce? I cittadini sono esasperati, c'è un problema anche con diciamo l'ATP, che è obbligato a fare soltanto 2 giri al giorno, non c'è illuminazione, il cantiere è fermo e i residenti sono veramente esasperati. Grazie.
5: Sindaco, prego. Possiamo rimanere un attimo con noi, ci fa piacere. Magari c'è proprio un modulo perché ti convertiamo.
6: No. Possibile.
7: Ma non c'è bisogno, c'è una maggioranza così granitica.
4: Allora, per i parcheggi non so se sono 200, 300, 400 eliminati, però credo che un lungomare debba avere una strada libera, perché sul lungomare si guarda il mare, non le macchine, giusto? Nel parcheggio nuovo, che molte lamentele provenivano dal mondo politico, non dalle persone, perché se a te hanno chiamato tante persone in proporzione a me mi doveva chiamare tutta Formia, no? Invece non ho avuto tante lamentele. Te lo dico perché ti posso far guardare anche tutti i messaggi su Facebook che mi hanno scritto. Giustamente, se c'è qualcuno che parcheggia, che chiude la strada, che non si può passare, non è colpa né tua né mia, è una questione proprio di principio e di educazione nel parcheggiare. Premesso che quel parcheggio è stato anche modificato perché era prevista solo la pavimentazione degli stalli, quelli dove parcheggiano le macchine, poi la viabilità non era nemmeno prevista nel vecchio progetto. Nei bandi che faremo per le concessioni degli stabilimenti metteremo come obbligo il parcheggio, cioè devono garantire il parcheggio ai clienti, come molti lidi si sono organizzati, perché su una spiaggia come Santo Ianni e come Vindicio non possiamo pretendere di poter soddisfare tutti quelli che la frequentano, no? Anche perché le famiglie oggi vanno in quattro a mare con quattro macchine, se non sono quattro, tre macchine e un motorino, quindi bisogna che si trova una alternativa a questo fenomeno, e perché poi tutti vogliono parcheggiare davanti all'entrata del Lido, come quando vai a scuola, accompagni il figlio a scuola, si pretende che il figlio arriva in classe con la macchina, non funziona così, io andavo a piedi da piccolo. E comunque stava a 200 metri dalla scuola. Quindi se tutti quanti facciamo buon uso delle cose e delle abitudini, tante situazioni si possono eliminare. Poi se si vuole esasperare, si esaspera, non è un problema. Quindi questo sul parcheggio che sul litorale faremo questa richiesta ai nuovi concessionari, comunque di dare, come hanno fatto anche già altri lidi, perché comunque se nel parcheggio mancano 20 posti, 30 posti, a detta tua, è tanto vero che il conteggio del parcheggio non si è mai potuto capire, perché gli stalli erano fatti con i paletti di ferro e con un nastro di colore bianco-rosso, quindi gli stalli precisi non si sono mai potuti contare. Il parcheggio sono 47 posti che mancano e sul lungomare una cinquantina, quindi sono 100 posti. Poi ci sono anche altri parcheggi che possono essere utilizzati, uno sta su all'ingresso della curva, quello comunque è un parcheggio che è utilizzabile. Ci sono altri parcheggi, c'è il Lido Ippocampo, ha messo a disposizione il parcheggio proprio che sta dietro all'ex Beer Garden. Poi c'è il Bayamar, che comunque è un parcheggio, sono privati, e che fa? I parcheggi pubblici quelli sono, non è che hanno soddisfatto le esigenze in questi anni dei clienti degli stabilimenti, quelli sono, mancano 100 posti, non credo che 100 persone, che in meno 100 posti possono essere un problema per 100 persone che vanno a mare, visto che ce ne vanno 5.000. Si possono creare, infatti noi nei bandi metteremo l'obbligo di prevedere e di garantire i posti auto ai propri clienti. Questo è un tema, quindi per quanto riguarda il De Curtis, c'è un progetto approvato e finanziato per la riqualificazione di tutta l'area giochi, prevede anche il ripristino dei bagni che sono nella parte dietro il fabbricato di cemento armato. C'è un box demolito che erano i vecchi bagni del De Curtis che vogliamo ripristinare proprio a servizio dell'area. E poi ci sarà anche una sistemazione dell'edificio che contiene il circolo per anziani, ed è previsto anche un campo di bocce. Poi viene sistemato anche l'altro tratto di recinto del parco, come quello che abbiamo fatto giù, viene fatto un percorso pedonale che collega al marciapiede di Via degli Orti e una rotonda in curva, in modo che si evita il pericolo che si possano fare degli incidenti. E poi stiamo vedendo anche come risolvere il problema dei marciapiedi fatti sul Via degli Orti, che comunque non prevedono nessun'area di sosta. Ed è uno dei problemi anche che ne derivano per la scuola. Per la scuola stiamo vedendo di chiedere, avevamo in mente di chiedere alla chiesa, alla parrocchia, di utilizzare il parcheggio che loro hanno a 50 metri, quindi quando non piove possono utilizzare quello, i genitori accompagnare i figli a scuola a piedi, perché quello è lo spazio. Il campetto rientra in il campetto che hai prima, ne ha parlato prima, è chiuso, quindi i bambini non dovrebbero nemmeno scavalcare perché è chiuso, quindi è inutilizzabile. E c'è un progetto che è in gara per la riqualificazione di tutti i campetti di Gianola, Riofesco, il completamento di San Giulio e il completamento del campetto di Trivio.
7: A che punto siamo?
4: Stanno in gara, stanno facendo la gara, appena viene fatta la gara vengono fatti i lavori e quindi potranno comunque essere utilizzati. È un mutuo, l'abbiamo approvato nel 2025, quindi è una cosa che è conosciuta. E per quanto riguarda la via Appia, è prevista la sistemazione. Nel frattempo abbiamo chiesto alle Ferrovie dello Stato di sistemare il muro, che comunque ve ne siete accorti che è stato intonacato, sistemato, che era, diciamo, presentava tutti dei ferri arrugginiti, era scoppiato tutto l'intonaco. Verrà sistemato il marciapiede, verrà fatto nella gara del verde che è stata affidata, che vede la riqualificazione della pineta di Vindicio, le due rotonde e la via Appia, viene rifatto anche il marciapiede, il piano di calpestio. Poi che altro mi hai chiesto? I disfasori sicuramente verranno messi e verrà asfaltata via Santo Ianni fino alla rotonda. È previsto nei lavori che stiamo facendo adesso degli asfalti. Poi ci sarà la sistemazione di via Giotto, quella che sta accanto alle pizzeria 3C, e verrà sistemata una parte, se non mi sbaglio, se non ricordo male, di via Foce. E poi su via delle Vigne non è che i lavori sono fermi, ci sono delle difficoltà che sono sorte sullo svolgimento dei lavori, che hanno rallentato un po' i lavori e siamo stati poi costretti a fare tratto della fogna e delle acque al centro della strada, perché lungo il tratto progettato non era possibile, perché ci sono degli allacci che sono stati fatti nel tempo che non ci hanno consentito con le quote di avere un successivo collegamento dai fabbricati alla fogna e alle acque bianche. Quindi questo è un po' il ritardo che c'è stato, c'è una variante che abbiamo approvato, sono ripresi i lavori, stanno sostituendo tutta la linea elettrica dell'illuminazione e la sostituzione dei pali, e penso che tra oggi e domani faranno i primi 180 metri di pavimentazione, quindi il primo tratto sarà completato e passeranno al successivo. Che altro mi avevi chiesto? Sulla sicurezza ho ricevuto dei residenti in via Madonna delle Grazie. L'anno scorso abbiamo previsto l'illuminazione del tratto che manca, in modo che passi un detrattore, e inoltre già giovedì sera c'è stato qualche fenomeno che è stato ripreso da alcune telecamere private. Ho informato subito la dottoressa Sciara di mettersi in contatto con le forze dell'ordine e quindi di vedere di iniziare come ogni anno un controllo più ferrato per questi fenomeni. Quindi poi c'è stata un'altra segnalazione su Penitro, non ricordo se era martedì o mercoledì, nella zona vicino al negozio di abbigliamento Cotugno. e quindi c'è una c'è un'azione che stanno mettendo in campo per limitare questi fenomeni anche per i furti, e c'è il progetto della videosorveglianza che è stato finanziato con il bando che abbiamo richiesto alla regione, e credo che sia solo al vaglio della prefettura e dal tavolo tecnico per poi fare l'installazione di ulteriori 40-45 telecamere, e sono funzionanti tutte quelle che sono sul territorio. C'è stato un periodo di disservizio, ma sono state ripristinate penso da un mesetto.
1: Posso rispondere brevemente, perché diciamo mi fa piacere che comunque il sindaco ha elencato tutta una serie di interventi che comunque si vogliono fare. Sono passati comunque 5 anni, quindi no, giustamente si programmano, però vuol dire che ci sono criticità e che quindi vanno affrontate. Speriamo che tutte queste cose che il sindaco ha elencato in qualche modo le vorremmo vedere a breve. A me la cosa che però un po' mi ha sorpreso era sul primo punto, il punto del parcheggio, perché a quanto ha detto il sindaco si è lamentato soltanto chi è vicino, quindi alla nostra parte politica, no? Nel senso che non ha ricevuto tante lamentele, invece a me sembra che comunque le lamentele siano state molte, ma molte. Quindi non inviterei il sindaco a non sminuire questo problema. La seconda cosa che un po' mi lascia perplesso è scaricare sui nuovi concessionari delle spiagge la problematica parcheggio, perché poi secondo me è il comune comunque che dovrebbe in qualche modo farsene carico, come è stato fatto anche in altri comuni, e quindi forse in qualche modo prevedere anche dell'acquisizione o comunque l'utilizzo di aree di terreni che in qualche modo possono essere adibiti al parcheggio, lo potrebbe fare il comune. Quindi questo ci tenevo a dire. Noi ribadisco che con questa interrogazione abbiamo voluto in qualche modo portare l'attenzione su questo quartiere, e speriamo che appunto le cose che sono state dette in qualche modo si tradurranno in fatti concreti. Grazie.

0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
3: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
4: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
5: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
4: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
4: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Astral Info Mobilità.
1: Ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo dal centro urbano di Frosinone, dove si procede a rilento in via Aldo Moro a partire da via Arno fino a piazzale De Mateis. Code anche sulla statale dei Monti Lepini, tra Valle Fioretta e il casello autostradale verso la città e proseguendo all'altezza della rotatoria per la Casilina. Traffico intenso anche sulla regionale di Fiuggi, all'altezza del centro urbano di Tecchiena nelle due direzioni. E ci spostiamo nel centro urbano di Latina, dove abbiamo code in Viale dello Statuto e in Via La Marmora nelle due direzioni, code anche sulla Pontina, all'altezza di Borgo Piave e Borgo Isonzo, anche qui nei due sensi. Per chi è in viaggio sulla stessa Pontina da Roma verso Latina, segnaliamo code a tratti all'altezza di Pomezia e più avanti da Via dei Rutuli fino ad Aprilia. Sempre sulla Pontina ricordiamo infine che da stasera inizieranno lavori notturni di sostituzione delle barriere spartitraffico dal chilometro 13.200 al chilometro 17.500. Gli interventi si svolgono in fascia oraria dalle 20.30 alle 6 con modifiche alla viabilità in tratti saltuari. Disposta inoltre uscita obbligatoria a Tor de' Cenci per il traffico diretto a Latina, mentre verso Roma si transita su carreggiata ridotta dal chilometro 17 al chilometro 14. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio della Regione Lazio.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Imprenditori, professionisti, medici e altre figure sanitarie sono finiti coinvolti nell'inchiesta sulle presunte truffe al Servizio Sanitario Nazionale, un'inchiesta svolta dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Napoli sotto il coordinamento della Procura della Repubblica Partenopea. Sul tavolo le forniture di presidi ortopedici non autorizzati e visite fantasma. L'inchiesta conta complessivamente 109 indagati, tra i quali anche un sanitario di Formia, e le contestazioni a loro carico sono per associazione a delinquere, corruzione, falso e truffa. La procura ha chiesto misure cautelari, quali la custodia in carcere o gli arresti domiciliari per 86 persone e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un'altra. Il GIP ha fissato 43 interrogatori preventivi dal 19 al 29 ottobre, riservandosi la decisione sulle misure. Secondo l'accusa, le persone coinvolte nell'indagine dei NAS avrebbero prescritto dispositivi ortopedici a carico del Servizio Sanitario Nazionale, senza aver mai visitato i pazienti. Tutto per favorire, secondo gli inquirenti, gli interessi economici di alcune imprese attive nella vendita di questi dispositivi. In cambio i medici avrebbero ricevuto denaro e altri servizi. Regali, tra cui iPad, smartphone e altri doni. Sono 7 le associazioni collegate a ciascuna attività ortopedica. Infrastrutture, intermodalità e capacità di mettere in relazione il porto con il sistema produttivo regionale sono stati al centro dell'intervento del segretario generale dell'autorità di sistema portuale del Martirino Centro Settentrionale Fabrizio Urbani alla tavola rotonda promossa da Alas Confetra Lazio nell'ambito del convegno organizzato a Palazzo Colonna a Roma per gli 80 anni dell'associazione. Nel corso del dibattito sono state illustrate le prospettive di sviluppo del sistema portuale del Lazio, partendo dalla nuova sfida di Civitavecchia sul fronte della logistica e dei traffici commerciali. Il confronto si è quindi allargato anche agli altri scali gestiti dall'autorità di sistema portuale e alla complementarietà tra Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. A Gaeta gli interventi realizzati negli ultimi anni sulle infrastrutture portuali, ha sottolineato lo stesso Fabrizio Urbani, e hanno condiviso anche gli altri partecipanti alla tavola rotonda, stanno consentendo di ampliare le possibilità operative dello scalo e di rafforzarne la funzione commerciale oltre che quella per le crociere delle navi boutique. Il nostro obiettivo, ha concluso Urbani, è far crescere un sistema nel quale i tre porti possono valorizzare le proprie differenti vocazioni. Una discesa a mare in legno sul litorale di Sant'Agostino. Sono stati completati a Gaeta i lavori per la rampa in legno realizzata per le carrozzelle e per le persone con disabilità, oltre che per anziani, famiglie con passeggini, bambini e quanti hanno difficoltà a raggiungere la spiaggia. I lavori, iniziati a metà luglio per un importo di circa 70.000 euro sotto la direzione del progettista, l'architetto Elio Sasso, riguardano una struttura interamente in legno che supera un dislivello di oltre 2 metri tra la strada e la spiaggia, sviluppandosi per una lunghezza complessiva di oltre 40 metri attraverso più tratti e punti di sosta, ed è sostenuta da oltre 30 pali in legno trattato infissi nella sabbia fino a circa 4 metri di profondità. Inizialmente c'erano state difficoltà e polemiche sul tipo di passerella, che prevedeva una struttura con la presenza di cemento armato, ma il progetto è stato successivamente modificato e approvato in conferenza dei servizi, dando il via finalmente ai lavori che hanno permesso di assicurare, in uno dei tratti più suggestivi della costa, una passerella mozzarella in legno senza barriere per anziani, famiglie con bambini e persone con difficoltà nel superamento dei dislivelli verso la spiaggia. Un'opera attesa da tempo, necessaria per garantire l'accesso al mare a chiunque, mediante una passerella sicura, comoda, che naturalmente avrà bisogno di manutenzione attenta e di controlli continui e minuziosi, specie in occasione di mareggiate di una certa consistenza. In quei casi bisognerà intervenire anche con dune o cumuli di sabbia per attenuare la forza dei marosi e proteggere con efficacia la struttura. Completati i lavori, bisognerà ora attendere per l'apertura al pubblico le ultime verifiche tecniche e gli adempimenti necessari per assicurare la piena fruibilità della rampa, rendendo più inclusivo quel suggestivo tratto del litorale di Sant'Agostino, uno dei più belli della costa gaetana. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato variazioni di bilancio e slittato invece il DUP, il documento unico di programmazione. La seduta si è aperta con l'approvazione di due varianti di bilancio illustrate dall'assessore Elisa Venturo, tra cui un avanzo che è stato investito. Sui problemi citati sono intervenuti i consiglieri di opposizione Massimo Moni e La Rocca, che hanno chiesto delucidazioni in merito. Il documento unico di programmazione, su proposta dell'assessore Elisa Venturo, è stato invece rinviato in quanto necessita di una ulteriore integrazione. Voto unanime è stato espresso sulla modifica del regolamento della biblioteca comunale, illustrato dalla delegata alla cultura Rita Alicandro, ed è stato dato inoltre l'ok alle integrazioni e modifiche allo statuto comunale. È stato presentato con successo presso il Club Nautico di Gaeta il volume Gaeta Program, sussidiario gaetano, un libro didattico e quaderno operativo, un manuale che coniuga conoscenze linguistiche, storia locale e attività operative per rendere la città di Gaeta un laboratorio didattico vivo. Il volume nasce da un'idea di Milena Mannucci. Preziosi i contributi di Massimo Amoroso, Silvia Bonanni, Fortuna Buonante, Valeria Carriere, Irene Centola, Sandra Cervoni, Max Condrias, Nicoletta Davella, Marco Del Bene, Luca Di Ciaccio, Daniela Di Milla, Carlo Di Nitto, Alessandra Di Perna, Valentina Ferraiuolo, Jason Forbus, che è anche l'editore del volume, Edoardo Gianni Livigni, Antonella Magliozzi, Zaira Magliozzi, Sabina Mitrano, Tiziana Pasciuto, Luigi Passeggio, Marzia Retina, Greta Salipante, Lino Sorabella, Annalisa Spinosa e Maria Stamegna. Le fotografie e le illustrazioni sono di Paolo Di Tucci e Gianluca Tolfa. L'introduzione all'incontro al Club Nautico è stato dello stesso presidente, l'architetto Paolo Michalizzi. In queste interviste, l'ideatrice del volume, Milena Mannucci, l'editore Jason Forbus, Fortuna Bonante e Antonella Magliozzi sottolineano il significato del libro.
3: Gaeta Program, sussidiario gaetano. Il titolo del volume di Milena Mannucci, con la collaborazione di tanti operatori culturali di Gaeta e del Golfo. Un libro presentato già sul litorale, poi al Club Nautico di Gaeta. Milena, come è venuta l'idea di questo libro?
4: Allora, Gaeta Program, sussidiario gaetano, nasce proprio per fornire ai nostri studenti uno strumento operativo efficace e innovativo per studiare la nostra città. Sappiamo che Gaeta è stato oggetto ed è tuttora oggetto di tanti studi, saggi, articoli molto approfonditi e accurati. Mancava però uno strumento più snello che consentisse di avere uno sguardo a 360 gradi sul territorio, e soprattutto mancava anche un libro operativo, cioè che consentisse anche agli alunni e anche ai docenti soprattutto di far svolgere proprio dei veri e propri esercizi dedicati agli articoli selezionati. Il volume nasce anche grazie alla collaborazione di autori importanti, firme storiche del nostro territorio, ma anche di giovani autori di tesi e di studi sul nostro territorio, quindi sono grata a tutti per aver partecipato. Jason Forbus è uno di questi, oltre ad essere un autore, uno scrittore, un poeta, è un editore illuminato che ha sposato immediatamente Gaeta Program, mettendo a disposizione tutto lo staff della sua casa editrice Ali Ribelli.
3: Una delle tante iniziative di Jason Forbus, L'ultima creatura è sempre forse la più bella.
5: È vero, Gaeta si fregia giustamente del titolo di città, ha ragione. Io ritengo che questo progetto editoriale Gaeta Program restituisca alla città quella dignità letteraria, riesce a colmare alcune lacune, ma soprattutto ha il grande merito di portarle nelle scuole, quindi non un sussidiario nel senso classico del termine, quanto un progetto che vuole divulgare, far innamorare i ragazzi della storia, della letteratura, della cultura, di tutto quello che ha a che fare fare con Gaeta.
3: Un sussidiario dunque in chiave moderna, vero Fortuna Bonanti, una delle preziose collaboratrici nella stesura di questo volume?
4: Un sussidiario diverso dal solito, non esercizi scolastici e didattici, ma esercizi che ti permettono di entrare in contatto con te stessa attraverso la conoscenza delle radici del proprio territorio. Quindi Gaeta Program deve entrare assolutamente nelle scuole tra i ragazzi per far sì che conoscano il territorio di Gaeta e apprezzare le loro radici.
3: Spazio ovviamente anche all'arte, Antonella Magliozzi.
6: Il mio contributo è stato fondamentale per me stessa innanzitutto, perché ho capito delle cose della mia vita, narrando anche la mia vita nel pezzo, e mi sono resa conto che l'arte per me è stata una grande amica, mi ha anche salvato la vita. Quindi l'arte, la musica, lo sport sono fondamentali per un ragazzo, una ragazza in via di sviluppo, perché molte volte può essere l'unico amico disponibile che ha in quel momento, e quindi per me è stato veramente un onore far parte di questo progetto e raccontare la mia esperienza.
2: Si concluderà il 5 ottobre presso la Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Gaeta la mostra fotografica Cuba no está sola del fotoreporter romano Marco Palombi, dedicata alla drammatica crisi che sta vivendo il popolo cubano. Sempre presso la Pinacoteca Comunale di Gaeta, venerdì alle 17.30 si terrà l'incontro sul tema Donna di parole, un omaggio ad Antonio Pozzi con Sandra Cervone, Max Gondrias, Francesca Di Fusco e Pamela Di Virgilio. L'ingresso è libero.
7: Radio Formia vi informa.
2: Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha consegnato presso il municipio di Formia una targa celebrativa a Luca Rossini, preparatore atletico di volley femminile, nell'ambito dell'iniziativa Formia abbraccia lo sport, un'iniziativa dell'amministrazione comunale per celebrare gli sportivi della città che si sono distinti per risultati, impegno e professionalità. Cresciuto nelle giovanili del Sud Pontino, Rossini ha intrapreso un percorso che lo ha portato dalla pallavolo Minturno alla Roma Volley fino all'esperienza ai massimi livelli della pallavolo italiana ed internazionale, dal lavoro con le nazionali israeliane e bulgare all'esperienza in Serie A1 con la Savino del Bene Scandicci e il Volley Bergamo, passando per il campionato francese con il Faidax Venel e numerose altre esperienze di prestigio. Nel 2025 Luca Rossini ha conquistato con la nazionale italiana femminile la medaglia d'oro alle Universiadi di Berlino, superando in finale il Giappone. Altra medaglia prestigiosa nel 2026, l'argento ai Giochi del Mediterraneo di Taranto con le Azzurre. Un percorso che proseguirà nel mese di ottobre negli Stati Uniti, dove Rossini sarà il preparatore atletico della Love Atlanta Volleyball al fianco del tecnico Carlo Parisi. Alla cerimonia al Comune di Formia erano presenti anche l'assessore allo sport Fabio Papa, il giornalista sportivo Paolo Russo, tra i promotori insieme a Davide Staiano della manifestazione Formia abbraccia lo sport, nota anche come trofeo Golfo d'Oro. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
5: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train, la musica jazz e oltre, come sempre settimanalmente in radio. Io sono Francesco Sciarretta con voi come al solito per circa 60 minuti. Iniziamo questo nostro percorso in musica con un'esibizione rara di Lucio Battisti. Siamo nel 1972 in Rai al Teatro 10 con una sua performance dal vivo in solo con uno dei suoi brani più celebri, Eppur mi sono scordato di te, Lucio Battisti.

disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione che disperazione.

brano ricco di riferimenti blues, questo Eppur mi sono scordato di te, interpretato live da Lucio Battisti a Teatro 10 in Rai nel 1972. In realtà questa canzone poi è stata interpretata e portata al grande successo commerciale dai Formula 3. È un brano scritto appunto da Battisti e Mogol per quanto riguarda testi e musica. E adesso il suono di un artista poco conosciuto, un brano come My Moon, inserito in un disco dal titolo Acustronica. Lui è Mimmo Campanale, un musicista arrangiatore che dedica la sua passione al jazz e al pop di qualità. E in questo brano come My Moon ascoltiamo un ospite di riguardo come Serena Brancale.

La musica di Mimmo Campanale, batterista, produttore, arrangiatore, sofisticato, questo era un brano come My Moon, un disco di parecchi anni fa. Si tratta di Acustronica, ospiti diversi artisti fra i più noti e talentuosi del panorama italiano, e abbiamo ascoltato la voce di Serena Brancaleo con My Moon per un disco come Acustronica di Mimmo Campanale. Siete all'ascolto di Just Train in radio con Francesco Sciarretta, un appuntamento settimanale di 60 minuti, e Just Train ha anche un indirizzo mail se volete inviare delle richieste, delle informazioni su quello che passa in radio, sulla scaletta in particolare di Just Train. Se avete segnalazioni da fare, volentieri sarà un piacere leggere le vostre mail, potete inviarle a questo indirizzo: Francesco Musica 1960@virgilio.it.

In radio la voce di una cantante greca di Atene, lei è Marina Satti, oggi quarantenne, con questa Kupes, un brano che fa parte della tradizione dell'Asia Minore, in particolare di Smirne, reinterpretata da questa artista che spesso si divide fra canto, produzione discografica e attività teatrale. Marina Satti su Jazz Train. Sono trascorsi quasi 13 minuti dal nostro incontro con Jazz Train e il nostro suono adesso propone all'ascolto David Elbock's Random Control, un collettivo austriaco che riprende un classico di Madonna come Like a Prayer. David Elbock's Random Control con ospite la vocalista Fola Dada.

0: Jazz Train.
1: Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Lei si chiama Emile Claire Barlow, cantante canadese di Toronto. Questa era la sua versione swing, in versione ovviamente samba, con questo classico del Natale come Sleigh Ride, da un disco di qualche tempo fa come Neige, per Emile Claire Barlow. Lui invece è un sassofonista francese validissimo, secondo me poco noto in Italia. Il nome è Emile Parisien, col suo quartetto ci fa ascoltare questa Portal da un album come Floating. Emile Parisien e la sua band. Dig,

0: Il jazz elegantissimo di Émile Parisien, sassofonista e produttore francese. Questo è un ascolto da un disco importante, secondo me, come Floating, l'estratto Portal per il quartetto di Émile Parisien. Torniamo a un artista canadese per qualche istante. Lui si chiama Kubla e rende omaggio con un suo pensiero a un brano ormai che fa parte della storia dei Bee Gees, come How Deep Is Your Love, Kubla.
1: I see your eyes in the morning sun.

Una versione riuscitissima di un classico dei Bee Gees come How Deep Is Our Love in versione jazz soul con un po' di funk per Kubla, questo giovane artista canadese che abbiamo proposto in radio su Jazz Train. In arrivo prima dell'artista jazz della settimana un'ottima formazione a funk tedesca, loro si chiamano Heavy Tones con Get Ready.

artisti jazz della settimana. Sono due questa volta: la cantante straordinaria e sensibilissima Alina Paes con un chitarrista virtuoso, entrambi brasiliani, Pedro Franco si chiama. Scopritelo su internet perché ne vale davvero la pena, è un ottimo ed eccellente musicista. Questa era una loro versione da studio di un brano, di uno standard in pratica, di João Bosco, dal titolo Coisa Feita. João Bosco notissimo in Brasile per aver accostato il samba della tradizione con i ritmi soul e jazz, contaminandoli l'uno con l'altro, ottenendo una particolare identità artistica, cosa che posseggono questi due musicisti, Pedro Franco e Alina Paes, che hanno reinterpretato in maniera magistrale Coisa Feita di João Bosco.

0: Ancora suoni brasiliani, questa volta con un progetto del flautista italiano Evelio Giordini, innamorato della musica brasiliana, lo dimostra in questo brano come Linha dove coinvolge artisti sia brasiliani che italiani in questo bel progetto che abbiamo appena proposto in radio. Evelio Giordini con Linha e siete all'ascolto del Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento da parte di Francesco Sciarretta. Vi ricordo, se volete scrivermi per sapere qualcosa in più sul programma, se avete anche delle proposte di artisti da ascoltare in radio, o se fate buona musica, siete musicisti o avete una band al seguito che pensate valga la pena essere proposta alla radio, volentieri ascolteremo le vostre proposte. La mail è questa: francescomusica1960@virgilio.it.
1: Ciao, sono Anastasia e anch'io ascolto Just Rain.
2: La musica non si ferma con me, non si ferma da nessuna parte. Sidney Bechet.

la musica di un pianista proveniente dall'Algeria, si chiama Maurice El Medioni, scomparso all'età di 95 anni in Israele, di origine ebraica, nato ad Orano il 18 ottobre 1928. L'ascolto era questa, Bienvenue, per Maurice El Medioni, con la sua caratteristica sonorità e la sua band che abbiamo ascoltato con piacere alla radio. Due artisti ancora insieme, tra i miei preferiti devo dire, sono il bassista di origine camerunense Richard Bonat, ormai una star mondiale indiscussa, con il pianoforte del musicista cubano, altro virtuoso dello strumento, Alfredo Rodriguez, insieme in questa Piel Canela, un classico degli anni 50 scritta dal musicista portoricano Bobby Capó.

1960@virgilio.it e vi lascio con due artisti tedeschi che fanno ottima musica pop. In questo caso è una cover di un brano famosissimo come Imagine di John Lennon, rivista per voce e chitarra. Loro sono Singo e Monica Krüchten. Alla prossima su Just Train.

0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Imprenditori, professionisti, medici e altre figure sanitarie sono finiti coinvolti nell'inchiesta sulle presunte truffe al Servizio Sanitario Nazionale, un'inchiesta svolta dal Nucleo Antisofisticazione Sanità di Napoli sotto il coordinamento della Procura della Repubblica Partenopea. Sul tavolo le forniture di presidi ortopedici non autorizzati e visite fantasma. L'inchiesta conta complessivamente 109 indagati, tra i quali anche un sanitario di Formia, e le contestazioni a loro carico sono per associazione a delinquere, corruzione, falso e truffa. La procura ha chiesto misure cautelari, quali la custodia in carcere o gli arresti domiciliari per 86 persone e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un'altra. Il GIP ha fissato 43 interrogatori preventivi dal 19 al 29 ottobre, riservandosi la decisione sulle misure. Secondo l'accusa, le persone coinvolte nell'indagine dei NAS avrebbero prescritto dispositivi ortopedici a carico del Servizio Sanitario Nazionale, senza aver mai visitato i pazienti. Tutto per favorire, secondo gli inquirenti, gli interessi economici di alcune imprese attive nella vendita di questi dispositivi. In cambio i medici avrebbero ricevuto denaro e altri servizi. Regali tra cui iPad, smartphone e altri doni. Sono 7 le associazioni collegate a ciascuna attività ortopedica. Infrastrutture, intermodalità e capacità di mettere in relazione il porto con il sistema produttivo regionale sono stati al centro dell'intervento del segretario generale dell'autorità di sistema portuale del Martirino Centro Settentrionale Fabrizio Urbani alla tavola rotonda promossa da ALAS Confetra Lazio nell'ambito del convegno organizzato a Palazzo Colonna a Roma per gli 80 anni dell'associazione. Nel corso del dibattito sono state illustrate le prospettive di sviluppo del sistema portuale del Lazio, partendo dalla nuova sfida di Civitavecchia sul fronte della logistica e dei traffici commerciali. Il confronto si è quindi allargato anche agli altri scali gestiti dall'autorità di sistema portuale e alla complementarietà tra Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. A Gaeta gli interventi realizzati negli ultimi anni sulle infrastrutture portuali, ha sottolineato lo stesso Fabrizio Urbani, e hanno condiviso anche gli altri partecipanti alla tavola rotonda, stanno consentendo di ampliare le possibilità operative dello scalo e di rafforzarne la funzione commerciale oltre che quella per le crociere delle navi boutique. Il nostro obiettivo, ha concluso Urbani, è far crescere un sistema nel quale i tre porti possono valorizzare le proprie differenti vocazioni. Una discesa a mare in legno sul litorale di Sant'Agostino. Sono stati completati a Gaeta i lavori per la rampa in legno realizzata per le carrozzelle e per le persone con disabilità, oltre che per anziani, famiglie con passeggini, bambini e quanti hanno difficoltà a raggiungere la spiaggia. I lavori, iniziati a metà luglio per un importo di circa 70.000 euro sotto la direzione del progettista, l'architetto Elio Sasso, riguardano una struttura interamente in legno che supera un dislivello di oltre 2 metri tra la strada e la spiaggia, sviluppando per una lunghezza complessiva di oltre 40 metri attraverso più tratti e punti di sosta, ed è sostenuta da oltre 30 pali in legno trattato infissi nella sabbia fino a circa 4 metri di profondità. Inizialmente c'erano state difficoltà e polemiche sul tipo di passerella che prevedeva una struttura con la presenza di cemento armato, ma il progetto è stato successivamente modificato e approvato in conferenza dei servizi, dando il via finalmente ai lavori che hanno permesso di assicurare, in uno dei tratti più suggestivi della costa, una passerella in legno senza barriere per anziani, famiglie con bambini e persone con difficoltà nel superamento dei dislivelli verso la spiaggia. Un'opera attesa da tempo, necessaria per garantire l'accesso al mare a chiunque, mediante una passerella sicura, comoda, che naturalmente avrà bisogno di manutenzione attenta e di controlli continui e minuziosi, specie in occasione di mareggiate di una certa consistenza. In quei casi bisognerà intervenire anche con dune o cumuli di sabbia per attenuare la forza dei marosi e proteggere con efficacia la struttura. Completati i lavori, bisognerà ora attendere per l'apertura al pubblico le ultime verifiche tecniche e gli adempimenti necessari per assicurare la piena fruibilità della rampa, rendendo più inclusivo quel suggestivo tratto del litorale di Sant'Agostino, uno dei più belli della costa gaetana. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato variazioni di bilancio e slittato invece il DUP, il documento unico di programmazione. La seduta si è aperta con l'approvazione di due varianti di bilancio illustrate dall'assessore Elisa Venturo, tra cui un avanzo che è stato investito. Sui problemi citati sono intervenuti i consiglieri di opposizione Massimo Moni e La Rocca, che hanno chiesto delucidazioni in merito. Il documento unico di programmazione, su proposta dell'assessore Elisa Venturo, è stato invece rinviato in quanto necessita di un'ulteriore integrazione. Voto unanime è stato espresso sulla modifica del regolamento della biblioteca comunale, illustrato dalla delegata alla cultura Rita Alicandro, ed è stato dato inoltre l'ok alle integrazioni e modifiche allo statuto comunale. È stato presentato con successo presso il Club Nautico di Gaeta il volume Gaeta Program, sussidiario gaetano, un libro didattico e quaderno operativo, un manuale che coniuga conoscenze linguistiche, storia locale e attività operative per rendere la città di Gaeta un laboratorio didattico vivo. Il volume nasce da un'idea di Milena Mannucci. Preziosi i contributi di Massimo Amoroso, Silvia Bonanni, Fortuna Buonante, Valeria Carriere, Irene Centola, Sandra Cervoni, Max Condrias, Nicoletta Davella, Marco Del Bene, Luca Di Ciaccio, Daniela Di Milla, Carlo Di Nitto, Alessandra Di Perna, Valentina Ferraiuolo, Jason Forbus, che è anche l'editore del volume, Edoardo Gianni Livigni, Antonella Magliozzi, Zaira Magliozzi, Sabina Mitrano, Tiziana Pasciuto, Luigi Passeggio, Marzia Retina, Greta Salipante, Lino Sorabella, Annalisa Spinosa e Maria Stamegna. Le fotografie e le illustrazioni sono di Paolo Di Tucci e Gianluca Tolfa. L'introduzione all'incontro al Club Nautico è stato dello stesso presidente, l'architetto Paolo Michalizzi. In queste interviste, l'ideatrice del volume, Milena Mannucci, l'editore Jason Forbus, Fortuna Bonante e Antonella Magliozzi sottolineano il significato del libro. Gaeta Program, sussidiario gaetano. Il titolo del volume di Milena Mannucci, con la collaborazione di tanti operatori culturali di Gaeta e del Golfo. Un libro presentato già sul litorale e poi al Club Nautico di Gaeta. Milena, come è venuta l'idea di questo libro?
4: Allora, Gaeta Program, sussidiario gaetano, nasce proprio per fornire ai nostri studenti uno strumento operativo efficace e innovativo per studiare la nostra città. Sappiamo che Gaeta è stato oggetto ed è tuttora oggetto di tanti studi, saggi, articoli molto approfonditi e accurati. Mancava però uno strumento più snello che consentisse di avere uno sguardo a 360 gradi sul territorio, e soprattutto mancava anche un libro operativo, cioè che consentisse anche agli alunni e anche ai docenti soprattutto di far svolgere proprio dei veri e propri esercizi dedicati agli articoli selezionati. Il volume nasce anche grazie alla collaborazione di autori importanti, firme storiche del nostro territorio, ma anche di giovani autori di tesi e di studi sul nostro territorio, quindi sono grata a tutti per aver partecipato. Jason Forbius è uno di questi, oltre ad essere un autore, uno scrittore, un poeta, è un editore illuminato che ha sposato immediatamente Gaeta Program, mettendo a disposizione tutto lo staff della sua casa editrice Ali Ribelli.
3: Una delle tante iniziative di Jason Forbus, L'ultima creatura è sempre forse la più bella.
5: È vero, Gaeta si fregia giustamente del titolo di città, ha ragione. Io ritengo che questo progetto editoriale Gaeta Program restituisca alla città quella dignità letteraria, riesce a colmare alcune lacune, ma soprattutto ha il grande merito di portarle nelle scuole. Quindi non un sussidiario nel senso classico del termine, quanto un progetto che vuole divulgare, far innamorare i ragazzi della storia, della letteratura, della cultura, di tutto quello che ha a che fare con Gaeta.
3: Un sussidiario dunque in chiave moderna, vero Fortuna Bonante, una delle preziose collaboratrici nella stesura di questo volume?
6: Un sussidiario diverso dal solito, non esercizi scolastici e didattici, ma esercizi che ti permettono di entrare in contatto con te stessa attraverso la conoscenza delle radici del proprio territorio. Quindi Gaeta Program deve entrare assolutamente nelle scuole tra i ragazzi per far sì che conoscano il territorio di Gaeta e apprezzare le loro radici.
3: Spazio ovviamente anche all'arte, Antonella Magliozzi.
7: Il mio contributo è stato fondamentale per me stessa innanzitutto, perché ho capito delle cose della mia vita, narrando anche la mia vita nel pezzo, e mi sono resa conto che l'arte per me è stata una grande amica, mi ha anche salvato la vita. Quindi l'arte, la musica, lo sport sono fondamentali per un ragazzo, una ragazza in via di sviluppo, perché molte volte può essere l'unico amico disponibile che ha in quel momento, e quindi per me è stato veramente un onore far parte di questo progetto e raccontare la mia esperienza.
3: Si concluderà il 5 ottobre presso la Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Gaeta la mostra fotografica Cuba no está sola del fotoreporter romano Marco Palombi, dedicata alla drammatica crisi che sta vivendo il popolo cubano. Sempre presso la Pinacoteca Comunale di Gaeta, venerdì alle 17.30 si terrà l'incontro sul tema Donna di parole, un omaggio ad Antonio Pozzi, con Sandra Cervone, Max Gondrias, Francesca Di Fusco e Pamela Di Virgilio. L'ingresso è libero.
8: Radio Formia informa.
3: Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha consegnato presso il municipio di Formia una targa celebrativa a Luca Rossini, preparatore atletico di volley femminile, nell'ambito dell'iniziativa Formia abbraccia lo sport, un'iniziativa dell'amministrazione comunale per celebrare gli sportivi della città che si sono distinti per risultati, impegno e professionalità. Cresciuto nel giovanile del Sud Pontino, Rossini ha intrapreso un percorso che lo ha portato dalla pallavolo Minturno alla Roma Volley fino all'esperienza ai massimi livelli della pallavolo italiana ed internazionale, dal lavoro con le nazionali israeliane e bulgare all'esperienza in Serie A1 con la Savino del Bene Scandicci e il Volley Bergamo, passando per il campionato francese con il Faidax Venel e numerose altre esperienze di prestigio. Nel 2025 Luca Rossini ha conquistato con la nazionale italiana femminile la medaglia d'oro alle Universiadi di Berlino, superando in finale il Giappone. Altra medaglia prestigiosa nel 2026, l'argento ai Giochi del Mediterraneo di Taranto con le Azzurre. Un percorso che proseguirà nel mese di ottobre negli Stati Uniti, dove Rossini sarà il preparatore atletico della Love Atlanta Volleyball al fianco del tecnico Carlo Parisi. Alla cerimonia al Comune di Formia erano presenti anche l'assessore allo sport Fabio Papa, il giornalista sportivo Paolo Russo, tra i promotori insieme a Davide Staiano della manifestazione Formia abbraccia lo sport, nota anche come trofeo Golfo d'Oro. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
9: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
10: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
9: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
10: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
11: Bravi, e niente sprechi.
12: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
13: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

armati di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
3: Aria Dance Live con DJ Fidereo.
4: Per il tuo party privato e DJ set nel tuo

0: Radio Shopping.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radiocosmia.it. Aria Mix live con DJ Fidel.
2: Il tuo fatto chiamato DJ Fidel.

0: Jazz Train.
1: Un ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train, la musica jazz e oltre, come sempre settimanalmente in radio. Io sono Francesco Sciarretta con voi come al solito per circa 60 minuti. Iniziamo questo nostro percorso in musica con un'esibizione rara di Lucio Battisti. Siamo nel 1972 in Rai al Teatro 10 con una sua performance dal vivo in solo con uno dei suoi brani più celebri, Eppur mi sono scordato di te, Lucio Battisti.

brano ricco di riferimenti blues, questo Eppur mi sono scordato di te, interpretato live da Lucio Battisti a Teatro 10 in Rai nel 1972. In realtà questa canzone poi è stata interpretata e portata al grande successo commerciale dai Formula 3. È un brano scritto appunto da Battisti e Mogol per quanto riguarda testi e musica. E adesso il suono di un artista poco conosciuto, un brano come My Moon, inserito in un disco dal titolo Acustronica. Lui è Mimmo Campanale, un musicista arrangiatore che dedica la sua passione al jazz e al pop di qualità. E in questo brano come My Moon ascoltiamo un ospite di riguardo come Serena Brancale.

La musica di Mimmo Campanale, batterista, produttore, arrangiatore, sofisticato, questo era un brano come My Moon, un disco di parecchi anni fa. Si tratta di Acustronica, ospiti diversi artisti fra i più noti e talentuosi del panorama italiano, e abbiamo ascoltato la voce di Serena Brancale con My Moon per un disco come Acustronica di Mimmo Campanale. Siete all'ascolto di Just Train in radio con Francesco Sciarretta, un appuntamento settimanale di 60 minuti, e Just Train ha anche un indirizzo mail se volete inviare delle richieste, delle informazioni su quello che passa in radio, sulla scaletta in particolare di Just Train. Se avete segnalazioni da fare, volentieri sarà un piacere leggere le vostre mail. Potete inviarle a questo indirizzo: Francesco Musica 1960@virgilio.it.

In radio la voce di una cantante greca di Atene, lei è Marina Satti, oggi quarantenne, con questa Kupes, un brano che fa parte della tradizione dell'Asia Minore, in particolare di Smirne, reinterpretata da questa artista che spesso si divide fra canto, produzione discografica e attività teatrale. Marina Satti su Just Train. Sono trascorsi quasi 13 minuti dal nostro incontro con Just Train e il nostro suono adesso propone all'ascolto David Elbock's Random Control, un collettivo austriaco che riprende un classico di Madonna come Like a Prayer. David Elbock's Random Control, con ospite la vocalista Fola Dada.

0: Jazz Train.
1: Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Lei si chiama Emile Claire Barlow, cantante canadese di Toronto. Questa era una sua versione swing, in versione ovviamente samba, con questo classico del Natale come Sleigh Ride, da un disco di qualche tempo fa come Neige, per Emile Claire Barlow. Lui invece è un sassofonista francese validissimo, secondo me poco noto in Italia. Il nome è Emile Parisien, col suo quartetto ci fa ascoltare questa Portale da un album come Floating. Emile Parisien e la sua band. Da

0: Il jazz elegantissimo di Émile Parisien, sassofonista e produttore francese. Questo è un ascolto da un disco importante, secondo me, come Floating, l'estratto Portal per il quartetto di Émile Parisien. Torniamo a un artista canadese per qualche istante. Lui si chiama Kubla e rende omaggio con un suo pensiero a un brano ormai che fa parte della storia dei Bee Gees, come How Deep Is Your Love, Kubla.
1: I see your eyes in the morning sun.

Una versione riuscitissima di un classico dei Bee Gees come How Deep Is Our Love in versione jazz soul con un po' di funk per Kubla, questo giovane artista canadese che abbiamo proposto in radio su Jazz Train. In arrivo prima dell'artista jazz della settimana, un'ottima formazione a funk tedesca, loro si chiamano Heavy Tones con Get Ready.

artisti jazz della settimana. Sono due questa volta: la cantante straordinaria e sensibilissima Alina Páez con un chitarrista virtuoso, entrambi brasiliani, Pedro Franco si chiama. Scopritelo su internet perché ne vale davvero la pena, è un ottimo ed eccellente musicista. Questa era una loro versione da studio di un brano, di uno standard in pratica, di João Bosco, dal titolo Coisa Feita. João Bosco notissimo in Brasile per aver accostato il samba della tradizione con i ritmi soul e jazz, contaminandoli l'uno con l'altro, ottenendo una particolare identità artistica, cosa che posseggono questi due musicisti, Pedro Franco e Alina Páez, che hanno reinterpretato in maniera magistrale Coisa Feita di João Bosco.

0: Ancora suoni brasiliani, questa volta con un progetto del flautista italiano Evio Giordini, innamorato della musica brasiliana, lo dimostra in questo brano come Linha dove coinvolge artisti sia brasiliani che italiani in questo bel progetto che abbiamo appena proposto in radio. Evio Giordini con Linha e siete all'ascolto del Jazz di Just Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento da parte di Francesco Sciarretta. Vi ricordo, se volete scrivermi per sapere qualcosa in più sul programma, se avete anche delle proposte di artisti da ascoltare in radio, o se fate buona musica, siete musicisti o avete una band al seguito che pensate valga la pena essere proposta alla radio, volentieri ascolteremo le vostre proposte. La mail è questa: francescomusica1960@virgilio.it.
1: Ciao, sono Anastasia e anch'io ascolto Just Train.
2: La musica non si ferma con me, non si ferma da nessuna parte. Sidney Bechet.

La musica di un pianista proveniente dall'Algeria, si chiama Maurice El Medioni, scomparso all'età di 95 anni in Israele, di origine ebraica, nato ad Orano il 18 ottobre 1928. L'ascolto era questa, Bienvenue, per Maurice El Medioni, con la sua caratteristica sonorità e la sua band che abbiamo ascoltato con piacere alla radio. Due artisti ancora insieme, tra i miei preferiti devo dire, sono il bassista di origine camerunense Richard Bonat, ormai una star mondiale indiscussa, con il pianoforte del musicista cubano, altro virtuoso dello strumento, Alfredo Rodriguez, insieme in questa Piel Canela, un classico degli anni 50 scritta dal musicista portoricano Bobby Capó.

Due artisti e due amici fraterni ormai da tempo, il bassista Richard Bonat con il pianista cubano Alfredo Rodriguez, in questa rivisitazione di un classico di Bobby Capó, musicista portoricano, ed era Piel Canela. E così Jazz Train si avvia alla conclusione anche per oggi. Vi aspetto come sempre la prossima settimana. Scegliete, mi raccomando, di ascoltare buona musica. Potete scrivere a Jazz Train attraverso questa mail francescomusica1960@virgilio.it e vi lascio con due artisti tedeschi che fanno ottima musica pop. In questo caso è una cover di un brano famosissimo come Imagine di John Lennon, non rivista per voce e chitarra. Loro sono Singo e Monica Krüchten. Alla prossima su Jazz Train.